0: Abbiamo fatto tardi, ma ci siamo divertiti con le canzoni dance più belle, dico più belle, dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party con la vostra regina. J'adore.
1: R101. Enjoy the music.

0: R101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
0: R101.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Teleradio 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: La canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: What?

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difficoltà.

0: 301. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Wow! Su R101
3: la canzone che ti fa stare bene.
4: Richiedila con un vocale.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: R101. Enjoy the music.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fustea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: La canzone che ti fa stare, bene.
4: Wow. Su R101,
3: la canzone che ti fa stare bene.
4: Richiedila con un vocale al

0: LR 101. Enjoy the music.
1: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: R101 Meteo.
5: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo stabile al centro-sud, ma con nubi sparse in Toscana e lungo l'Appennino, con qualche locale rovescio possibile sulle aree montuose delle regioni adriatiche tra le Marche e la Puglia. Al nord molto nuvoloso, con qualche rovescio di pioggia tra Piemonte e Lombardia, più probabile nei settori settentrionali. Tendenza a schiarite progressive, ma con tempo instabile e rischio di locali rovesci o temporali sull'arco alpino. Clima caldo tra Calabria, Basilicata e Sicilia. Nell'interno dell'isola valori intorno ai 35 gradi. Temperature massime tra i 25 e punte di 28 nel resto del centro-sud. Al nord massime tra i 23 e i 26 gradi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
4: R101 Meteo con
6: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101. Enjoy the music.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
5: Apri R101.
0: R101.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
7: La canzone che ti fa stare bene.
0: R101.
7: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale.

Potere 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao, sono Enrico e la canzone che mi fa stare bene è Tarzan Boy di Baltimora.

0: RG101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: La canzone che mi fa stare bene oggi è Lontano dal tuo sole di Neffa. Dai, yeah.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: R101, sto andando in viaggio in Calabria e la canzone che mi farebbe stare meglio oggi è I Want It That Way dei Backstreet Boys.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 16 e 256 giga a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
2: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
3: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
4: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
3: Spiega meglio.
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
6: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenziana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: R101 Meteo.
2: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo stabile al centro-sud, ma con nubi sparse in Toscana e lungo l'Appennino, con qualche locale rovescio possibile sulle aree montuose delle regioni adriatiche tra le Marche e la Puglia. Al nord molto nuvoloso, con qualche rovescio di pioggia tra Piemonte e Lombardia, più probabile nei settori settentrionali. Tendenza a schiarite progressive, ma con tempo instabile e rischio di locali rovesci o temporali sull'arco alpino. Clima caldo tra Calabria, Basilicata e Sicilia. Nell'interno dell'isola valori intorno ai 35 gradi. Temperature massime tra i 25 e punte di 28 nel resto del centro-sud. Al nord massime tra i 23 e i 26 gradi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
1: R101 Meteo con
0: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
1: Su R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale al 331
3: 80 90
1: 101.
3: Ti fa stare bene.
4: Ciao a tutti, vorrei ascoltare come canzone che mi fa stare bene Bobby Brown, You Can Play That Game. È una canzone che mi ricorda un po' l'adolescenza ed è sicuramente un disco molto estivo. Ciao, grazie, Davide Carlo.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi fa stare bene, Mika con Relax.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Federico. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Propaganda di Fabri Fibra. Ciao.

0: banda. L'intrattenimento continua per tutta la mattinata. Fantastico weekend. Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Fantastico Weekend, Fantastico Weekend, Fantastico Weekend su R101.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset... Amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
7: Iperceramica!
8: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
0: Wow! Su R101.
13: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
13: 80 90
0: 101.
13: Ti fa stare bene.
14: Buongiorno ragazzi, la canzone che mi farebbe star bene e che mi piace sempre è Domino Dancing di Pet Shop Boys. Grazie.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Concetta da Citrezza, vicino Catania. A me la canzone che mi fa stare bene è quella dei Simple Plan, Summer Paradise. Me la potete mettere, grazie.
3: I gotta find my way back to summer paradise.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Buongiorno, imparagonabili. Sono Antonella e la canzone che mi farebbe stare bene stamattina è In the End, Linkin Park. Buona giornata.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La guerra in Medio Oriente, il Kuwait è sotto attacco da missili e droni nemici. Intanto il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Ha battuti 4 droni iraniani lanciati invece verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non avranno altra scelta. Putin chiude i colloqui con Zelensky, per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo, lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino, che questo fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti primo ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Meloni da forfè al vertice europeo in Montenegro, ufficialmente la defezione attribuita a un fuori programma, la presentazione di un francobollo dedicato all'arma a Reggio Calabria. Il summit ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano, l'Italia è assente mentre si decide il futuro dell'Unione Europea. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Francia sotto shock e infuriata, arrestato un 41enne per il rapimento e l'uccisione dell'11enne Lianna, il padre di una compagna di classe della figlia, era già stato denunciato 3 volte per stupro di minori. Tennis, a Parigi sarà sfida Kobolli-Zverev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus. Fuori il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: R101. Traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade, sulla 1 Firenze-Roma, un incidente si è verificato tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte, in direzione della capitale. Un incidente segnalato anche sulla 11 Firenze-Pisa-Nord allo svincolo di Altopascio. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla A7 Milano-Genova, tra Busalla e Genova-Bolzaneto, in direzione Genova. Infine, sulla statale 547 di Guasila, rallentamenti per lavori in corso tra Segario e Senorbi. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
10: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

stentura. Signori, buongiorno. La stentura l'avete mossa Alvaro Soler. Io sto piegando le cose tipo a casa, sto facendo i panni qua in studio. Sono la vostra James Fahir Spandur. Ragazzi, avventure del venerdì. Intanto Mondino, bonjour. Collega Paride che sta dall'altra parte facendo cose, sta preparando delle cose, insomma. E avventure perché sono rientrata in quel di Malpensa. Ben quasi 4 ore di ritardo aereo, oltre le 3 del viaggio, più un bel fuso di 1 ora, insomma. È stato un viaggio lunghissimo, ma soddisfatta, e va bene così. Sono tornata dal Marocco appositamente per il pubblico di R101. Oh, se non ce l'avate voi non tornavo, rimanevo un po' di più. Ma non perché non mi mancasse l'Italia, semplicemente perché avrei goduto del sole di quella terra oltre a lavorare, perché gli ho detto fermi tutti, sono l'unica che viene in Marocco dall'Europa e lavora più in Marocco in quei giorni che aveva diciamo disponibili da consumarsi che godere, visto che sono andata lì per lavoro. È stato un viaggio bello, famiglia, lavoro, spero che anche voi stiate bene. Non c'è più limite, ragazzi, si collega col mondo grazie alla globalizzazione, quella positiva, quella che unisci, e spero che anche voi abbiate fatto delle belle cose. 331 80 90 101 per farmi sapere innanzitutto come siete stati senza di me, cosa avete combinato, raccontate, non nascondetevi nulla. Oh, Somber Homeworker.

0: Buongiorno Sombra Amici Mondino. Allora, stiamo ricevendo messaggi al 331 80 90 101. Mondino Lil World, il nostro regista di questo meraviglioso sabato. Ma sei stato bene senza di me? Mi sono mancato di un po'. Vai, confessa di noi. Oh raga, c'era dall'altra parte di questo acquario da dove trasmettiamo, da Largo Donegani 1 Milano, non si muove, si è fermato tipo l'opossum, avrete presente? Cioè, bloccato, non respira, non risponde, ma non lo perdiamo perché la regia deve andare avanti. Allora, la vostra regia fino alle 10 insieme, fantastico weekend al 331 80 90 101. Ti ho chiesto come siete stati senza di me, non è volutamente tortura forzata per il nostro super regista, ma in realtà per sapere cosa avete combinato, insomma, se vi sono mancata stamattina. Ho bisogno di affetto, ragazzi, ho dormito poco, andiamo.
1: Ciao Raja, bentornata. Abbiamo trascorso 5 giorni in Basilicata, dove abbiamo mangiato e dormito. Stai benissimo con questi occhialini? Bentornata.
0: Sì, ciao Cristian da Torino. Ciao Cristian. Ma scusami, Cristian ormai collega, perché non lo conosco, ma c'ha una voce da speaker incredibile, una voce inconfondibile. Mi dai ancora un ciao Raja? Ti prego. Dai, ancora.
1: Ciao Raja, bentornata.
0: Grazie, bentornati a tutti voi, se siete insomma tornati anche sulla nostra stazione radio R101 e conoscete questo spazio, è il nostro programma Fantastico Weekend, mio, vostro, del nostro regista, insomma di tutti. È un bel suc e soprattutto mi ha fatto ridere il nostro amico, dice Basilicata magna, vi posso assicurare anche in Marocco, dove ho passato i miei ultimi 7 giorni. E culo significa mangiate, lo so, giuro, non è quello che intendiamo noi con culo, ma culo in Marocco, quando andate vi diranno la cosa che più sentirete, giuro, il popolo più generoso e ospitale del mondo, non c'è seduta a una tavola senza culo, stanno tutto il giorno a dirvi culo, e per il femminile culi, per il maschile cool, quindi non potete scampare. E poi dopo vi guardate, hai messo su un bel culo, e dico scusate, ma state scherzando, nonna, allora lei si è permessa di dirmi hai preso qualche centimetro sul giro vita, gli ho detto ma dopo tutto sto culo che mi hai fatto, devo anche lamentarmi, devi anche lamentarti del fatto che, e comunque non è vero, gli ho detto non è giusto, se dite culo poi dovete lasciar perdere tutto il resto. Ah, bella questa diversità culturale che a me carica tantissimo, proprio la mia linfa vitale, e sono sempre molto felice di poterla condividere con voi. Popolo del R101, carichi? Allora, siamo un po' il volume, mettiamoci già in quella versione che ci porta dove? In vacanza, dove vogliamo essere, magari stiamo andando in ufficio e ci girano le balle, tranquilli, aspettate. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.
2: Enjoy the music.
3: R101.
4: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma no, la tua.
5: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

scritta scusa, a Londra l'ha scritta sorry e a Madrid lo siento. Ecco, questi sono i lanci che ci piacciono, questi schermi meno monocromatici che indicavano giganti, poi l'uscita di qualcosa ma non si sapeva cosa, ed è arrivata questa degli ultimi, l'ultimo scusate pezzo dei pinguini tattici nucleari, magari anche gli ultimi pinguini tattici nucleari ma noi ci piacciono loro, quindi possiamo anche fare ok, perfetto, ci prendiamo loro e basta, vai.

0: Grandi match in vista? Guardali con Comet. Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: Hey hey hey, sono la vostra Raja Abzess e vi terrò compagnia tutti i weekend dalle 7 alle 10. Se volete sempre rimanere in mia compagnia, scaricate l'applicazione, è completamente gratuita. R101.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
11: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
15: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
14: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
16: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è... MG.
18: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
21: Sì.
20: Quando ti dicono che è misura.
21: Sì.
20: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
22: Per molti il futuro è solo incertezza.
23: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
1: R101 Meteo.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM24. Le previsioni meteo per oggi. Al centro-sud tempo in prevalenza soleggiato, salvo nuvole passeggere localmente più compatte, in Toscana, Umbria, Marche, sull'Appennino centrale, ma senza conseguenze. Al nord, fino a metà giornata, cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con qualche rovescio tra Piemonte e Lombardia, specie sulle zone settentrionali. Dal pomeriggio torna il sole, in pianura padana e lungo le coste. Ancora un po' instabile il rischio di brevi temporali sulle Alpi centrali e orientali. Temperature massime comprese tra 25 e 30 gradi al centro-sud, al nord massime tra 23 e 27 gradi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
21: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tuesday, eccoci amici belli. Io intanto per gli amici del 67 tento di sedermi, non so, stamattina un po' di indisciplina, te lo dico, non va bene, siamo indisciplinati, ma cerchiamo di esserlo il meno possibile. È uno dei tanti nostri studi della radio. Nell'ultimo anno, ultimi mesi, ci siamo abituati a uno studio. Ritornare al mio primo studio di R101, intanto è sempre bello perché piccolino e compatto, mi sento sempre tipo nella mia cameretta quando trasmetto da questa meraviglia di studio, ma poi non ci si abitua più agli ambienti. Ritorni, viaggi, bellezza, sense, le vostre sensazioni al 331 80 90 101.
1: Ciao Raja, buongiorno, ciao. Mi collego adesso, sto facendo colazione, ti sto guardando. Chi è? Anche il tuo outfit.
0: Ah, ti piace?
1: Non ti sta benissimo, sei una donna molto attraente, ti ho visto su Instagram dalla nonna, mi sei mancata, ti mando un bacio e un abbraccio, ciao Sonia da Pisa.
0: Non si fa così, Sonia da Pisa, perché io adesso mi sono arrivate di nuovo le lacrime, hai detto parola nonna, io tutte le volte che devo raccontare della nonna, a me piacerebbe raccontarvi anche di più. Mia nonna però non è come me che sta sempre davanti a una telecamera, mia nonna pensa secondo me nel suo profondo che la telecamera, la lente rubi qualcosa di suo, la sua anima, il suo pezzo, e non vuole apparire, quindi la generosità nel lasciarmi fare quei due contenuti per condividere con il mondo la mia esperienza di vita, la mia famiglia, insomma, da persona immigrata, per quello che poi lei lo fa, mi dice vabbè dai, fai questa foto, devi farla vedere ai tuoi amici italiani, e io dico vabbè, guarda che su Instagram non ci sono mica solo italiani, nonna, ci sono tutti. Ah, peggio! E quindi fa finta di non vedere, non mentre la riprendiamo di nascosto, fa riderissimo questa cosa, lei magari porta un piatto con il pane fresco fatto da lei. Ero con Bianca, la mia collaboratrice, la mia make-up artist marocchina Iman, che saluto, e lei che filmavamo da sotto il banco, lei che portava tutte le pietanze e faceva finta di non averci sgamati. Questa è la generosità dei nonni, e quindi quando lo nominate a me davvero immediatamente arrivano le lacrime, ma non possiamo chiamare Maria Di Filippi a quest'ora, asciughiamoci le lacrime, dobbiamo continuare su R101 e raccontatemi anche le vostre emozioni di questa mattinata. Sono le 7:31 minuti, felicione di essere con voi. Elisa ci mette il carico da 90, piangiamo un altro po', mondino, dai, l'anima vola.

bella lei, Dua Lipa. Signori, quanto mi manca questa artista sempre, ma soprattutto speriamo che di avere nuova, insomma, musica da Dua Lipa. Non so cosa sta combinando. So che si sposerà nel nostro meraviglioso paese, se non l'ha già fatto, perché io poi ogni tanto mi ricordo cose così randomiche e dico vabbè è successo già qualche mese. Scusate, so che si sposa in Sicilia. Vabbè, chi non vuole sposarsi in Sicilia? Innanzitutto dobbiamo trovare chi si vuole sposare e poi dopo, appena lo troviamo, lo collochiamo in Sicilia, va bene? Tra la Ferragni, vi ricordate? Voi direte, oddio, non porta bene. No, raga, non c'entra niente lì, vabbè. E i matrimoni sono come i cocomeri, dice il proverbio arabo. Tu la compri quando la apri. Magari bolla, magari no. Che lo sa, provare per credere. Apri cammello, apri cocomero, vedi. No, cammello lasciamo lì dove sta. Allora, guys, volete le novità? Le novità ci sono ed è Sal Da Vinci con Poesia.

che novità qui su R101, canale 67 del digitale terrestre. Allora amici, solita cricca, meno male, squadra vincente non si cambia, per chi ha firmato questo pezzo. Stiamo parlando di Francesco Da Vinci, cantautore e attore anche famoso per Gomorra, figlio del mitico Sal Da Vinci, e l'altro coautore Vincenzo D'Agostino, gli stessi che hanno firmato la hit mondiale che ci ha portato in alto in Europa e nel mondo, e l'abbiamo cantata tutti. La sai ancora il ritornello? Per me, per te. No.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
13: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
12: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
19: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
20: Che bel terrazzo!
21: Grazie!
20: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
21: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
20: Allora lo consiglio al vicino.
21: No!
20: Perché?
21: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
20: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
22: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
23: Super conveniente dell'abitat.
24: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
25: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: Allora adesso la scegliete voi e vostra, al 3318-90-101. Dopo, quando sentiamo la vostra scelta, io vi voglio dare un pezzettino della hit uscita ieri proprio di due artisti che mi piacciono. Fermi al 3318-90-101. Se non sapete come si fa, mandate un messaggio con la vostra richiesta e attenzione, dovete farci felici, non dico tutti, ma 60%, va bene? Vai.
1: Michela da Varese per la canzone che mi fa stare bene, Material Girl di Madonna.
0: A tutti i non material e material, buongiorno, questa è R101, fantastico weekend.

l'etichetta che gli è stata incollata addosso, Material Girl, quindi ragazza materialista attaccata ai soldi, ma lei ha tenuto tutta la vita a precisare di non essere assolutamente una materialista, di essere una donna molto generosa, noi lo sappiamo, una delle idol di tutti i tempi. Effettivamente questa canzone non fu capita allora, fu vista come un inno al materialismo, all'attaccamento, alla ricerca dei soldi, invece era una bella provocazione che lei lanciava al mondo. Provocatrice nata di origini italiane, lo sappiamo, italiani ci piace far discutere, ma soprattutto ci piace farci in qualche modo riconoscere, ed è il bello di questo meraviglioso paese, di questo bellissimo DNA. Allora, vi ho promesso la canzone che mi fa stare bene, che spero faccia stare bene anche voi, di chi sto parlando, signori, di due artisti speciali che finalmente hanno unito anche le mie radici. Stiamo parlando di D'Instinct, un artista marocchino di origine belga, e di Sfera e Basta, che conosciamo tutti. Per favore, girata in Marocco, faccia

0: tra le culture, stavo parlando in francese, scusate, entre les cultures dobbiamo, e la musica è uno dei bei mezzi per poter fare tutto questo. The Instinct, Sfera Basta, e era Ai Ai Ai. Ma arriva un altro artista che amiamo, lui è Ernia, super classico, volume Signori R101, buongiorno.
1: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito?

Runway, questa è la canzone che Lady Gaga e Dolce hanno sfornato per Il Diavolo Veste Prada, lo diciamo per l'ennesima volta, al quale la nostra regina Saraiva ha partecipato. Raga, non scherzo, voi andate a vedere, io non l'ho ancora visto, vi giuro, nonostante sia stata sul set presente e poi dovevo girare proprio con Regina, ma io mi trovo in Marocco, la mia mamma si doveva insomma sposare, insomma tutte le mie faccende familiari, e ho perso un'occasione. No, c'era lei a rappresentare le 101, va bene? Benissimo, così, e vi assicuro che tutte le comparse facevano fatica a farsi notare. Lei a pieno schermo, lei ha preso anche lo spazio di Anne Hathaway e c'era Regina, vedevi solo Regina a un certo punto. Number One li troverete praticamente con Procediamo, la grande famiglia di R101, tutta la settimana, da lunedì a venerdì alle ore 9 arrivano, ma prima c'è la banda di R101 e ora diamo la linea ai nostri colleghi del TG Com per le breaking news e torniamo tra poco fino alle 10. Fantastico weekend.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il Kuwait sotto attacco, pioggia di missili e droni nemici. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Abbattuti 4 droni iraniani lanciati invece verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader dell'Iran sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Per ora non c'è ragione di incontrarlo, dice. Dal forum economico a San Pietroburgo, lo zar attacca ancora le élite europee che provocano, a suo dire, il caos. Putin ha scelto la guerra, chiose il leader ucraino, che questo fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti primo ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Meloni dà forfait al vertice europeo in Montenegro. Ufficialmente la defezione è attribuita a un fuori programma, la presentazione di un francobollo dedicato all'arma dei carabinieri a Reggio Calabria. Il summit ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Francia sotto shock e infuriata, arrestato un 41enne per il rapimento e l'uccisione dell'11enne Lianna, è il padre di una compagna di classe della vittima. Era già stato denunciato 3 volte in passato per abusi su minori. Il presidente Macron ha commentato: è chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile. Il premier Le Cornu ha riunito i ministri dell'interno e della giustizia. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi Vacco Bolli, l'annuncio a pochi minuti dall'inizio del derby azzurro. Il tennista fiorentino domani sfiderà il russo Zverev, fuori il doppio azzurro Bolelli-Vavassori, battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, diciamo,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
0: Maniaci della qualità. R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 30 Caserta a Salerno si è verificato un incidente tra Palma Campania e Sarno, procedendo in direzione Salerno. Sulla 13 Bologna-Padova un veicolo ha perso il carico tra Altedo e Ferrara Sud, viaggiando in direzione Padova. Sulla 19 Palermo-Catania rallentamenti per lavori nell'area di servizio Gelso Bianco. Un veicolo in fiamme sulla 21 Torino-Brescia allo svincolo di Bruni Stradella in direzione Brescia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

mi sono distratta un attimo. Dall'altra parte chi c'era? Mondino, Mondino, aiutami tu, il nostro regista. Serolletto? E lei? Era lei? Ho sentito una voce di una collega che parlava. Virginia, eccoci. Bonjour, bonjour, ma bene. In realtà avevo le cuffie un po' spostate, sentivo e non sentivo, e poi vado a darle un bacio. Ma Mondino, Mondino, il nostro regista, rimarrà qui con Phil Grondona fino alle ore 12 e ci sarà il cambio di guerra, ma non cambia la sostanza. Io ero Rajab Zez dalle 7 alle 10 tutti i weekend, sabato e domenica, e la grande musica di questa stupenda radio, Swedish House Mafia, Don't Worry Child, go!

Don't You Worry Child. Fatemi subito salutare Marco D'Onofrio, la prima volta che arriva qua sulla nostra stazione, benvenuto. Lui che si occupa di viaggi per una nota compagnia aerea che porta anche in Marocco, tra l'altro marocchina. E caro mio D'Onofrio, visto che non conosceva il nostro viaggio musicale, adesso stai qui con noi e a fine diretta ci giudicherai. Non cambiare radio, so che stai portando in giro il cane, vi do un bacio a tutti quanti, perché c'è anche un sacco di gente che non deve andare a lavorare, non deve andare, però porta giustamente a spasso gli amici a quattro zampe. Loro non perdonano, hanno bisogno di camminare e fanno bene, così vi svegliano, vi caricano, oltre a me che urlo come una forsennata. Ah belli, allora in queste due ore insieme vorrei parlare di libertà, e voi direte eccola qui, ci fa un pippone politico, etico. No, no, no, la libertà, lo sentite che si sta avvicinando quel vento che porta alla libertà estiva, libertà che spesso però ci neghiamo per i tanti paletti che ci mettiamo noi stessi, ma oltre alla società, vabbè, questo è chiaro, siamo frutto della società. Libertà di andare in spiaggia senza sentirsi inadeguati, libertà di fare ciò che ci piace senza sentire l'occhio giudicante, anche per cause che conosciamo benissimo, diciamo sempre su R101, dei social. Insomma, la prova costume si avvicina, e lo dice la musica, lo dicono i tormentori, lo dice il clima, anche se fa freschetto. Ieri c'era il diluvio universale a Milano, faceva fresco anche dall'altra parte in Africa, nel Nord Africa, quindi non si sa quando arriverà quell'estate che conosciamo bene, ma quando arriva spinge di brutto. E si ha voglia di andare al mare, farsi diciamo una bella nuotata, mettersi in costume. Non tutti se lo permettono, non tutti vogliono permetterselo, e siccome invece noi vogliamo fare un buon augurio di super libertà, e la Gen Z sta riscrivendo, caro mio mondino che sei della Gen Z, sta riscrivendo la storia, quindi ne puoi andare fiero, ci sono delle tendenze bellissime, nuovissime, e ne parleremo in questa nostra diretta di Fantastico Weekend. Allora raccontatemi, vi state già spogliacchiando anche sul vostro balcone con le gambe penzolanti, magari tipo stile Covid, vi ricordate? 3318090

0: a Just May, lui che fa tutto nel canale 67. Potete guardare assolutamente la nostra musica, i videoclip e anche moi e tutti i miei colleghi. Lui fa tutto, nel senso che è veramente un one man show o un showman a tutto tondo. Canta, balla, non so, forse dirige anche i suoi video. Bruno Mars, ecco di chi sto parlando. A Just May, amici, e vi dico, visto che stiamo parlando di vacanza, che c'è un sacco di gente che ha anticipato le sue vacanze, perché i tempi sono cambiati. Stiamo parlando in realtà di vacanza da un altro senso, anche quello più psicologico, nel prepararsi per spogliarsi, per mettere robe più leggere, ma sentirsi giudicati e quindi non farlo. C'è gente che si nega davvero di andare al mare da anni, anni, e perché? Perché non vuole far vedere il suo corpo, non è contenta, eccetera. La Gen Z, che è cresciuta a pane e filtri Instagram, invece ha detto basta, mo se siamo rotti i cosi e non ce va più sta roba qui. Ed è partito tutto una wave di naturismo, quindi di ragazzi che vogliono vivere in libertà il proprio corpo al mare, perché poi quando si pensa alle spiagge naturiste tutti pensano oh, che orrore. Io non giudico, io non vado alle spiagge naturiste per mia scelta, ma in realtà c'è un messaggio molto più importante che questi ragazzi vogliono mandare: rimanere attaccati alla natura, non giudicarsi. Tutte le età, tutte le nazionalità e tutti i corpi devono poter convivere nella natura, perché noi siamo parte integrante della natura. Non è che siamo una roba, un elemento astratto che non si capisce, cioè siamo come tutti i granelli, anche quelli di polvere, di sabbia, esattamente parte di questo mondo, anche se a volte effettivamente ci comportiamo come se venissimo d'altrove, come se non fosse casa nostra e non avessimo proprio nella linfa tutto quello che la compone. Bella questa generazione Z, me lo fate dire, visto che ci dicono sempre, io non sono della Gen Z, non sono neanche una boomer, una millennial, ma sti cavoli, pure se fossi una boomer, in modo diciamo carino che ogni tanto o meno carino usano proprio loro per definire chi li giudica, e vi assicuro che essere giudicati sempre perennemente per quelli che non capiscono una mazza non è divertente. È classico delle generazioni in realtà, perché tutte le generazioni sono nostalgiche, un po' per rosicamento, un po' per nostalgia, tendono a affossare le nuove leve. Invece voglio dirvi grazie, grazie, grazie per questa sensibilità. Se vi volete spogliare, se vi volete coprire, viva la libertà, ma viva anche questa diciamo nuova onda e ondata di accettazione che sta arrivando proprio da voi. Andatene fiere e allora raccontatemi, fiere e fieri, e raccontatemi come state vivendo questa preparazione, se davvero vi siete anche voi o mai negati o vi state negando la possibilità di godervi le vacanze perché non vi sentite all'altezza. Ma poi chi cavolo deve giudicare chi è all'altezza o meno? Vabbè, 331 80 90 101, aspetto le vostre voci. Ci abbiamo della musica un po' comuni immortali, eccolo.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

Andata trionfale per questo ragazzo romano da Roma, Comuni Immortali, nome anche del suo album, questa rieditazione. Scusate, il mix linguistico ogni tanto fa il suo. Nel 2025 l'album, oggi questo pezzo lanciato proprio il primo di maggio, e ce lo godiamo qua da R101, Comuni Immortali. Andata

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Potente scopa Dyson V8 Cyclone a soli 249 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: I social li usano tutti, anche quelli che chiamate boomer, quindi fate vedere che ci trovate anche lì, seguiteci R101, TikTok, Facebook e anche Instagram.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
7: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti!
6: Che risparmiamo!
5: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
8: nostra! Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da 1 chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
10: Ah no, io riparto con Boscolo.
11: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: Quando il ritmo è frenetico,
13: prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
16: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
17: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
18: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
19: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: Convenienza? Ma vai da Conad!
22: Via via!
21: Fino al 13 giugno c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene!

0: Control, Teddy Swims, amici di R101, eccoci qua, fantastico weekend R101, come sempre la vostra stazione e fantastico weekend il nostro programma con Mondino alla regia. Allora ragazzi, stiamo parlando di vacanze, di naturismo, del naturismo Gen Z, ed è diventato davvero un atto di ribellione politico e anche sociale. Perché? Perché la liberazione è dallo sguardo altrui, è quello che cerca la generazione Z, corpi che vengono normalizzati, si è come si è, si va in spiaggia come ci pare e ci piace, il body neutrality più che amare il proprio corpo a tutti i costi, ma proprio quello che abbiamo vissuto in questi anni, body positivity, prende spazio il body neutrality, ed è incredibile come tutto questo riscosso successo sui social e le community TikTok e Instagram. I ragazzi si scambiano consigli sulle spiagge libere, quelle più isolate, sul rispetto delle regole che si devono avere proprio in queste spiagge naturiste, e il senso del benessere e il rispetto di sé e dell'altro. Bella questa cosa, insomma, le nuove generazioni, stare per loro, stare nudi, stare vestiti è diventato l'atto di coraggio, perché non vogliono più essere legate al giudizio. Andare in spiaggia significa essere persone libere. Io non so se voi vi siete mai approcciati a questo reset attraverso il proprio corpo, attraverso la natura. Avete mai frequentato spiagge naturiste? Se ci sono delle regole particolari, vi chiedo di dirci tutto al 3318090101.
1: No, era 101, le ferie le farò le prime settimane di luglio, però per il momento non ho ancora prenotato nulla. Aspetto
0: anche questa è un'altra forma di liberazione.
1: Farmi una bella bellissima vacanza. Ciao ciao.
0: Ah, bella. Liberarsi anche dall'ansia, dove vado? Oh, ancora non mi ha chiesto. No, non è vero, me l'hanno già chiesto. A Natale mi hanno chiesto dove vai quest'estate. Ho detto, ma voi state scherzando, vero? Ma che ne so, ma prima già arriviamo l'estate e poi vediamo. Mi piacerebbe tanto essere di quel clan che organizza le vacanze con un largo anticipo, in quanto risparmia un botto. Non è il mio caso. Anche la spiaggia libera, poi alla fine, quando arrivo io in ritardo all'ultimo secondo, mi costa un botto. Vabbè, imparerò, ci lavoriamo su tutto. E allora ditemi se avete mai provato, insomma, questa esperienza delle spiagge naturiste, se avete il coraggio di farlo, se vorrete farlo, se non l'avete mai fatto, insomma, tutto al 3318090101, e scopriamo un po' in tutta Europa come funzionano le cose. Intanto la Gen Z spinge di brutto, lei è una millennial come noi, Baby K. Bella, bella, bella. Sicuramente quando arriva lei si sente anche l'estate. Come si intitola?

Macarena, lei e Baby K, signori, è uscito proprio ieri sera, venerdì 5 giugno 2026. Tu Macarena è il nuovo attesissimo singolo di Baby K, pubblicato per la Columbia Records Sony Music Italy, e la nuova regina dell'urban pop, ovviamente italiano, torna a firmare l'estate con questo pezzo caldissimo. Tu Macarena, Baby K, R101.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
8: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
7: Cioè?
8: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: è il vostro momento, amici di R101, la scegliete proprio voi, e vi assicuro che R101 è l'unica radio mondo che ha un appuntamento fisso dedicato a voi e ai vostri gusti, dove entrate, smanettate, spostate tutti, spostate Mattia Caballo che si occupa della musica e tutta la crew di R101, che li salutiamo. Ciao Robertone, ciao a tutti quanti, e decidete voi, decidete bene, perché è una grande responsabilità, vi raccomando. Al 331 80 90 101 ci siete voi. Allora io vi dico sempre, per favore, cantatemela, facciamo un po' di corrida, non vi preoccupate, non vi giudichiamo, andiamo, sentiamo.
1: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene è Johnny and Mary, Robert Palmer.
0: Sento pronunciare Robert Palmer. We love you, thank you so much. Sempre a questo minutaggio, 45esimo minuto d'ora. Dai, aspetto le vostre richieste e anche le vostre vocine. Non dovete vergognarvi, noi dobbiamo liberarci non solo dei costumi, del giudizio altrui, ma anche del giudizio che noi abbiamo verso noi stessi. Johnny and Mary, Robert Palmer.

Robert Palmer è per un'intera generazione, soprattutto in Europa, questo giro che sentite è assolutamente legato alla casa automobilistica francese, di cui non dirò il nome, ma lo ricordano, lo so che vi abbiamo fatto venire in mente cose e vi abbiamo sbloccato ricordi. Allora, amici cari, visto che stiamo parlando di generazione, abbiamo detto che la generazione Z sta riscrivendo un po' le regole dell'estate, ci si spoglia, smagliature, cellulite, muscoli un pochino così, corpi bellissimi, insomma ci si accetta, non vogliono essere giudicati. Per fare tutto questo come atto di ribellione, ma anche atto

che non si spoglia in spiaggia perché non, insomma, pratico la mia religione, già mettersi in costume è abbastanza per me e va bene così e mi piace, ma non giudico chi invece decide di frequentare i luoghi adatti per potersi spogliare. E se anche voi avete praticato ma avete visto l'occhio giudicante degli altri e volete denunciarli qui al 3380 9101, venite, perché in Fantastico Weekend si sa e siamo conosciuti per la nostra libertà di pensiero, soprattutto accettazione per le scelte altrui. Allora, questo dato che vi ho appena dato, voi dovete immaginarlo in questo modo, pensateci, è come se l'intera popolazione della Romania o dell'Austria decidesse di passare l'estate senza costume. Ecco, vi ho reso l'idea. Al 3318091, tra poco le vostre voci e ci ascoltiamo Elodie, una che ha avuto il coraggio di andare contro tutti e tutto attraverso anche il suo corpo.

su R101, amici cari. Allora, continueremo il nostro viaggio in questo inizio estate, viaggio dove stiamo discutendo della libertà di tutti di essere liberi di approcciare l'estate con le paure, anche di essere accettati o meno del proprio corpo e nel proprio corpo, e anche autoaccettarsi, perché effettivamente siamo i primi giudici molto severi. Ma rimanete lì, non potete cambiare radio, perché io e Mondino vi vogliamo tra pochissimo qua con noi fino alle 10, poi arriva Phil Grondona. La linea va alla nostra Virginia per le breaking news TG Com 20.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Per ora non c'è ragione di incontrarlo, dice. Dal forum economico a San Pietroburgo lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, a suo dire. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino che domani incontrerà a Londra i leader di Germania, Francia e Regno Unito. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Abbattuti 4 droni lanciati da Teheran verso Hormuz. I leader iraniani sono orgogliosi, ma alla fine non avranno altra scelta, sostiene Trump, sui negoziati di pace. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, è successo all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta, mentre altre due sono state soccorse e trasportate in ospedale. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia il vice premier Tajani, alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Al via il nuovo viaggio apostolico del Pontefice. Dopo l'Africa, Papa Leone XIV approda oggi in Spagna, dove visiterà Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Rientro in Vaticano il 12 giugno. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi va Cobolli. L'annuncio a pochi minuti dall'inizio del derby azzurro. Il tennista fiorentino domani sfiderà il tedesco Zverev. Fuori il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, diciamo, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, le mie sono
2: migliori. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
0: Maniaci della qualità. R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 7 Milano-Genova si resta in coda per un cantiere tra Genova-Bolzaneto e Busalla, procedendo in direzione Milano. Code sulla A21 Torino-Brescia, tra Casteggio e Broni-Stradella, procedendo in direzione Brescia. Un veicolo ha perso il carico sulla 13 Bologna-Padova, tra Boara e Monselice, in direzione Padova. Rallentamenti sulla statale 534 di Cammarrata e degli Stombi, tra Stombi e Doria, in direzione della statale 105 di Castrovillari. Rallentamenti per un veicolo in panne sulla statale 1 via Aurelia a Santa Maria di Rispescia in direzione della A10 dei Fiori. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

24, questa è R101 amici, fantastico weekend dalle 7 alle 10 sabato e domenica. Io sono Raja Bzez, sbah l'khir, sbah l'nor, guten morgen, buongiorno, bonjour. E per chi è arrivato, Mondino è il nostro regista fino a mezzogiorno, non so chi verrà dopo, insomma vi ho già spoilerato tutto, ma non potete andare via perché stiamo arrivando con la bella musica di R101, spiagge, musica, scelte libere, spiagge libere, insomma siete pronti? Si viaggia, Maroon 5.

0: tantissime ore a disposizione di due amanti, un momento che racconta questa canzone egregiamente, molto cinematografico, Daylights in Maroon 5 su Radio 101. Allora amici, fatemi salutare subito le new entry, ma quante new entry? Poi tra l'altro tutti i miei amici. Ciao Cosimo Sollazzo, benvenuto. Una volta poi toccata questa stazione, lo sapete che non potete più andare via, e non solo, dovete metterla tra i preferiti al primo posto delle radio, delle vostre macchine, e quella degli amici, dei parenti e anche delle car sharing di tutto il mondo, va bene? Questo è il patto che faccio con i miei amici, grazie Cosimo, hai capito? Occhio che vengo a controllare. Grazie a voi che al 331 80 90 101 state esprimendo le vostre opinioni. Stiamo parlando di spiagge libere naturiste e in Italia i praticanti stimati sono 500.000, insomma mezzo milione. Non è un dato molto alto rispetto agli altri paesi europei. Perché? Perché il naturismo è ancora un fenomeno in gran parte sommerso e spesso confuso e additato con l'esibizionismo, e di conseguenza diciamo la gente non si sente proprio libera. E poi le spiagge ufficialmente autorizzate non vivono bene proprio la burocrazia, mettiamola così. Ma c'è un colpo di scena, perché secondo le ultime analisi delle piattaforme di prenotazione turistica, le ricerche sono frequentemente incentrate in quello che si chiama il nude friendly, spiagge naturiste, e in Italia il dato al 40% in più proprio negli ultimi anni. Questo cosa significa? Significa che c'è voglia di farlo, che c'è voglia di abbattere i tabù, insomma sta crollando lentamente, e vediamo se al 331 80 90 101 voi confermate o meno questi studi che ci arrivano proprio dalle prenotazioni e da queste piattaforme che stilano delle ricerche e ci danno dei dati molto precisi. Prego.
1: Ciao carissima Raja. Allora, in breve, io non lo farò mai, trovo igienico e vabbè, non mi piace. E poi comunque, raggiunto una certa età, secondo me è anche ridicolo. Io ho 60 anni, non sono più la ragazza trentenne di una volta, il mio corpo purtroppo è cambiato. Amore, mi faccio schifo da sola, figurati se mi metto in mostra, no. E poi io vado da tantissimi anni in Croazia e ne vedo tanti di nudisti mi fanno ridere. Giuro che mi fanno ridere, almeno che sono dei bei ragazzi, che allora, vabbè, magari qualcuno li guarda volentieri, io no, non mi interessa, ma quelli
0: non si va lì per farsi vedere,
1: veramente,
0: vietato.
1: No, neanche un po'. Ciao Steffi da Brescia.
0: Ciao Steffi, ti abbracciamo forte. Allora, innanzitutto non vi permetto di dire mi faccio schifo da solo, siete il popolo di Raja di R101, non va bene, stiamo parlando di accettazione e di volersi bene, di essere clementi con il proprio corpo, perché ve l'ho detto anche prima e ve lo dico sempre, siamo i peggior giudici di noi stessi. Io in primis ci lavoro tantissimo, vado in analisi, mi cerco di mettere in riga da sola, ma fatelo anche voi perché è importante. No parole brutte rivolte alla vostra persona, nai. E poi ovviamente la libertà di chi invece vuole andare nelle spiagge naturiste va rispettata, il rispetto è la base, e non è che lì si va per far vedere com'è andata l'anno della palestra, che abbiamo ottenuto dei bei muscoli, che abbiamo insomma un corpo invidiabile, che dobbiamo far sesso a qualcuno, no, si va lì proprio per connettersi con la spiaggia. E ve lo dice una persona che non lo fa per scelta, ma accetta le scelte altrui, e soprattutto a me piace analizzare, vedere come funziona il mondo, girare, fare ricerca e condividere con voi e vivere l'esperienza raccontata proprio dalle vostre adorate, adorettissime labbra. Vi aspetto al 331 80 90 101, niente tabù, liberatevi, insomma, sfogatevi. Sabrina Carpenter.

0: Tali è la regista di questo videoclip di Sabrina Carpenter Tears, la stessa regista di Please Please Please. L'intero video di Please questo sono bellissimi, ma è palese quest'ultimo un omaggio al cinema degli anni 70. Sabrina ci piace? Sì, anche se ha avuto un po' di critiche, ma l'ha sempre avuto, ma credo che a lei piaccia molto provocare. A proposito di provocazioni, io mi ho provocati un pochino, vi ho detto che siamo un paese di curiosi ma timidi, a differenza di altri luoghi come la Croazia, dove c'è molta più libertà di andare in spiaggia, di denudarsi e non sentire il giudizio degli altri. Insomma, vorremmo provare anche noi questa libertà totale, ma abbiamo davvero paura di incontrare il vicino di casa o il collega d'ufficio con l'asciugamano accanto. Voi avete mai provato ad andare in una spiaggia naturista all'estero o in Italia e magari preferite andare dove non vi conosce nessuno, su Marte, sulla Luna? Lo scopriremo tra poco al 331 80 90 101. E c'è il galateo del naturista, ve lo racconterò a breve, quindi non cambiate radio. Voce.
1: Sì, io ho frequentato una spiaggia naturista ufficiale proprio, certo, in cui addirittura era vietato andare vestiti, in costume, insomma, bisognava essere nudi proprio per regolamento. È stata una bellissima sensazione perché sentirsi liberi, sentire il sole, insomma, battere ovunque, anche dove di solito non batte. E niente, una sensazione di libertà, sì. Per quanto riguarda il body neutrality, invece, vabbè, penso che sia un ritorno al passato in cui era normale, insomma, accettarsi e non farsi problemi. Poi c'è stata una fase in cui invece ci sono stati un po' più di, diciamo, problemi, appunto, e ora si torna un po' a quella fase là, no? Ti è dato
0: meno
1: il
0: male,
1: nome,
0: grazie
1: però,
0: all'agenzia.
1: Si torna al passato.
0: Posso dire una cosa? Il body neutrality, per favore, non bisogna confonderlo col body positivity. Il body neutrality è la neutralità, cioè l'altro non deve neanche star lì a dire: ah, che bello, se hai un difetto lo devi accettare. No, semplicemente neutralità, non giudicare il corpo degli altri. Questo è l'elevazione a cui dobbiamo ambire. Body neutrality, farsi non lo dico, ci sono i piccolini all'ascolto, i farsi cosi propri, ok? Come diciamo noi in Marocco, dokhlo sokraskom significa entrate nel mercato della vostra testa. Il souk, il souk è un modo di dire di farsi gli affari propri, ok? Dokhlo sokraskom. E allora, amici miei, lo volete il galateo del naturista? Ve lo do tra pochissimo, qualora capiti. E vi assicuro, a proposito di posti dove non raggiunge il sole, si vorrebbe raggiungere il col sole, quel luogo lì preciso, io ho fatto una cavolata che fanno molte donne. Mi dilungo un attimino, chiedo al nostro regista, insomma, mi sono infidata di un'amica che mi ha detto: sì guarda, esperta di laser, non ti preoccupare, ti faccio adesso io il laser per togliere i peli. E io: vabbè, lo faccio anche lì. No, lì, no, sì. Alla fine sai come è finita? Che c'ho una bella chiazza lì dentro, e niente, vado dal dermatologo e gli faccio questa chiazza e gli dico: dottore, è un po' più chiara. Allora fa, sono due le cose: o schiariamo tutto o scuriamo tutto, oppure vai in spiaggia. E dico: sì, cosa, tengo le chiappe aperte in spiaggia. Forse però la Gen Z in questo viaggio verso il naturismo aiuta a risolvere anche il mio piccolo problemino. Vabbè, vi racconto i cavoli miei perché so che siete come me, siete super nip, quindi natural people come le nostre spiagge, veri natural people. E ci ascoltiamo la mitica Gaia, che anche lei attraverso il suo corpo sta facendo un bellissimo viaggio. Lei che esprime la body neutrality dice: io prendo chili, perdo chili, non mi dovete rompere le balle, anche perché noi non siamo delle bilance, per favore lasciamo la gente vivere, godiamo la sua bellezza, la sua bravura. Io la amo, la stavo guardando 3 minuti fa su Instagram e ieri ha fatto una performance wow. Viva Gaia, bossa nostra. Enjoy the music.

Gaia, la mia preferita in assoluto. Se sei all'ascolto, Gaia, mandami un messaggio al 331 89 101, mandami un bacio, fai qualcosa Gaia, che io faccio il tifo per te, sei la numero uno. Approfitto di questa radio per poter lanciare i miei messaggi personali, non lo faccio mai, ma oggi lo faccio per lei e Irama. Quando sono in onda lo faccio sempre, lo sanno, ormai è diventata una barzelletta, c'è Mondino in regia che ride, ma che devi fare, è così, così ognuno insomma esprime l'amour per la musica e per l'arte come vuole. Ci siete, popolo? Siete pronti per ascoltare il galateo del naturista? Se anche voi avete dei consigli da dare agli amici che vogliono sperimentare questa esperienza, cioè andare in una spiaggia naturista, e come ci deve comportare, mandate dei messaggi e vi aspetto!

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Samsung Galaxy Book 4 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: Siamo dappertutto, ci potete anche guardare i videoclip indimenticabili della musica che vi fa star bene qua su R101, canale 67.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
8: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno negli iper e market aderenti. Carrefour.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
11: contabilizzare le fatture? Fatto.
12: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
20: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
21: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
22: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
23: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
24: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
25: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

All the things she said, i tattoo su R101. Ah, che bella, mamma mia, ma oggi sblocchiamo ricordi a go-go. Allora amici, ho un minuto per dirvi un po' di regole per le spiagge naturiste. Regola numero uno, ecco, bisogna avere sempre l'asciugamano, non è che ci si può andare lì a spalmare o approfittare dell'asciugamano altrui, mi raccomando, portatevi l'asciugamano, stiamo parlando di Galateo. Regola numero due, gli occhi sempre in alto, niente screening alle parti altrui, alle parti intime, perché uno va lì, magari è un pivello la prima volta, è lì, oh, guarda quello, allora. E lo smartphone, terza regola, decisamente tenuto in tasca, non si può, nello zaino, sotto la sabbia, dove pare, non si può fotografare la gente, le sue chiappe, no raga, se no non state rispettando la libertà altrui. La libertà è, se volete provare, andate, provate, ma fatevi i fattacci vostri, va bene? Queste sono le tre regole massime, non è che bisogna fare chissà cosa, facili andrebbero bene anche per le altre spiagge dove la gente ha il costume vestita quello che vuole. Diciamo che è un Galateo fattibile. Siete d'accordo? Tra pochissimo le vostre voci, intanto Giorgia, è l'amore che conta.

Don't You Worry, Black Eyed Peas insieme a Shakira su R101. Allora amici, abbiamo riso, abbiamo scherzato, ma intorno al mondo del naturismo, delle spiagge naturiste e della vita e la voglia di spogliarsi si sta muovendo davvero il mondo con le sue nuove tendenze. Vi voglio parlare del naked hiking, ovvero il trekking a nudo. Proprio sentieri dedicati a questo, si corre nudi, ci si mette un po' di imbottitura per proteggere dallo zaino che può davvero creare delle irritazioni. C'è il galateo anche lì della corsa in mezzo ai monti o delle scalate da nudi. Il galateo è avere sempre con sé un pantaloncino, una maglietta da infilare qualora si incontrino sentieri molto affollati o con la presenza di bambini. Che senso ha tutto questo? Ha il senso di raccontare, di vivere questa esperienza di connessione con la natura, che è sempre stata al centro di questo fenomeno del naturismo, e la montagna con i suoi boschi, il suo vento e senza filtri di tessuti dicono che è molto meglio un minimalismo per scappare dalle scadenze. Insomma, il galateo ve l'ho raccontato sia della spiaggia che della montagna, e vi dirò di più, anche i musei si stanno muovendo in quella direzione. L'Europa è diciamo il terreno dove si sperimenta, e in questo caso il tour a nudo, si chiamano così, organizzate dalle grandi gallerie d'arte a porte chiuse. E c'è anche lo yoga natural, campeggi, boschi, insomma si pratica yoga sempre nude e sempre per poter scappare, ripeto, dallo stress della vita moderna. Non è esibizionismo, absolutely no, ma voglia di liberarsi, resettare. Cosa ne pensate? E se anche voi avete fatto queste esperienze del tutto nuove, il naked hiking e il tour a nudo, raccontateci com'è andata. Io sto già pensando a tutte le cose che si muovono, già faccio fatica a correre da vestita con i vestiti contenitivi sportivi, immaginate se uno, dai, vado a fare una prova qua nel corridoio, mondino, andiamo avanti, io provo, torno, tu rimani chiuso in regia, al 331 80 90 101, le vostre voci tra poco, ci ascoltiamo Giovanotti con Alfa, buon vento!

unito questi due artisti, è lì che hanno rafforzato il loro rapporto e il loro legame artistico che è nato un po' di tempo fa ma sta crescendo sempre di più. Buon vento datoci da Alfa e Jovanotti, queste due realtà, queste generazioni che si abbracciano e condividono e crescono insieme. Meraviglia, tutto bene laggiù al 331 80 90 101, vi aspetto anche lassù ovunque vi siate, scaricate l'applicazione e portateci con voi in vacanza e a casa e al lavoro e

0: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
0: Dalle 10 alle 13 non perderti Quelli del weekend con Phil Grondona in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
19: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
20: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
21: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

0: quando sentite questo wow, sappiate che ci siamo noi, quelli di R101, siete sulla stazione giusta, nella radio che vi ama tanto, vi dà la possibilità di scegliere voi la musica ogni ora. Sapete come funziona? Se non lo sapete, comunque mandate un messaggio al 331 80 90 101 con la vostra canzone preferita. Se non avete canzoni che ti fanno star bene, andate sul nostro sito e lì troverete 101 suggerimenti r101.it. Vediamo un po'.
1: Sono Rita da Legnano. Mi piacerebbe sentire nella canzone che oggi mi farebbe stare bene, canzone mitica dei Queen, The Show Must Go On. Ciao a tutti.
0: Capito. La dice così, come fa? Mi dai quella cosetta lì. Ragazzi, ce la godiamo, non rovino niente. I Queen, The Show Must Go On.

per raccontare il declino che stava subendo la band in quel periodo, quando gli fu diagnosticata al frontman purtroppo la malattia, che rimase segreta, e preoccupato delle note molto alte, gli chiese solennemente a Freddie se aveva voglia e soprattutto il corpo che gli permettesse di cantarla. E ci ha regalato un grande pezzo di musica. Vi ringraziamo per la scelta della canzone che ti fa star bene. E allora, amici, io vi ho nascosto questa cosa perché ho deciso di parlare di naturismo nella nostra diretta di Fantastico Weekend, perché oggi è la giornata dedicata proprio al naturismo a livello mondiale. A livello mondiale è la giornata, di conseguenza anche noi ci siamo liberati dai veli, una puntata senza veli per raccontare le spiagge, le nostre ansie. A proposito di ansia, vorrei dire a Rosaria: Rosaria, non diciamo il naturismo, ma mettiti pure un pigiama, ma vieni in spiaggia. Poi Rosaria dice: col costume mai, e lei gestisce un impianto balneare, cioè capite? Forse perché ne ha le valle piene della spiaggia e della sabbia, non lo so, andrò a indagare e capirò meglio, vi dirò. Ma nel frattempo devo dire che le nuove generazioni ci stanno insegnando ad accettarsi, a liberarsi, ad essere veramente molto neutri con il proprio corpo, ma anche quello degli altri. E questa neutralità ci dovrebbe insegnare la libertà di godersi il mare senza il peso del giudizio di nessuno. Un'estate dove ci possiamo spogliare dall'ansia, dal nostro autogiudizio, e siccome fa benissimo tutto questo, lo dice anche la scienza, proviamo. Io non chiedo di denudarsi, chiedo semplicemente di accettarsi e fare un po' come si vuole. E esistono spiagge invece dove si va coperti? Assolutamente sì, ci sono delle spiagge dedicate alle donne musulmane che portano il burkini, vabbè, possono andare ovunque, ma anche chi vuole rimanere vestito e farsi il bagno, o solo spiagge spesso alle donne. Insomma, e tutto questo risiede nella libertà di ognuno di noi di godersi il mare e la natura senza mai dimenticarci che siamo parte integrante di essa. Noi non arriviamo da chissà quale altra realtà, noi siamo la terra e come tale dovremmo abbracciarla e unirci a lei. Sì.

0: Enjoy the music. 101.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R.
2: R101.
3: Enjoy.

0: anche io che cerco di prendere Phil Grondona per convincerlo a spogliarsi in diretta.
1: Buongiorno. Sono le 10:01, posso parlare. Siamo in ritardissimo,
0: comunque la giornata mondiale dei naturisti, lo diceva anche Einstein, siamo parte della natura, bisogna spogliarsi per far parte di essa.
1: Tu
0: fai la diretta nudo oggi allora?
1: Meglio di no per il nostro pubblico, meglio di no per il nostro pubblico, ma tu sei una naturista?
0: No. Però io sono per la libertà, ognuno
1: sempre
0: fa quello che vuole.
1: Sono molto d'accordo.
0: Ma questa però la facciamo insieme. Assalamu alaikum,
1: barakatuh, a tra poco.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, è successo all'alba dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è morto, un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. Altre due persone, gli anziani genitori della vittima, già soccorse e trasferite in due diversi ospedali. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiose il leader ucraino che domani incontrerà a Londra i leader di Germania, Francia e Regno Unito. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Abbattuti 4 droni lanciati da Teheran verso Hormuz. I leader iraniani sono orgogliosi, ma alla fine non avranno altra scelta, sostiene Trump. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia il vice premier Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Al via il nuovo viaggio apostolico del pontefice. Dopo l'Africa, Papa Leone XIV approda oggi in Spagna, dove visiterà Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Rientro in Vaticano il 12 giugno. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi Vacco Bolli. L'annuncio a pochi minuti dall'inizio del derby azzurro. Il tennista fiorentino domani sfiderà il tedesco Zverev. Fuori il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori battuti in semifinale da Granollers e Zaballos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Ma buongiorno amici, buongiorno amiche, le 10:06 minuti di sabato 6 giugno 2026, come va? Spero alla grande. Io sono Phil Grondona, questa è R101 in radio, in televisione sul canale 67. Saluto Raja che ci ha svegliato anche oggi e torna domani mattina alle 7. Saluto in regia il gran maestro dei maestri, il mio amico Edo Mondino, e insieme a voi, se vi va, fino alle 13, come ogni sabato e domenica dalle 10 all'1. Cosa siamo? Quelli

21 Guns su R101 ad aprire questo sabato insieme a tutti quelli del weekend che siete voi, siamo noi, un grande gruppo di amici che si ritrova qui in radio, in TV, sulla nostra app, dappertutto, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 con un obiettivo, quello di dimostrare che è vero, bella la settimana, ma soprattutto nel fine settimana c'è un mondo pazzesco che va avanti, che noi siamo qui a raccontarci e possiamo già farlo da ora con i nostri identikit di quelli del weekend, vale a dire al 331 80 90 101 potete veramente condividere con noi tutto, ma proprio tutto quello che vi passa per la testa con un bel messaggio scritto o ancora meglio con un vocale, come hanno già fatto tantissimi amici. Volevo salutare Laura che dice: ciao ragazzi, non so se potete leggerlo, ma oggi festeggiamo 16 anni di matrimonio e volevo dire a mio marito Manuel che ogni giorno che passa lo amo sempre di più. Ragazzi, come iniziamo sdolcinati questa mattina, che arrivi qualche insulto, perché bisogna bilanciare. E tutto questo, mi sono accorto di una cosa: poco fa abbiamo iniziato il programma e non ci ho fatto caso, siamo anche in diretta in TV sul canale 67, e avevo le domande di quelli del quiz, il nostro quiz che faremo tra un'oretta, qui sul tavolo inquadrate, quindi adesso le ho tolte perché me ne sono accorto, ma se qualche fortunato dovesse aver fatto uno screenshot, come diciamo noi giovani, cioè un'istantanea dello schermo della TV pochi minuti fa quando abbiamo iniziato il programma, potrebbe avere tutte le domande di oggi e fare una grande giocata, anche perché abbiamo un campione da 2 mesi che si chiama Fabio da Canicattì, che chissà se oggi qualcuno riuscirà a battere oppure no. 331 80 90 101, questo numero servirà per le prenotazioni di quelli del quiz più tardi, ma ora per una e una sola cosa, i vostri identikit di quelli del weekend che aspettiamo. Intanto su R101, Annalisa. Quando

0: Mr. Harry Styles, American Girls su R101. Ieri sera Harry ha fatto la decima e ultima data dei suoi concerti in quel di Amsterdam in Olanda. Tutti noi italiani abbiamo rosicato perché per ora non ci sono date italiane in questo tour, però Harry ha ancora una volta dimostrato il suo grande amore con l'Italia ieri sera al concerto, interagendo con una fan italiana, più precisamente di Napoli, chiamata Carmela.
1: You're Italian. Where are you from?
0: Sei italiana, di dove sei?
1: Naples.
0: Naples.
1: Bravo. What's your name?
2: Carmela.
1: Carmela. Carmela. Nice to meet you, Carmela. Thanks a noise for Carmela, everybody. Tante belle cose.
0: Tante belle, quanto fa ridere Harry Styles che dice tante belle cose, Carmela, uno di noi ormai. E noi iniziamo sempre dicendo: se avete qualcosa da condividere con noi sulla settimana o buoni propositi per il sabato e la domenica, mandateci il vostro identikit di quelli del weekend al 331 80 90 101, come ha fatto lui.
3: Ma che m***a devo raccontare, Phil? Che m***a devo raccontare? Piove, diluvia, va freddo.
0: Credo non serva aggiungere altro, tra poco.
4: Siamo quelli del weekend di R101.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Lavorare da casa sembrava un sogno.
7: In smart working mi trovo veramente bene.
6: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
8: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
6: Maccio Capatonda, smart working, un film di Svevo Moltrasio.
9: A buon ora.
10: Dai, dai, dai, dai, dai.
6: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
5: Radio Trailer.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Che facciamo questo weekend?
16: Stiamo a casa.
15: A casa?
16: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
15: E dove?
16: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
15: Porto le pantofole.
16: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
19: Salve!
20: Ah, lei, ho un problema, sa?
19: Cioè?
20: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
19: Per 10 anni non le darà più fastidio.
20: Ha 6 balconi e un terrazzo!
19: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
21: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
23: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
24: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
25: Doppio malto.
26: Birra, cucina e felicità.
24: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
1: con le calzature Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti.
10: Carrefour. R101 Meteo.
18: Una buona giornata da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Al centro-sud tempo in prevalenza soleggiato, salvo nuvole passeggere localmente più compatte, in Toscana, Umbria, Marche, sull'Appennino centrale, ma senza conseguenze. Al nord, fino a metà giornata, cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con qualche rovescio tra Piemonte e Lombardia, specie sulle zone settentrionali. Dal pomeriggio torna il sole, in pianura padana e lungo le coste. Ancora un po' instabile il rischio di brevi temporali sulle Alpi centrali e orientali. Temperature massime comprese tra 25 e 30 gradi al centro-sud, al nord massime tra 23 e 27 gradi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
10: R101 Meteo con
26: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Zucchero su R101, canzone che mi permetterete, l'ho raccontato più volte alla radio, vorrei dedicare al mio amico, al nostro amico Frank, signore deliziosissimo che gestisce un ristorante in quel di Celle Ligure, Liguria, ristorante Grande Italia, andateci a mangiare, pubblicità gratuita, abusiva che gli voglio assolutamente fare, che ama tanto cantare e la mia serata preferita di tutta l'estate, del periodo delle vacanze, è andare con i miei amici nel suo ristorante, metterci a fare un po' di canzoni con lui, ma facciamo così tanto casino che poi arriva la gente da fuori il ristorante e il nostro cavallo di battaglia è cantare proprio per colpa di chi, di Zucchero. Devo dire, canzone che si presta molto bene a essere cantata in gruppo, anche un po' male, con quell'effetto karaoke. Buongiorno amici, 10:30 di sabato, siete con quelli del weekend, io sono Phil Grondona e a proposito di vacanze, sentiamo un identikit di quelli del weekend, di qualcuno che sta andando a rilassarsi.
1: Ciao R101, ciao. Oggi la mia direzione è un agriturismo sulla via del Sale per il mio yoga retreat di settembre. Buona giornata a
0: tutti.
1: Ma
0: che spettacolo, beh... Yoga retreat, ragazzi, ne avremmo tutti quanti bisogno, no? Visto che facciamo una vita un po' da pazzi, stressati, scatenati. Ogni tanto ci vorrebbe un po' di relax, un po' di yoga, un po' di meditazione, un po' di disconnessione dal mondo del lavoro. Il capo ti sta chiamando, ti sta mandando una mail, ti sta rompendo le scatole anche alle 10:31 di sabato. Rifiuta la chiamata. Cosa potrà mai fare? Sì, licenziarti. Effettivamente potresti non avere un lavoro lunedì, ma chi se ne frega, è giusto passare il sabato e la domenica con grande, grande relax. Sai che Edu, io andrei avanti tutta la mattina facendo sentire solo questa base. Mi sto rilassando io, cioè mi addormento. No, invece devo ricordarmi che siamo in diretta alla radio. E un'altra cosa che mi ha colpito di questa settimana, che vi volevo raccontare, non so se l'avete visto, video virale su tutti i social, riguarda il nostro Papa, Papa Leone, perché a quanto pare lui aveva un vecchio conto, perché non dimentichiamoci che il Papa è prima di tutto una persona come ognuno di noi. Lui negli Stati Uniti, essendo lui di Chicago, Illinois, aveva un vecchio conto su cui gli erano rimasti $8.65. Questa settimana il tesoriere dell'Illinois è andato a fare, insomma, come accade a tante delegazioni, visita al Papa nel Vaticano, e appena avuto l'opportunità di incontrarlo gli ha riraccontato questa storia dicendo: Papa, vorremmo riconsegnarle i suoi $8.65. E vedi il tesoriere che prende proprio le banconote, i centesimi, e li dà al Papa, che dice: sì sì, è una storia un po' romanzata ma vera, è vero che avevo questi $8.65, li prende, li dà a uno dei suoi assistenti, a una delle guardie. E lì ho capito una cosa, ho capito che il Papa non è ligure da un piccolo dettaglio: non si è messo a contare i soldi, ma si è fidato che fossero effettivamente $8.65. R101.

0: Addicted to You, Avicii su R101 alle 10.35. Bella questa canzone, bello averla ascoltata in questo sabato mattina in radio, ma anche in TV sul canale 67. Manca sempre meno a una cosa, all'apertura ufficiale delle prenotazioni per giocare a quelli del quiz. Ci tengo a parlarne e a ricordarvelo un po' prima del solito, perché la situazione inizia a essere molto grave, ragazzi, perché abbiamo un campione da 2 mesi, Fabio da Canicattì, con 17 risposte corrette. Qualcuno oggi deve riuscire, cioè deve, speriamo che qualcuno ci riesca, scusa Fabio, non me ne volere, ma sarebbe bello vedere un nuovo campione o campionessa, qualcuno dovrebbe riuscire a farne almeno 18 per aggiudicarsi la vittoria, ma soprattutto la gloria, l'unica cosa che si vince in questo gioco, e tra pochissimo apriremo le prenotazioni. Sempre tra poco torna anche la canzone che ti fa stare bene, e tra una cosa e l'altra, a proposito di cose che sembravano così lontane nel tempo, ma invece manca meno di un mese al prossimo 4 luglio, quando Ultimo farà il suo concerto dei record in quel di Tor Vergata a Roma, concerto che, pur dovendoci ancora essere, ha già battuto ogni record di vendita, perché è il concerto, diciamo, col maggior numero di persone nel nostro paese, ha battuto il record di Vasco e non vediamo veramente l'ora. Lo ascoltiamo qui su R101 con la sua ultima canzone, si chiama Romantica.
1: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, la nuova di Ultimo su R101, e rimanete con noi se vi va, perché tra poco ci siamo, apriamo ufficialmente le prenotazioni per giocare con qualcuno a quelli del quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare i campioni di quelli del weekend. Siamo quelli del weekend di
1: R101. Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è... MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101, e tra poco l'ascoltiamo.
6: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
7: Goal. Only Goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche, e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto, allaccia la libertà!
13: Che confusione sarà, perché...
14: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5. Super conveniente
16: Navità. Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
17: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
18: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
19: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
20: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49€ al chilo.
24: Eurospin, la spesa intelligente.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
24: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
25: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
26: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
27: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Yes, le 10.45 di sabato. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Siete su R101. Io sono Phil Grondona con voi fino a luna. Siamo quelli del weekend ed è il momento di stare bene. Grazie alla canzone che ti fa stare bene, scopriamo chi ce la regala.
1: Ciao, sono Gigi e la canzone che mi fa stare bene è Ain't Nobody di Chaka Khan. Energia!
0: Oh yeah, questa è l'energia giusta. Questo è lo spirito giusto per affrontare il weekend. Ricordo a chi magari ha acceso R101 per la prima volta in vita sua che la canzone che ti fa stare bene è proprio questo. È un brano che ci riporta indietro nel tempo, che ci mette delle good vibes, che ci fa stare bene per l'appunto, e che scegliete sempre e solo voi al 331 80 90 101, come ha fatto questo amico. Ci riporta al 1983 con Ain't Nobody, Chaka Khan, R101.

Rufus e Chaka Khan, se qualcuno la volesse sentire dal vivo, il prossimo 18 di settembre sarà in quel del Asbury Park nel New Jersey, a due passi da New York. Comunque, a 73 anni continua a fare i suoi tour alla grandissima. Brava lei, siamo tornati all'83 con questo capolavoro che era la canzone che ti fa stare bene. Grazie all'amico che l'ha scelta per noi. E adesso mancano 10 minuti alle 11 e come tutti i sabati noi siamo pronti a fare una e una sola cosa: aprire le prenotazioni per giocare a quelli del quiz. Tra poco il nostro grande quiz che facciamo tutti i sabati, in cui eleggiamo, proviamo a eleggere il nuovo campione o campionessa di quelli del weekend. In un minuto di tempo bisogna azzeccare correttamente il maggior numero di risposte, che sono qua, sentite, carta canta. Lo so che vi piacerebbe averle prima, ma purtroppo prima non si possono avere. Però se siete abbastanza coraggiosi da giocare, da farne almeno 18 in un minuto, battere così il nostro campione in carica da due mesi, Fabio da Canicattì, questo è il momento giusto per prenotarsi. Come? Scrivendo quelli del qui, così il nostro campione in carica da due mesi, Fabio da Canicattì, questo è il momento giusto per prenotarsi. Come? Scrivendo quelli del quiz

0: Miles Smith, Niall Horan qui su R101, che proprio 7 giorni fa è stato nostro ospite in questo studio da cui vi sto parlando. Se volete recuperare la nostra chiacchierata la trovate quando volete sul nostro sito r101.it. Grande Niall, ti vogliamo bene. Ora le ultime news.
1: Siamo quelli del weekend di R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. Papa Leone XIV è arrivato a Madrid, prima tappa del suo nuovo viaggio apostolico in Spagna. È stato accolto dai reali Felipe VI e Letizia e dal premier Sanchez. Il pontefice a bordo dell'aereo sulla guerra in Ucraina ha detto: è necessario spingere per arrivare a una conclusione della violenza e trovare una soluzione. Putin chiude i colloqui con Zelensky, per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiosa il presidente ucraino, che domani incontrerà a Londra i leader di Germania, Francia e Regno Unito. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane, abbattuti 4 droni lanciati da Teheran verso Hormuz. I leader iraniani sono orgogliosi, ma alla fine non avranno scelta, sostiene Trump, sui negoziati di pace. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. È successo all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è morto, 3 i feriti, un ragazzo e gli anziani genitori della vittima. Si cerca ancora una donna. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti sino a fine giugno, lo annuncia il vice premier Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi Vacco Bolli, che domani sfiderà Zverev. L'azzurro, con la sconfitta di Mensik nella semifinale del Roland Garros al cospetto del tedesco, lunedì entrerà nella top 10 per la prima volta in carriera. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.

un minuto dopo le 11 di sabato 6 giugno. Buongiorno amici, buongiorno amiche, questa è R101 in radio, ma anche in televisione, canale 67. Saluto tutti gli amici che ci seguono da lì e le amiche. Io sono Phil Grondona, ringrazio Virginia Giacomin per le breaking news di TGCom 24 che tornano tra un'ora. Ringrazio e saluto anche il mio amico, il gran maestro Edu Mondino, che è in regia. E ci siamo tra un istante, giochiamo con qualcuno a quelli del quiz. Subito dopo Marco Mengoni. Siamo

0: Esperto Marco Mengoni su R101. Vi siete prenotati in tanti per giocare con noi a Quelli del Quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare campione di Quelli del Weekend. Ma al telefono con noi da Ravenna gioca Vale. Buongiorno Vale.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a te.
0: Diminutivo di Valeria Valentina.
1: Valentina.
0: Valentina, Valentina. Senti Vale, cosa stai facendo di bello a Ravenna questa mattina?
1: Adesso sono a casa, mi sto preparando che fra poco vado dal mio compagno.
0: Ok, com'è il tempo da quelle parti?
1: Nuvoloso.
0: Nuvolo.
1: Purtroppo.
0: Brutto, brutto, non il massimo. Va bene, senti, conosci le regole di questo gioco? Ok, le raccontiamo per chi magari ci segue per la prima volta. In questo quiz innanzitutto non si vince nulla se non la gloria, ma noi già quella basta. E poi in un minuto di tempo bisogna azzeccare correttamente il maggior numero di risposte e battere l'attuale campione in carica. Vale, noi abbiamo un campione da 2 mesi, Fabio da Canicattì, Sicilia, che in un minuto ne ha azzeccate 17. Perciò devi riuscire a farne almeno 18.
1: Proviamo.
0: Dai, ci proviamo. Ti sento molto sinneriana, cioè razionale, fredda, concentrata, e questo mi fa ben
1: sperare. Proviamo, dai. Bala spacca,
0: si dice. Dai, giusto, giusto. E allora, 3, 2, 1, via il tempo. Il nome di questo quiz?
1: Quelli del quiz.
0: Ok, che ora era ieri a quest'ora?
1: Le 11 e 6.
0: Ok, domani è il compleanno di quale città in cui vive il Papa?
1: Roma.
0: No, bene, dillo bene.
1: Roma. Città del Vaticano.
0: Ok, il numero del canale TV di R101?
1: 67.
0: Ok, la stagione in cui ci troviamo?
1: Primavera.
0: Ok, il paese del mondo in cui c'è la Formula 1?
1: Oddio, questo mi sono persa.
0: Era a Monaco. Il gerundio del verbo assaporare?
1: Sì, no? Ignorante.
0: Provala.
1: Sta bravo?
0: No, era assaporando. Il contrario di difficile.
1: Facile.
0: Ok, in questo quiz non si vince nulla se non che cosa?
1: Per la gloria.
0: Ok, il nome del campione di Quelli del Weekend?
1: Oh, me l'hai detto prima. Mi sto impappinando un poco.
0: Allora, è finito il tempo, ma hai ancora qualche secondo per provare a indovinare il nome del campione. Però, spara dei nomi.
1: Francesco.
0: No, però è sempre con la F, vai, riprovaci.
1: Federico.
0: No, un altro.
1: Boh, non mi niente il nome.
0: Con la F, non è Federico e non è Francesco. E ti dico, non è neanche il mio, non è Filippo.
1: Oddio.
0: Quindi è?
1: Ferdinando.
0: Allora, adesso stiamo qui fino a che non lo indovini. Non è Ferdinando e non è Fernando, per citare il nostro amico Proce. Quindi è? 3, 2, 1?
1: Non lo so.
0: Dai, un nome con la F, sparami l'ultimo, vai.
1: Oddio, l'ultimo. Francesco, non te l'ho già detto? No, non mi viene in mente.
0: Era Fabio! Fabio, ci hai detto tutti i nomi maschili con la F, tranne quello che avresti dovuto
1: Fabio,
0: dire.
1: Si vede,
0: vale,
1: che non mi piace il nome.
0: Allora, avevi fatto 7 in un minuto, quindi non abbastanza per diventare la campionessa di Quelli del Weekend, però posso dirti, per la tua simpatia e per questa cosa dei nomi, ci ricorderemo di te per sempre, Vale, quindi ti vogliamo
1: grazie
0: molto
1: mille.
0: Bene. Va bene?
1: Tantissimo. Mi sono divertita tantissimo.
0: Anche noi, anch'io molto, sappilo. Preparati, ora arriveranno un sacco di insulti, sai che di solito dopo il quiz.
1: Sempre.
0: Però hai le spalle larghe.
1: Mi sono divertita.
0: Esatto. Come si chiama il campione di Quelli del Quiz?
1: Fabio,
0: ok. Sarebbe stato bellissimo se avessi detto di nuovo Ferdinando. Va bene, grazie Vale, ti vogliamo bene. Un abbraccio, buon weekend.
1: Un abbraccio, grazie mille. Ciao.

0: Jaded, Miley Cyrus su R101. No, rito ancora per la giocata di Vale da Ravenna, quelli del quiz poco fa. Non ha azzeccato nulla, però è stata molto molto simpatica. Però si è impappinata sul nome del campione, che com'è che si chiama?
1: Si chiama Fabio!
0: Tutti i nomi tranne quello che avrebbe dovuto dire. Sentiamo un po' di commenti di quelli del weekend.
2: Ciao Phil!
0: Ciao.
2: Ma la concorrente Vale ti ha dato l'idea per un nuovo quiz. Non risponderne neanche ad una corretta. Pensaci, baci da Antonella di Bollate.
0: Ottimo punto.
3: Ciao Phil, ciao. Oggi non mi sento di insultare la concorrente perché è stata, mi ha fatto morire dal ridere, è stata veramente simpatica.
0: Giusto.
3: Ciao Matteo.
0: È vero, ci ricorderemo per sempre di Vale.
4: La perdoniamo perché è stata simpaticissima.
0: È vero. E poi arriva una polemica dal campione, cioè Fabio da Canicattì ci ha scritto, perché lui giustamente ascolta la radio tutti i sabati, sta lì bello attento che nessuno gli rubi il posto, e dice: ciao Phil, sono veramente contento di essere campione da 2 mesi e 1 settimana, però se ci hai fatto caso sono sempre stato sfidato ben 8 volte consecutive solo da una donna. Un abbraccio a tutti voi. A parte che noi peschiamo i concorrenti in modo molto casuale, però non mi ridi, dai, c'è stato qualche uomo. Ma Fabio, ma io dico, ma in questo paese, no, l'Italia, in Italia si fa così, cioè quando tu hai il tuo posto, no, tu sei in una posizione privilegiata, ma non andarti a cercare problemi, perché io adesso solo per questa polemica ti revo col titolo. No, invece no, non lo posso fare. Fabio, ti voglio bene lo stesso, va bene? Sabato prossimo faremo giocare un ometto, se no Fabio si arrabbia e quelli del quiz tornerà sabato prossimo qui su R101. Ora ragazzi, quella che per me è già la hit di quest'estate 2026, Serena Brancale, Levante Delia, Al mio paese. Enjoy the music.

0: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 16 e 256 giga a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Una produzione Top Ten Group.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
14: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
15: Figurati, me ne trovano un altro.
14: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
15: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
16: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
17: Che confusione sarà perché...
18: Le leggi le parole? No!
19: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
20: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
19: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
21: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
23: Ah già, solo fango.
22: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
24: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
25: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
26: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
27: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
28: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali contact da lettura e da sole.
27: Oh! Oh, Contacta! Adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
1: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Falling di Alicia Keys su R101, 27 minuti dopo le 11. Buongiorno amici, buongiorno amiche, siete con quelli del weekend. Alicia Keys mi fa inevitabilmente venire in mente la città che più spesso viene citata in questo programma, e cioè New York, motivo per cui molti di voi giustamente, legittimamente mi odiano. Però in questo caso la devo citare con un senso, perché ci sono due grandi notizie che arrivano da New York questa settimana. Vai, vai, vai. Frank, grazie. Io non sarò mai grato abbastanza a Frank Sinatra per la musica e le vibes che ci ha regalato. Vai, vai,

Bene. Un minuto di sigla per dirvi quello che vi volevo dire. Su New York due notizie arrivano da lì, anzi una ve la dico dopo, ve ne dico solo una: il matrimonio che pare sia sempre più vicino tra Travis Kelce e Taylor Swift. Non so se sia una fake news, ma pare si sposeranno al Madison Square Garden. Ma io... Scusa Frank, ma... Io pensavo, cioè penso tuttora che sia una fake news, però mi ha fatto ridere nel raccontare la notizia. Qualcuno ha scritto: sono previsti più di 1000 invitati. Beh, insomma, un matrimonio assolutamente intimo, no? A proposito di matrimoni, questo weekend, che forse oggi invece in quel di Palermo, Sicilia, si sposerà anche Dua Lipa, che ha scelto l'Italia per il suo matrimonio. Fa molto piacere che l'Italia sia un po' al centro di tutti questi racconti, perché chiaramente con tutti i VIP che arrivano, le foto della nostra bella Italia, della Sicilia, girano, fanno il giro del mondo. Non che serva a segnalare a qualcuno che la Sicilia è bella o l'Italia è bella, perché già lo sanno tutti, però fa ancora più piacere. Un uomo che invece non si è sposato ad oggi, non credo abbia intenzione di farlo, è il nostro amico Cesare Cremonini. Ha ricominciato il suo tour degli stadi, tra pochi giorni sarà a Milano, e questa è Buon Viaggio qui su R101. Vai, c'è! Buon Viaggio!

0: Runaway, gli War Republic su R101 11.35. Poco fa nel citare New York ho detto c'è un'altra notizia che riguarda New York che dobbiamo e vogliamo dare perché in un qualche modo ci riguarda, riguarda anche il nostro paese. Manca sempre meno all'inizio dei mondiali, lo so, rosichiamo, l'Italia non ci sarà, però comunque i mondiali ci sono, si terranno negli Stati Uniti, più precisamente dalle parti di New York. Quindi in questi giorni il sindaco Zoran Mamdani, eletto da pochissimi mesi, ha fatto un discorso pubblico, come spesso capita che facciano i sindaci delle città, in cui voleva dire essenzialmente questa cosa, cioè se le Olimpiadi andranno bene a New York, se le Olimpiadi, i mondiali andranno bene a New York, festeggeremo? Assolutamente no, perché stiamo facendo solo il nostro lavoro. Se un postino consegna bene le lettere, festeggia? No, perché sta solo facendo la cosa per cui è pagato. E nel fare questo discorso ha voluto citare un grande uomo di sport italiano, che è l'ultimo che probabilmente mi sarei aspettato in quel momento. Roberto Baggio? No. Yannick Sinner? No. Proprio lui.
1: Mario Balotelli, one of the greatest strikers in recent memory, once said about his muted goal celebrations: "When I score, I don't celebrate because I'm only doing my job."
0: Incredibile. Mario Balotelli, quando segno, celebro, cioè festeggio? No, perché sto solo facendo il mio lavoro. E questo è il sindaco di New York. L'ultima cosa che mi sarei aspettato era di sentire questa cosa. Forse stiamo vivendo nel multiverso? È molto probabile. Musica nuova, Cabana, la nuova di Rama, qui su R101.

0: Rama, la sua nuova canzone qui su R101, che come disse una volta Mario Balotelli è una bella canzone. No, non è assolutamente, cioè è una bella canzone, ma non è vero che l'ha detto Balotelli, almeno non che io sappia. Ero rimasto settato su quello che ha detto il sindaco di New York questa settimana. Rimanete con noi amici se vi va, perché tra poco qui su R101 siamo ancora qui con tutti quelli del weekend. E adesso amici, se la giornata sta già raggiungendo ritmi frenetici, prendetevi una pausa di gusto con Ristora. Scoprite la varietà delle capsule compatibili Ristora: tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità. Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop del sito ristora.com e al supermercato. Ristora, capsule per ogni ora.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 13 giugno, vieni, vieni. C'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300€. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Che confusione sarà perché.
6: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Alla Coop, le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene? Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione, basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
13: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
12: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
13: E ci mantiene giovani.
12: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
13: Perché Oliveto è Oliveto.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero!

0: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
6: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno.

0: Oh yes, le 11:46 di sabato, buongiorno amici, buongiorno amiche, questa è R101 in radio, in TV, canale 67, io sono Phil Grondona, fino a luna insieme siamo quelli del weekend ed è quel momento lì, quello in cui dobbiamo stare bene, vogliamo stare bene, grazie alla canzone che ti fa stare bene. Scopriamo subito chi l'ha scelta per noi.
1: La canzone che mi fa stare bene, che mi ricorda la mia gioventù negli anni 90, è Sing Alleluia di Dottor Alban, bellissima.
0: Grazie amica, vi ricordo che la prossima potete sceglierla voi sempre, come ha fatto questa amica, con un bel vocale al 331 80 90 101 che ci riporta al 1993. Sing Alleluia, Dottor Alban, qui su R101.

Sento queste canzoni meravigliose un po', anche se manco Ronato, mi viene da fare il conduttore radio anni 80-90, capito? Che parla tutto così, un po' da giustaio. Viene quasi automatico sentendo queste canzoni che richiamano quegli anni lì, bellissima. 1993, Sing Hallelujah, Dottor Alban su R101, è la canzone che ci ha fatto stare tutti quanti bene. La prossima torna tra un'oretta e ovviamente la sceglierete sempre voi. Ora, come facciamo tutti i sabati a quest'ora, alle 11.51, minuto più, minuto meno, voglio farvi una domanda. Avete, contro ogni pronostico, cambiato, rivoluzionato completamente la vostra vita? Cioè, vale a dire, siete arrivati a quell'età in cui normalmente uno la vita l'ha già impostata in un certo modo, 30, 40, 50, 60 anni, anche 70, 80 anni, perché no, vi siete guardati allo specchio e vi siete detti, sai che c'è? Non ho ancora inseguito quello che è il mio vero sogno, questa vita non fa più per me, non mi piace più, voglio cambiarla, voglio fare altro. Magari tutti quelli intorno a voi vi dicono, ma chi te lo fa fare? Hai il posto fisso, hai una sicurezza, magari hai una famiglia, persone da mantenere. Nonostante tutto voi siete andati dritti per la vostra strada, passando anche magari dei momenti difficili, no? In cui le cose non andavano bene, in cui avete sofferto, in cui avete dovuto fare più lavori contemporaneamente, però poi il tempo e il rischio che avete corso vi ha portato fortuna, perché siete arrivati a essere veramente felici. Ecco, se avete una storia di questo tipo, raccontatecela al 331 80 90 101. Valgono sia i cambiamenti già avvenuti che quelli in procinto di, cioè qualcuno che ha detto, ah sì, potrei fare questa cosa, ma non l'avete ancora fatta, perché tra poco vorremmo chiamare qualcuno al telefono per farci raccontare la storia di uno di quelli dei sogni, come li chiamiamo noi. E ora su R101 c'è Benson Boone. For-

0: Sorry, scusa, lo siento, è la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari qui su R101. Manca poco a mezzogiorno e sono arrivate belle storie di quelli dei sogni, amici e amiche che contro ogni pronostico hanno rivoluzionato la propria vita. Tra poco sentiamo qualcuno di loro al telefono, ma intanto le ultime news.
1: Siamo quelli del weekend di R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano. C'è un secondo giovane ricercato per l'uccisione di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni. È un italiano di circa 20 anni con famiglia di origini peruviane. Si troverebbe all'estero. Ieri il primo fermo, un 19enne. In tutto gli indagati sono 8. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, è successo all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è morto, 3 i feriti, un ragazzo e gli anziani genitori della vittima. Si cerca ancora una donna. Putin chiude i colloqui con Zelensky, per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo, lo zar attacca ancora le elite europee che provocano, dice, il caos. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino, che domani incontrerà a Londra Merz, Macron e Starmer. Papa Leone in Spagna, a Madrid, prima tappa di questo nuovo viaggio apostolico. Oggi l'incontro con i reali spagnoli, Felipe VI e Letizia. Lunedì sarà il primo pontefice a rivolgersi al congresso e il 10 inaugurerà la Torre di Cristo che porterà a compimento la Sagrada Famiglia di Gaudí. Superbonus, allerta massima, controlli per 9 crediti su 10. La convenzione per il triennio 2026-28 tra Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Economia punta a passare al setaccio gli importi ceduti per bloccare le frodi in anticipo. MotoGP Marquez ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria. Volley Nations League, Italia-Olanda 3-0. Dopo il 3-0 alla Bulgaria all'esordio, le ragazze di Velasco battono con lo stesso punteggio anche l'Olanda. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, diciamo, certo.
3: Eh beh, ma i nostri controlli.
4: No, le mie sono
3: migliori. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.

Yes, mezzogiorno e due minuti di sabato 6 giugno. Buongiorno amici, buongiorno amiche, a voi che ci seguite in radio, immagino la stragrande maggioranza, ma anche agli amici della TV sul canale 67. Io sono Phil Grondona, ringrazio Virginia Giacomin per le ultime news, saluto il regia, il gran maestro Michi Rossetti che si aggiunge alla squadra e ci siamo. Tra poco raccontiamo la storia di uno o una di quelli dei sogni, amici che hanno rivoluzionato la propria vita, subito dopo i The Script.

0: The Script insieme a Will.i.am, Hall of Fame su R101, mezzogiorno e 6 minuti. Sono molto contento perché noi tutti i sabati a quest'ora facciamo una cosa: vogliamo dare spazio alla storia di qualcuno che con coraggio, non più proprio adolescente, mettiamola così per non dar del vecchio a nessuno, ha rivoluzionato la propria vita arrivando a inseguire quelli che erano veramente i suoi sogni. Al telefono con noi da Alessandria, Piemonte, c'è Annalisa. Buongiorno Annalisa.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buon sabato.
0: Non quella Annalisa lì, immagino.
1: No. Non ne ho né le caratteristiche vocali né la presenza scenica, direi.
0: Prova a farmi un eri bellissima.
1: Eri bellissima.
0: Dai, no.
1: Bellissima.
0: Più brava di me, no, cioè... C'è del talento, non mollare. Certo, avere lo stesso nome non aiuta a essere originali, però
1: no,
0: credici, magari un giorno cambierai ulteriormente vita e farei la cantante. No, Annalisa, tornando seri, bellissima storia e anche toccante la tua, perché raccontaci il lavoro che tu hai fatto per i primi anni della tua carriera lavorativa.
1: Allora, io ero un autista soccorritore sulle ambulanze tra Modena, dove facevo la volontaria, e Bologna, dove invece lavoravo in una cooperativa.
0: Ok.
1: E insomma, diciamo che ho vissuto anche gli anni del Covid, che non sono stati per niente facili.
0: Immagino.
1: E quindi, insomma, è stato un lavoro che in realtà mi piaceva moltissimo, ma il mio sogno era quello di diventare insegnante.
0: Ecco, tu hai sempre avuto questo sogno. Quanti anni avevi quando hai, diciamo, avuto questo grande cambio di vita, che parte da un avvenimento poi tra l'altro molto negativo, se ti va di accennarlo brevemente?
1: Sì, io nel 2021 purtroppo ho avuto un incidente stradale proprio mentre lavoravo con l'ambulanza, ho rischiato la vita, e questa cosa, insieme al fatto che avevo avuto un trauma, ha deciso di farmi cambiare completamente vita e di diventare quello che avevo sempre sperato di fare.
0: Sei andata a riaprire quel cassetto dei sogni. E quanti anni avevi quando hai fatto questo cambiamento? Cioè, per dimostrare che, voglio dire, molti oggi dicono: ah, già 30 anni è troppo tardi. Tu ne avevi?
1: No, io ne avevo, dunque adesso ne ho 38, non ho problemi a dirlo.
0: Ok.
1: Nel 2021 ne avevo 30, sono dunque quanti anni fa, io la matematica non
0: poco, poco più di 30, poco più di 32,
1: sì,
0: qualcosa
1: esatto,
0: del genere.
1: Esatto, poco più di 30, sì.
0: Ti sei rimessa a studiare per fare questa cosa?
1: Un po' sì, ho dovuto, per forza.
0: E adesso insegni in Piemonte, che cosa insegni?
1: Italiano, storia, geografia e italiano per stranieri.
0: Mamma mia, bravissima. Guarda, grazie di averci raccontato la tua storia, Annalisa, perché è sempre bello.
1: Non è mai troppo tardi per cambiare, lo
0: sì,
1: dico.
0: Non è mai troppo tardi, e poi la tua storia ci insegna anche che da un evento estremamente traumatico, che sono quelli che uno si augura non accadano mai nella vita, e che a volte sembrano la fine di tutto, sono quelli che ti fanno toccare il fondo, in realtà possono essere, immagino, un grande insegnamento che ci fa ripartire, ci fa andare laddove magari senza quell'evento traumatico non saremmo mai riusciti o non mai avremmo potuto andare, ecco.
1: Esatto.
0: Quindi grazie di essere stata con noi, Annalisa. Ti auguriamo
1: grazie
0: il meglio.
1: A voi, arrivederci.
0: Arrivederci,
1: ciao.
0: Come sei formale. Pensaci, per la roba della musica. Io ci credo. Ciao, Annalisa.
2: Siamo quelli del weekend di R100.

Runway, Lady Gaga e Doechii qui su R101, colonna sonora ufficiale del Diavolo Veste Prada 2. Non so se sia ancora al cinema, non so se l'abbiate visto, io no, ma perché non ho visto neanche l'uno, quindi sarebbe stato senza senso andare a vedere il 2 senza aver visto l'uno. Adesso ti immagini qualcuno mi dice: no, film, guarda che le due storie non c'entrano niente l'una con l'altra. No, invece sono assolutamente collegate. E non so perché abbia detto tutto questo, ma mi andava di dirlo. Tra poco diamo spazio a quelli dello sport, anche perché c'è tanto sport bello che si gioca questo weekend, dal tennis alla Formula 1, ma prima su R101 Giorgia e Corpi Celesti. Abbiamo

0: su R101, mezzogiorno e 19, se vi va rimanete con noi, perché tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend e soprattutto con voi, con alcuni di voi, con quelli dello sport. Tra poco!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Grandi match in vista? Guardali con Comet! Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
0: Amici, so cosa state pensando, Phil, ma come facciamo a seguire R101 ovunque? Sono qui apposta per ricordarvelo, non c'è solamente la radio, ma anche il nostro sito r101.it, la nostra app e la TV sul canale 67.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
18: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
19: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
20: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
21: Ecco la refurtiva McDonald's.
22: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
21: E ci sono anche i McFits irresistibili.
22: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Life is a Flower su R101, mezzogiorno e 27 di sabato. È quel momento lì, quello in cui vogliamo dare spazio con grande piacere a quelli dello sport, perché questo fine settimana è tanto lo sport che si gioca. Vorrei partire dal tennis, perché c'è Roland Garros, termina questo weekend, domani ci sarà la finale, domani pomeriggio alle 15. Se questo importante torneo, questo importante slam francese è iniziato con una grossa delusione per noi italiani, perché Jannik Sinner, lo sappiamo, non era al top della forma ed è uscito praticamente subito, comunque abbiamo visto un torneo con un sacco di italiani: Arnaldi, Berrettini, Flavio Cobolli. E proprio Cobolli, diciamo, purtroppo a spese di Arnaldi, che nella semifinale purtroppo non è stato bene, quindi si è dovuto ritirare, quindi Cobolli l'ha vinta a tavolino, però domani sarà in finale, quindi domani c'è un italiano in finale che sfiderà Zverev. Comunque vada, il fatto che Cobolli sia arrivato lì, che perda o che vinca, questo per il tennis italiano è un risultato incredibile di cui dobbiamo essere felici. E appunto poi dobbiamo essere felici per Arnaldi, per Berrettini, per tutti, perché 10 anni fa sentivo un'intervista, non mi ricordo il nome, però quello che era il coach di Serena Williams, che ha fatto un video sui social in cui parlava del tennis italiano, diceva: anche solo 10 anni fa tutto questo era inimmaginabile, quindi è una cosa di cui dobbiamo essere veramente felici, sia che uno sia fan o che non lo sia del tennis. C'è la Formula 1, oggi alle 16 al via le qualifiche del Gran Premio di Monaco, forse il più storico, il più importante anche per tutto l'immaginario che da ricconi che si porta dietro. Poi domani nel primo pomeriggio ci sarà la gara, ma in questo momento noi vogliamo sapere quanti di voi stanno facendo sport. Ci sono ancora tornei, forse un po' meno perché ci avviciniamo all'estate, però secondo me c'è ancora qualche torneo a cui i genitori stanno accompagnando i figli. E poi quanti di voi magari mentre ci ascoltano fanno palestra, vanno in bici, fanno corpo libero, tipo Yuri Keki Keki Yuri, come direbbe il mago Forest. In tal caso fatevi sentire al 331 80 90 101. Tra poco spazio a quelli dello sport, ora Francesco Renga.

0: Chemical su R101, mezzogiorno e 36. Stiamo dando spazio a tutti quelli dello sport. Poco fa ho citato l'ex coach di Serena Williams, che tra l'altro seguo sui social, di cui sono un grande fan perché anche un grande content creator, fa dei video molto belli, e l'ho citato perché proprio lui, nel parlare del meraviglioso momento per il tennis nel nostro paese, diceva 10 anni fa una cosa del genere era inimmaginabile. Non mi veniva il nome, si chiama Patrick Muratoglu, probabilmente ho sbagliato la pronuncia, però ve lo dico esattamente come è scritto, se volete cercarlo sui social e seguirlo: Patrick Muratoglu. Ed è stato il coach di tantissimi grandi tennisti. Forse la collaborazione più famosa è quella insieme a Serena Williams. Volevo salutare anche questo amico che dice: questo pomeriggio, se si può considerare sport, partitella bowling. Beh, assolutamente sì, dai, è uno sport. Anzi, bisogna essere allenati per far andare bene. Io ci ho giocato per molti anni alla Wii quando ero piccolo, quindi mi sono illuso di saper giocare. Poi vai a giocare nella realtà e ti rendi conto che per fare uno strike non è così facile, è impossibile. Quindi sì, è uno sport.
1: Sto portando mio figlio all'ultima partita della stagione di calcio qui all'oratorio di Barlassina. Anzi, se volete venire tutti, al di là di una bella partita di calcio di ragazzi under 15, ci sono costine, patatine e tanta birra. Carlo da Barlassina.
0: Tanta birra. Stavo cercando Barlassina, è un comune di 6.000 abitanti in provincia di Monza. Siamo in Lombardia, perciò se qualcuno è da quelle parti vuole andare a scroccare due birrette in questo sabato, che comunque non è una cattiva idea, andate pure. L'importante è idratarsi molto, come ci ha insegnato settimana scorsa Niall Horan, quando si beve, perché sennò dopo i 30... le sbornie, no? I postumi della sbornia possono essere importanti. Musica nuova, Miu, Vaffa Amore.

0: Amore è la nuova canzone di Mew qui su R101. Bello averla ascoltata, bello ascoltare sempre musica nuova. E a proposito di sport, volevo salutare Gianni che dice: ragazzi, non potendo partecipare all'ultima partita di calcetto stagionale causa slogatura alla caviglia, mi rifarò in serata partecipando comunque da protagonista al barbecue di fine stagione. Gianni, non ci conosciamo, ma sappi che ti voglio veramente molto bene, sei un grande. Tra poco.
1: L'intrattenimento continua per tutto il weekend. La radio è bella se la vivi con noi. Dalle 13 alle 16 non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Belli Felici su
2: R101. Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Parti e se ti cancellano il volo?
9: Tanto io parto con Boscolo.
10: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
15: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
16: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
17: Doppio malto!
18: Birra, cucina e felicità.
16: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
19: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
20: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
19: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
20: Come risparmia?
19: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
20: E i lavori?
19: Ma c'è Ristruttura Smart.
20: Così ti risparmi anche tu, eh?
19: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
21: Iperceramica.
22: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
23: Io Kamik.
22: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
23: Ma è Kamik?
22: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
23: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
24: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Mezzogiorno e 46 di sabato, buongiorno amici, questa è R101 in radio, in TV canale 67, è il momento di stare bene, perciò andiamo subito a scoprire chi ci regala in questo caso la canzone che ti fa stare bene.
1: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare veramente bene oggi è Reggae Night di Jimmy Cliff. Un bacione, ciao Stefano da Prato.
0: Grande Ste. Tra l'altro su Prato, la città di Ste, tra poco devo raccontarvi una cosa che ho letto oggi che un po' mi ha fatto sorridere. Reggae Night, Jimmy Cliff, R101.

Reggae Night, Jimmy Cliff dal 1984 è la canzone che ti fa stare bene di R101. Grazie mille a Stefano per aver scelto questo capolavoro che ci mette tanto tanto di buon umore. La prossima canzone che ti fa stare bene torna tra un'oretta all'interno di Belli Felici insieme a Rebecca, che arriva tra pochi minuti dall'una. Visto che Stefano è di Prato, mi ha fatto venire in mente una notizia che ho letto stamattina, che in realtà c'è ben poco da ridere, però fa ridere perché è talmente tutto assurdo, anche per i commenti che sono andati sui social, che arriva da Prato, perché pare che in Europa stiano circolando delle monete false da 2 euro, però fatte così bene che neanche tutti i controlli della Zecca di Stato sono riusciti a notare di questo falso, cioè sono talmente perfette che sono passate come fossero monete reali invece da 2 euro. E pare siano state prodotte proprio a Prato, in Toscana. E sotto i commenti di questa notizia, riportata da uno dei vari quotidiani di cui ne ha parlato, mi ha fatto ridere il commento di un utente a caso dei social che dice: il made in Italy che si fa strada nel mondo. Comunque, in realtà, poi tornando seri, le forze dell'ordine, leggevo, la procura di Prato ha già individuato una banda proprio che faceva questa cosa, quindi complimenti poi alle forze dell'ordine per l'ottimo lavoro e per aver subito risolto questa questione. Questa mattina abbiamo citato Taylor Swift perché il 3 luglio si sposerà, doveva essere super segreta la location, ma in queste ore si sta già parlando di un posto che poi sarà quello, non si sa. Il Madison Square Garden, che è un palazzetto, come dire, il forum di Assago o l'auditorium di Roma. Insomma, come si direbbe in questi casi, una cosa fine. Ma per 1000 invitati, alla fine, il posto deve essere quello.

0: Comuni immortali di Achille Lauro a chiudere questo sabato insieme a tutti quelli del weekend. Io sono Phil Grondona, grazie di cuore a voi come sempre. È bellissimo passare insieme i sabati e le domeniche dalle 10 all'1, grazie al gran maestro Michi Rossetti che si è occupato della regia. E ancora prima Edu Mondino, grazie anche Virginia Giacomin per le ultime news. Non andate via, ora c'è Rebecca Staffelli con Belli Felici e noi domattina dalle 10 all'1 siamo ancora qui con tutti quelli del weekend. Passate un bel sabato, a domani, da Phil è tutto, ciao!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio.

0: radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. Drive Up.
1: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Genesis, il brand di alta gamma del gruppo Hyundai, ufficializza il suo sbarco in Italia. Tre modelli a partire dalla Genesis GV60, un crossover con un look da coupé rialzata e dalla ricarica ultra rapida a 800 volt, capace di ripristinare l'energia dal 10 all'80% in meno di 20 minuti. Un gradino più sopra la Genesis GV70, con potenza complessiva di 490 cavalli. Il vertice della gamma è la Genesis G80, una berlina classica a tre volumi, lunga 5 metri e mossa da due motori elettrici. Skoda ha presentato in anteprima mondiale a Zurigo Epic, crossover urbano 100% elettrico che punta tutto su spazio, efficienza e accessibilità. Un SUV compatto di segmento B, moderno e di ultima generazione. Con un pieno di energia si riescono a percorrere 440 km. Linee pulite, calandra in nero lucido e firma luminosa a T, che sarà un elemento caratteristico anche delle future vetture di Skoda. Lo spazio a bordo non manca, con un bagagliaio da 475 litri tra i più capienti della sua categoria. Nel cofano trova posto un pratico vano per riporre i cavi della ricarica. Lancia ha svelato le prime foto della gamma, crossover di medie dimensioni che si affiancherà alla Y entro la fine dell'anno. Sarà disponibile con motorizzazioni mild hybrid o elettriche. La versione ibrida eroga 143 cavalli, mentre saranno disponibili diverse varianti a zero emissioni. Una da 227 cavalli con un'autonomia di 440 km, una da 242 cavalli con un'autonomia di 740 km e una top di gamma da 370 cavalli con trazione integrale e un'autonomia fino a 675 km. I primi esemplari della gamma sono in fase di collaudo su strada. Gli ordini saranno aperti in autunno. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.

Hello, hello! Amici belli e felici, ciao a tutti, buon sabato! Sabato 6 di giugno, io sono la vostra Rebecca Staffelli, questo è Belli e Felici, staremo insieme fino alle 16 qui su R101. Come sempre con me c'è la mia super squadra che parte dal Diego Nazionale in regia da Milano, che ringrazio e saluto, il nostro Masino in regia da Roma, la nostra Queen, la super chicca, super fede in redazione, amici belli, noi siamo al completo, pronti per iniziare insieme questo sabato davvero felice. Come sempre potete commentare tutto al 331 8090 101. Si parte, vamos!

Without You, David Guetta su R101. Ragazzi, con Usher ci fanno volare, pezzone del 2011. Che pezzo incredibile, ma che pezzo anche di storia, perché poi così la musica ha questo potere, portarci un po' anche a rivivere le emozioni indietro nel tempo. Io, ragazzi, vorrei iniziare questo sabato così felice partendo proprio da un argomento che probabilmente è uno dei nostri favoriti, dei nostri preferiti, insomma, il viaggio, perché noi alla fine ogni sabato, ogni domenica facciamo un viaggio, ovviamente con la mente, con la fantasia, perché questo possiamo fare, però lo facciamo, direi, molto molto bene. Ho scoperto che c'è questo nuovo, diciamo, trend, questa modalità di viaggiare, decisamente nuova rispetto a quello che abbiamo sempre visto. Tendenzialmente le vacanze uno le organizza nel modo migliore per se stesso, sicuramente, però c'è questo nuovo trend turistico che fa sì che queste vacanze non siano le vacanze preorganizzate come sempre con quei tour infiniti in giro magari per città nuove e a visitare cose che molto spesso dici: ma a me che me ne frega, cioè cosa ci sono venuta a fare questa iniziativa, che ne so, all'interno di i pacchetti, quelli che organizzano, dove puoi fare tantissime cose magari interessanti, ma per ognuno di noi c'è qualcosa che ci attira di più o di meno. Quindi si dice addio ai vecchi tour organizzati e via col trend a vacanze organizzate in base ai propri interessi personali. Quindi al posto che vedere e visitare tutto di fretta, perché il tour prevede questo, sali e scendi, a quest'ora si riparte, adesso si prende più la volontà di prendere dei percorsi che sono tipici e personalizzati su ognuno di noi. Quindi, che ne so, io vado a Barcellona e voglio andare a visitare cucina tipica di quel posto, e allora faccio un tour più indirizzato in quelle che sono le mie preferenze, come festival musicali, come viaggi fotografici. Quindi basta alla velocità. Questo è uno degli argomenti che comunque il basta alla velocità ci porteremo avanti anche nelle prossime chiacchiere. Andiamo avanti anche con la nostra musica e torniamo tra pochissimo. Yeah.

Amici belli, siamo partiti con questo viaggio fantasioso qui a Belli Felici e continuiamo perché sempre più persone, ragazzi, scelgono di viaggiare in treno rispetto all'aereo. Una scelta più ecologica, più rilassante, più comoda, non per tutti ma per alcuni sicuramente è così. Si evitano quelle lunghe attese ai controlli, ad esempio in aeroporto, non ci sono più, perlomeno in treno, la scomodità di dover stare attenti al bagaglio. E noi donne questo, quante ne sappiamo, i chili, quanti chili dobbiamo portare in aereo è una cosa fondamentale, in treno invece non è così. Quindi tante persone per i viaggi, soprattutto diciamo quelli abbastanza rapidi, ecco, sicuramente non oltreoceano, non sarebbe fattibile, però antepongono la volontà di partire col treno. Voi siete team aereo, team treno? Come preferite muovervi in giro per le vostre vacanze? 331 80 90 101.

0: tutto.
1: Eccoci qui con tanti messaggi che arrivano al 331 80 90 101. Leggo quello di Roberto da Modena che dice: io non viaggio né in treno né in aereo, preferisco la macchina. Amico mio, ti capisco, perché anche io, se posso scegliere, un bel viaggetto in macchina è quello che fa sempre per me. Non hai problemi di bagagli, non hai problemi di orari e partenze, tutto dipende da te, ti scegli la tua playlist, l'aria calda se la vuoi calda, l'aria fredda se la vuoi fredda, insomma ha dei comfort che comprendo. E poi paesaggi che si vedono in macchina, ragazzi, ti puoi fermare dove vuoi, puoi vivere. Continuiamo a vivere tra pochissimo insieme e sappiate che c'è un viaggio da record che ci aspetta proprio qui su R101.
2: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Potente scopa Dyson V8 Cyclone a soli 249 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio Trailer.
8: Lavorare da casa sembrava un sogno.
9: In smart working mi trovo veramente bene.
8: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
10: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
8: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
11: A buon ora.
12: Dai, dai, dai.
8: Dai. Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Super conveniente Navità.
14: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
15: Che facciamo questo weekend?
16: Stiamo a casa.
15: A casa?
16: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
15: E dove?
16: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
15: Porto le pantofole.
16: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
19: Allora la risposta è... MG.
20: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
23: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
24: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
25: Ah, però.
24: Quando ti dicono che è misura.
25: Ah, però.
24: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
26: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta, che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
27: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No.
4: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
28: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Rosso relativo, Tiziano Ferro suona qui su R101 in questo sabato tutto bello felice. Parlavamo di viaggi poco fa, abbiamo parlato dei treni che sono un nuovo mezzo di trasporto molto gettonato rispetto agli ultimi tempi, ma attenzione bene perché nel mondo della tecnologia aerospaziale si viaggia nel futuro e non dico questo per chiacchiera puramente casuale. In Giappone si sta testando un motore rivoluzionario per aerei ipersonici, ecco, aerei ipersonici già una roba che per me è gigantesca. Ma perché? Che cosa c'entra questi aerei ipersonici? Dove ti portano? Che cosa si fa? Tenetevi forte, mettetevi seduti, perché sto per dirvi che si potrà fare Tokyo-Londra in 3 ore. Cioè, praticamente la velocità del suono la superiamo. Cioè, il futuro, amici belli, sarà questo: poter viaggiare da una parte all'altra del mondo in veramente pochissimo tempo. Cioè, il tempo di una pennichella e di un film, tu da Londra potresti arrivare a Tokyo. Avete capito il potenziale enorme che ha questo cos'era il termine? Aereo ipersonico. Ecco, l'aereo ipersonico è proprio quello che ci permetterà di viaggiare in questo modo con queste velocità. The second

0: 'Cause I will leave the light on.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

eccoci qui, amici belli, e dai motori ipersonici, aerei che ci portano da Tokyo a Londra in appena 3 ore, passiamo all'AI, all'intelligenza artificiale, perché è stato pubblicato un report globale che svela quanti usano l'AI nel mondo e per cosa. I numeri sono davvero scioccanti, impressionanti. Più del 70% delle aziende e dei lavoratori d'ufficio utilizzano quotidianamente l'intelligenza artificiale, chi per riassumere testi, per scrivere mail, analizzare dati in pochissimo tempo, perché c'è un potenziale effettivamente incredibile con l'AI, dipende sempre come viene utilizzata, ma un po' come tutte le cose, è chiaro, questo lo sappiamo. La cosa che mi ha incuriosito di questo articolo è che l'AI è utilizzata anche tantissimo per la vita privata delle persone, cioè per ad esempio chiedere suggerimenti su cosa poter cucinare, delle ricette carine in base a quello che uno ha nel frigo, quello che può scadere prima, oppure in base alla dieta che deve fare, piuttosto che come consulente proprio privato per come rispondere ad un messaggio magari che ti manda un po' in palla, come analizzare. Ecco, anche una di queste cose a livello proprio psicologico, se tu chatti tutti i giorni con l'AI, provateci, chi magari lo fa quotidianamente, provate a chiedere anche un quadro secondo quello che tu hai espresso all'AI in questi mesi, in questi anni, magari da quando hai iniziato a parlarci, di te stesso. Provateci, perché escono delle cose veramente allucinanti. È un nuovo mezzo di comunicazione che si vede essere presente davvero in quasi tutti i campi al giorno d'oggi.

0: Amici belli, tra pochissimo la canzone che ti fa stare bene qui su R101. Come sempre la scegliete voi mandando un messaggino al 331 80 90 101. Quindi fatelo, fatelo, perché tra pochissimo la sentiamo qui insieme.
1: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Vi siete persi qualcosa, amici di R101? Sappiate che potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede nel nostro mondo della radio di R101 tramite il nostro sito r101.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
9: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Il caldo ti rallenta.
13: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto allaccia la libertà!
17: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
18: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
19: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
20: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
21: Crema di caponata o salsa di fichi?
20: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
22: La Piadineria.
21: La più buona perché è mia.
23: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
24: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
23: L'ha applicato da sola?
24: Ma certo, pennello, polso e voilà!
23: L'allievo che supera il maestro!
1: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
25: Eurospin, la spesa intelligente.
26: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno, ore 15. Info su iliad.it.
27: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
28: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
0: Eccoci qui, puntualissima, arriva la nostra amica canzone che ti fa stare bene, quella scelta da voi. Sentiamo qual è la richiesta per questo sabato 6 di giugno. Hello!
29: Io preferirei sentire Crocodile Rock di Elton John. Grazie.
0: Subito!
29: Ciao!
0: Ciao!

Style Rock, Elton John su R101, la canzone che ti fa stare bene, amici belli, ogni ora in tutti i programmi la scegliete sempre voi. Attenzione che se vi serve per caso un modo per rispolverare dei titoli, insomma, per avere un consiglio, per poter mandare il vostro messaggino con la vostra richiesta, se andate sul nostro sito r101.it trovate una sezione per la canzone che ti fa stare bene con 101 titoli di canzoni per ispirarvi e poi mandare la vostra richiesta. Fatelo! I said,

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Enjoy the music.

0: rimanete con noi qui a Belli Felici su R101. Ci sentiamo il notiziario e poi si torna a chiacchierare con tanta bella musica. Vamos! Belli Felici su
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Federica Adeboni. Sono felice della mia missione in Spagna. Un pontefice mancava da tempo, così Leone XIV a Madrid per il suo quarto viaggio apostolico. In Iran non è una guerra giusta, ha detto il Santo Padre, e sono preoccupato per il Libano. Sul conflitto in Ucraina serve spingere per un negoziato. La sicurezza non viene da armi e muri, ma dallo stare insieme. Al suo arrivo è stato accolto dai reali e dal sindaco della capitale spagnola. Putin gela Zelensky e gli nega un incontro. Il presidente russo risponde alla lettera dell'omologo ucraino: non c'è ragione di un vertice. Domani a Londra Starmer, Macron e Merz incontrano il leader di Kiev per sbloccare la mediazione con Mosca. L'ultimo attacco su San Pietroburgo rivendicato dall'Ucraina. Nonostante il cessate il fuoco, proseguono gli attacchi dell'esercito israeliano in Libano. Diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid, denuncia Beirut. Gli Stati Uniti hanno colpito alcune stazioni radar iraniane e i Pasdaran, in risposta, hanno lanciato missili su Kuwait e Bahrain. Il crollo di una palazzina di due piani a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Un'anziana risulta dispersa dopo un'esplosione, probabilmente di una bombola di gas. La deflagrazione e il cedimento di una parte dello stabile hanno causato un morto e due feriti. Messaggio della Premier Meloni: profondo cordoglio. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Il nuovo decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul gasolio. Palermo blindata per le nozze della pop star Dua Lipa e dell'attore Callum Turner. Il ricevimento a Bagheria. Tra gli ospiti Donatella Versace e Elton John. Per Telegraph e Sun la festa avviene in ex covi della mala siciliana. Il governatore Schifani: la nostra terra associata ad uno stereotipo che non la rappresenta. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Sempre belli felici gli amici di R101, non si potrebbe essere diversamente. Ragazzi, è sabato, c'è la musica della nostra splendida radio scelta per voi, proprio per rendervi contenti e felici. Io sono la vostra Rebecca Staffelli e vi racconterò un po' di cose e curiosità interessanti fino alle 16 proprio qui su R101, quindi rimanete con noi, alzate il volume della radio che ce la godiamo a palla. Vamos!

su R101, signori, che sound incredibili, ma non solo, perché io ho sempre delle belle notizie felici per voi. Devo condividere questa, ragazzi. La bellezza di questo programma è proprio l'umore, l'umore alto, le notizie belle. E in questo caso ce l'ho per i nostri amici viaggiatori. Quante volte vi è successo di andare all'aeroporto, in qualunque aeroporto del mondo, e spedire la propria valigia con un po' di ansietta, con quell'ansia che dice: oddio mio, speriamo che non succeda niente, speriamo che il bagaglio arrivi, speriamo che il bagaglio ritorni, speriamo che non mi aprano la valigia, speriamo che non mi rubino niente. Purtroppo questo, per chi viaggia, è un problema, diciamo, all'ordine del viaggio, no? E io ho una bellissima notizia per voi, perché la Corte di Cassazione ha rivoluzionato le procedure da seguire in caso di bagagli smarriti o danneggiati, dando la responsabilità piena alle compagnie aeree. Finalmente, perché fino a ieri, insomma, ogni volta bisognava cercare di capire e dare un valore perfino al calzino che c'era dentro la valigia, senza contemplare il disagio poi a 360 che provoca la perdita di una valigia, soprattutto se ancora in vacanza non ci sei andato, ma anche al ritorno, una cosa davvero terrificante. Quindi, bella notizia in arrivo: sappiate che c'è questa bella novità nell'aria, quindi la responsabilità sarà poi immediata. Una volta denunciato lo smarrimento o la problematica in aeroporto, verrà subito attribuito a quello che sono le responsabilità, appunto, alla compagnia aerea. Tanta roba, signori, ogni tanto una gioia.

che ancora non hanno pianificato niente per questo weekend, per questa magari per questo sabato o per questa domenica, per chi si vuole organizzare con più calma, sappiate che ho una gita fuori porta da consigliarvi. Perché? Perché sappiate che Monferrato sta diventando un posto incredibilmente turistico per tantissime cose positive che ha. Ad esempio, vediamole insieme, partiamo da questa. Colline piemontesi, ragazzi, che in questo periodo si tingono totalmente di viola. Non so se avete presente anche il salvaschermo, no? Del computer o del telefono, dove vedi effettivamente una collina tutta viola, cioè non vedi neanche quasi un pezzettino verde. Ecco, quella è la lavanda che in questo caso è possibile vedere dal vivo. Ma non solo, per gli appassionati di vino, magari ti siedi con vista collina sulle lavande, volevo dire, e poter sorseggiare così un bellissimo e buonissimo bicchiere di vino con un aperitivino, insomma, una cosa mica da niente. Visitare borghi storici, ci sono dei tour incredibili che ti possono portare in giro e far vedere tante belle cose. Per chi è appassionato magari anche di fotografia, perché immaginate vedervi, no, soltanto le colline piene di lavanda, quante foto stupende possono uscire. Beh, segnatevi Monferrato, una delle prossime tappe sicuramente da fare, molto molto gettonata. Non serve, ragazzi, prendere l'aereo, andare in Francia per un bicchiere di vino buono e godersi un panorama incredibile. Ce l'abbiamo in casa.

0: Amici belli, preparatevi, tutte le generazioni, invito tutte le generazioni ad aprire le orecchie, soprattutto i Zillennials. Sapete chi sono i Zillennials? Tra pochissimo ne parliamo, proprio qui a Belli Felici su R101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Lavorare da casa sembrava un sogno.
3: In smart working mi trovo veramente bene.
2: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
4: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
2: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
5: A buon'ora!
6: Dai, dai, dai, dai.
2: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
1: Radio Trailer.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
15: Che confusione sarà perché...
16: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
17: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
16: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
18: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
19: contabilizzare le fatture? Fatto.
20: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
21: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
22: Doppio malto.
23: Birra, cucina e felicità.
21: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Per molti il futuro è solo incertezza.
2: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Cioccolatino, signori belli, 1999, che sound pazzesco, e lo dice una Zillennials, che non sapevo neanche di essere una Zillennials, ma lo scopro proprio oggi, signori belli. Sì, perché tendenzialmente, no, ci sono i boomer, ci sono la generazione Z, i millennials. Io credevo di essere generazione Z perché sono del 98, invece ho scoperto che da poco, credo, spero, è uscita questa nuova categoria che si chiama, è una micro generazione, quella che va diciamo dagli anni 90, da fine anni 90 a più o meno gli anni 2000. Sono quei ragazzi che sono cresciuti a cavallo delle due generazioni, dei generazione Z e dei millennials, cioè non si sentono millennials ma non si sentono neanche generazione Z, non hanno quei trend e quel modo di parlare. Ecco, io dicevo, cavolo, sono proprio io effettivamente. Nata nel 98, leggendo bene, effettivamente è così. Siamo nati con MSN, con quel genere di tecnologie, facendo sì che poi ci scoppiasse tutto in mano l'avvenire di Instagram, delle nuove tecnologie, delle AI, di tutta quella tecnologia molto più complicata, ecco, rispetto al nostro classico MSN che io adoro e pagherei per ritornare indietro a vivere almeno una settimana di MSN, no? Col trillo, col messaggino. Volete sapere una cosa? Io su MSN come mi chiamavo? Dai, ve lo dico. È un po' vergognoso, però poi voglio sapere quali sono i vostri nickname di quando c'era MSN. Io ero chiccabacio@hotmail.it. E dopo questa posso fare schibi di boppi e sparire dalla circolazione. Musica!
1: Se mi guardi così, se mi sfiori così, se...

continuano, signori, nonostante la musica vada avanti, noi continuiamo a ridere col nostro Diego Nazionale, che anche lui aveva un nomignolo per MSN, per i vari social, che da mani nei capelli, ma chi cabaccio non lo supera nessuno. Va bene, sorvoliamo su tutto ciò, perché parlavamo dei ragazzi giovani, di questa nuova generazione, ecco, intitolata Zillennials, quelli che sono a cavallo di della generazione Z e dei millennials. Proprio dai giovani nasce un nuovo trend social. Ragazzi, comunque i giovani siamo sempre sul pezzo, quanti trend facciamo uscire? Io tutti i weekend ho dei trend da condividere con voi, incredibili. Allora, partiamo da questo, che è il soft life, ovvero il lusso di non dover correre sempre. È una sorta di filosofia di vita che rifiuta la cultura della produttività tossica, quindi correre. Vi ricorda qualcuno che dice correre? Ecco, esattamente quello. Rallentare, potersi leggere un libro senza dover dipendere dalle notifiche, senza tenere il telefono vicino. Svegliarsi con serenità, prendersi del tempo per sé, fare qualcosa che possa far bene alla nostra salute. Ecco, questo è il soft life, lo dice anche il termine, poi mettere al centro poi se stessi e non la velocità costante che purtroppo questo mondo un po' ti porta ad avere inevitabilmente. E invece no, le nuove generazioni ci insegnano questo, amici, un inno alla leggerezza. Dovremmo fare nostro questa modalità. Per me si scontra un po' con il mio essere effettivamente iper accelerata in tutto quello che faccio, però ci proverò, perché secondo me è un modo per guadagnarne davvero tanto in salute.

0: Continuo a ridere, signori, perché il trend, che non è un trend in realtà, l'abbiamo fatto nascere noi in questo sabato insieme, dei nomi strani di quando avevamo MSN. Io Chicca Bacio pensavo fosse il peggio, ma Laura da Imola ci dice pizza e patatine chiocciola hotmail.it. Mi sembra che si possa avvicinare, ecco, a quello che è l'imbarazzo. Ma perché pizza e patatine? Mi piacevano pizza e patatine, ma allora perché non scrivere una mail con pizza e patatine? Adoro, ci aggiungerei anche un po' di salame piccante. Via passa la paura, signori.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
4: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
3: Cioè?
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
0: Amici belli, come fare ad avere la canzone che vi fa stare bene qui in onda su R101? È semplicissimo, 331 80 90 101 il numero per mandare la vostra richiesta. Vi aspettiamo!
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
11: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
12: Figurati, me ne trovano un altro.
11: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
12: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
13: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
14: Che confusione sarà
15: perché... Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
17: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
18: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
20: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
21: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
20: Oh, Contacta, adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
23: Da
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
23: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
24: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
25: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
24: Che risparmiamo!
23: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
26: nostra! NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.

0: nostro secondo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene per questo sabato 6 di giugno, come sempre scelta da voi. Sentiamo chi c'è.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi, posto che tutte sono fantastiche quelle che passate, è Sleeping grazie. In My Car dei Roxette. Sono Eleonora da Busto Arsizio. Ciao, grazie.
0: Ciao Ele, grazie a te.

Sleeping in my car, la canzone scelta dalla nostra fedelissima ascoltatrice Eleonora. E amici, sappiate che anche voi potrete essere l'Eleonora di turno, magari tra un'ora, tra due ore, tanto ogni ora su R101 la scegliete voi la canzone che ti fa stare bene. Quindi spazio alla fantasia e mandate un audio al 331 80 90 101 con la canzone che mi fa stare bene e il titolo della canzone. 15

amici belli, il nostro viaggio continua tra musiche, chiacchiere, chiacchiere, musica. Vi dico di non smontare la valigia, anche perché siamo partiti con una valigia in mano questo sabato alle 13 e continuiamo. La prossima tappa è in Lombardia.

0: via. Prima però ci sentiamo il notiziario e poi si torna qui. Vamos!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Da domani resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello per il gasolio. Quarto viaggio apostolico di Leone XIV, il pontefice è in Spagna, visiterà fino al 12 di giugno Madrid, Barcellona e le isole Canarie. A ricevere il Papa, i monarchi Felipe VI e Letizia, il Premier Sanchez e le altre istituzioni. Gli abusi del clero sono una ferita ancora aperta, ha detto il Santo Padre, che incontrerà anche alcune vittime. Complessivamente i raid aerei israeliani sul Libano meridionale di oggi hanno ucciso 9 persone, tra cui 3 membri dell'esercito libanese, lo riportano media locali. Colpiti per errore, sostiene l'IDF, nel mirino c'era Hezbollah. Teheran invece lancia missili verso Kuwait e Bahrain. Sono 8 i giovani indagati per aver aggredito e ucciso Gianluca Ibarra Silvera la sera del 26 maggio alla stazione Certosa di Milano, in concorso con altre 9 persone in corso di identificazione. Un 19enne peruviano è in stato di fermo, un altro di 20 anni invece è ricercato dalla polizia. A Brescello, nella Reggiano, un'auto ha investito 2 ragazzi in bicicletta. È successo ieri sera. Un 19enne è morto, mentre l'amico di 18 è stato ricoverato in ospedale. Andavano ad un concerto. Alla guida del mezzo un 43enne originario di Napoli. Tutti i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro. Formula 1, Kimi Antonelli domina con la Mercedes la terza e ultima sessione di prove libere a Monte Carlo, rifilando 3 decimi alle Ferrari di Leclerc, secondo, e Hamilton terzo. Alle 16 le qualifiche per il Gran Premio che si corre domani. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Amici belli e felici, eccoci qui, che meraviglia, le nostre chiacchiere continuano, come vi dicevo, la valigia non l'abbandoniamo, questo è un sabato tutto di partenze, ovviamente le nostre partenze, lo dico sempre, sono partenze in fantasia, utilizzando la nostra testa, utilizzando quello che è l'unico strumento che ci permette di poter viaggiare gratuitamente, eccoci qua. Quindi preparate la valigia perché stiamo per andare a Milano e a Milano sta succedendo qualcosa di molto carino in galleria. Ve lo svelo tra pochissimo.

pronto a correre Marco Mengoni, anche io sono pronta a correre con lui e con la mia valigetta insieme a tutti voi in quel di Milano. Notizia che arriva dritta dritta dal cuore di Milano, perché sono ufficialmente iniziati e partiti i lavori in Galleria Vittorio Emanuele, i lavori di restauro, signori, del celebre mosaico del Toro. Avete presente, no? Il Toro porta fortuna. Ci sarete andati prima o poi una volta nella vita, no? In galleria a Milano, in Vittorio Emanuele, c'è il Toro, dove tutti fanno un giro, ecco, mettendo il piede sopra i testicoli del Toro, e questo gesto, facendo un giro col tallone, per chi ci seguisse al canale 67, stavo cercando di emularlo, perché dovrebbe portare fortuna, ecco, questo perlomeno è quello che dicono. E talmente tante persone l'hanno fatto che praticamente i testicoli del Toro sono rientrati, cioè si è creato un fosso, non ci sono più, quasi è diventato un bue, ecco. E invece no, perché adesso proprio lì stanno ricominciando a fare i lavori del mosaico, con le, come si chiamano, non sono pietroline, sono tessere, le chiamano tessere del puzzle, sì, del puzzle, dai, del mosaico rosa. Ogni tanto mi succede così, lo sapete, io ho questi momenti miei. Comunque, sui social è scattata l'ironia, perché mentre stavano facendo i lavori, insomma, i testicoli sembravano spariti, ecco, sembrano messi un po' così, e quindi Palazzo Marino ha detto subito: attenzione, i lavori devono anche ancora essere perfezionati, quindi non è il lavoro definitivo quello che hanno fatto. Magico mondo dei social, che fa diventare tutto un meme.

amici belli, il nostro viaggio continua dalla galleria di Milano Vittorio Emanuele. Voliamo in Giappone, voliamo proprio perché atterriamo direttamente all'aeroporto dove hanno deciso di fare un aeroporto, inaugurare un aeroporto un po' particolare per tutti i fan dei videogiochi, delle anime, e loro sono molto così giapponesi. Hanno per questo deciso di fare un aeroporto a tema Pokémon. Ci sarà sicuramente qualcuno all'ascolto anche dei nostri belli felicini, quindi i bambini più giovani che ci ascoltano, che sono affascinati da questi pupazzetti tutti colorati, no? Da Pikachu e compagnia. Ecco, appunto, sappiate che proprio per questo, per questo amore nei confronti un po' del mondo delle anime, dei videogiochi, dei cartoni, eccetera, hanno deciso di inaugurare questo aeroporto. Che pensate, dalle piste di atterraggio ai banchi check-in, alle divise del personale, ai monitor di volo, tutti hanno le grafiche Pokémon. C'è addirittura una parte dove ci sono gli aerei di linea delle compagnie locali che sono interamente fatti con i celebri personaggetti, insomma, dei cartoni animati dei Pokémon. Sicuramente un bel viaggio nel viaggio, perché atterri e già ti senti all'interno di un cartone animato a cielo aperto. I giapponesi, signori, sono avanti, non possiamo dire nient'altro se non questo. Enjoy the music.

0: Allora, io lo dico, io lo dico e non dite che poi non ve l'ho detto. All'interno delle scatole dei biscotti, signori, non sempre ci sono biscotti. E qualcuno dirà, infatti a casa mia di solito c'è ago e filo con qualche bottone. Avete presente quelle scatole, cosa sono, di metallo, no? Dei biscottini, biscottini quelli al burro deliziosi. Ecco. Per alcuni è così, ci trovano i biscotti, per altri ci trovano ago e filo, qualcun altro invece ci ha trovato qualcosa di davvero prezioso. Tra pochissimo ve lo racconto qui su R101.
1: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Notebook Samsung Galaxy Book 4 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
11: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
15: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
16: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
17: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
19: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
20: Che confusione sarà perché
21: le leggi le parole? No.
20: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
21: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
20: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
24: Ok, e quindi?
23: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
24: Allora la risposta è MG.
25: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
26: Ti aspettiamo negli MG Store.
27: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti.
28: Carrefour. R101 Meteo.
29: Buon pomeriggio da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Al centro-sud tempo in prevalenza soleggiato, salvo nuvole passeggere, localmente più compatte, su Toscana, Umbria, Marche e sull'Appennino centrale, ma senza conseguenze. Al nord torna il sole sulla pianura padana e lungo le coste. Ancora un po' instabile il rischio di brevi temporali sulle Alpi centrali e orientali. Caldo oltre la norma al sud e in Sicilia. Temperature massime comprese tra 23 e 30 gradi nel resto della penisola. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
28: R101 Meteo con
30: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
31: Questa è la radio che ti fa stare bene.

I Black Eyed Peas suonano su R101, signori belli. Ho detto una cavolata enorme prima. Le scatole di biscotti, vi ho detto, quelle in metallo, non sono in metallo. Sono semplicemente scatole di biscotti in latta, no? Avete presente quali? All'interno ci sono tendenzialmente quei biscotti che sono al burro, sono deliziosi, sono una droga. Ne mangi uno, ne mangeresti 180 e hanno 100.000 calorie, penso, l'uno, perché sono appunto al burro. Ma non è dei biscotti che voglio parlare, ma di una storia realmente accaduta ad una signora italiana che, come spesso ci accade, no, ha fatto le pulizie di primavera nella cantina di famiglia. E quindi a questo punto vi dico, amici, alzate le antenne, casa della nonna, del nonno, degli zii, fate un po' di pulizie di primavera, perché non si sa mai, magari può succedere anche a voi. All'interno di queste scatole o ci sono i biscotti, tante volte le riutilizziamo come portaoggetti, quindi alcuni per le cose da cucito ci mettono gli aghi, ci mettono i fili, ci mettono i bottoni. Ecco, questa signora italiana, attenzione, non ha trovato né i biscotti e nemmeno i bottoni con ago e filo. Ha trovato ben un libretto bancario storico all'interno della scatola, perfettamente valido, per un valore complessivo di 73.000 euro. Attenzione, scatola di biscotti, 73.000 euro, libretto bancario. Cioè, ma perché succedono sempre agli altri queste gioie? Cioè, io voglio capire, forse perché non mi sono messa a pulire le scatole di biscotti in latta. Vabbè, vabbè, amici belli, questo weekend, se non avete niente da fare, assolutamente buttatevi in cantina, buttatevi in soffitta, buttatevi a casa della nonna, dello zio, del fratello, fate quello che volete, ma andate a cercare un po' di scatole di biscotti, perché può realmente succedere quello che vi ho appena raccontato. Let's move!

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. LR
1: 101. Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado

eccoci di nuovo qui, musiche, chiacchiere, chiacchiere, musica. Amici belli, abbiamo parlato della scatola di biscotti con dentro un libretto bancario da 73.000 euro. E ora passiamo ad una storia invece che così fortunatamente è finita bene, ma ha creato tanta tanta paura, oltre che diventare virale. Allora, intanto collochiamoci. C'è una ragazza che cammina serenamente, tranquillamente per strada, come la maggior parte delle persone oggi fa, non guarda intorno, non si guarda, non guarda per terra, non guarda le macchine, non guarda la strada, ma guardava il suo smartphone. Era proprio all'interno del suo telefono, all'interno del mondo social, e mentre camminava purtroppo è passata sopra un tombino difettato con il coperchio che non era molto stabile. E che è successo? Mentre camminava, a un certo punto, con lo sguardo per terra, prende e questo tombino la risucchia totalmente nel terreno sottoterra. E per una cosa, credo di gravità, di non so, un gioco assurdo, comunque credo della gravità, il tombino, appena lei è cascata dentro, si è chiuso. Così, ha fatto proprio schibidi boppi. In un secondo stava camminando normalmente ed è stata risucchiata e caduta dentro, sparita nel nulla. Fortunatamente, come vi dicevo, la ragazza non si è fatta assolutamente niente, ma i video delle telecamere sono diventati virali. Ragazzi belli, perché quando si cammina senza guardare la strada, oltre che essere estremamente pericoloso, può succedere anche di cascare all'interno di un tombino. E molte volte questo tombino, come è successo alla ragazza, non rimane aperto e puoi pensare di chiedere aiuto, si chiude. Immagina, una delle cose che mi mette forse più ansia in assoluto. Io infatti non cammino sulle grate, mi viene l'ansia, e non cammino neanche sui tombini. Così, viviamo di paure. Forse è meglio semplicemente staccare gli occhi dal telefono.

0: Amici belli al 331-8090-101, leggo che anche la vostra è una paura come la mia, quella delle grate, dei tombini, e ci state spammando oltretutto un sacco di video di questa ragazza che cade all'interno del tombino. Sì, è diventata virale, anche il nostro Diego Regia mi diceva poco fa di averlo visto skippando sui social. Beh, fortunatamente non si è fatta niente di male, comunque sempre meglio guardare dove si cammina, questa è una bella lezione.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di DAZN Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
5: Super conveniente Navitar.
6: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
0: Amici belli, come fare ad avere la canzone che vi fa stare bene qui in onda su R101? È semplicissimo, 331-8090-101 il numero per mandare la vostra richiesta. Vi aspettiamo.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
9: Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: Convenienza? Ma vai da Conad!
16: Via, via!
15: Fino al 13 giugno, c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50%, a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
2: Quando ti dicono che è misura.
1: Veramente?
2: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, l'antipasto al dessert della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
8: La pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: finito qui l'ultimo appuntamento per questo sabato 6 di giugno per Belli e Felici con la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo la richiesta di oggi.
1: La canzone mi farebbe stare bene è Do You Really Want to Hurt Me dei Culture Club. Ciao.
0: Subito. Ciao.

qui su Arrescendo un Amici Belli. Che gusto che hanno i nostri ascoltatori, signori. Cercate sempre delle canzoni che sono davvero belle, particolari, che ecco, cercano poi alla fine di strappare un sorriso e rendere belli e felici anche tutti noi che le ascoltiamo. Continuate, perché tanto sapete, anche negli altri programmi ogni ora avete la possibilità di scegliere voi la canzone che vi fa stare bene.

belli, siamo arrivati alla fine di questa puntata per questo sabato, che però devo dire è stato veramente bello e felice, compagno di viaggio del nostro viaggio, una valigia, perché siamo andati un po' in giro per il mondo. Grazie per essere stati con noi, io vi do l'appuntamento a domani come sempre dalle 13 alle 16 su R101 con me, la vostra Rebecca Staffelli, con la super squadra, grazie al nostro Diego in regia da Milano, il nostro Masino in regia da Roma e la nostra super Fede in redazione. Vi auguro un buon sabato, rimanete sempre qui su R101, noi torniamo domani, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al 3 luglio. È il quarto round di interventi del governo per rispondere al caro petrolio a causa della guerra. Da domani resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul gasolio. La misura finanziata con poco meno di 150 milioni di euro di extragettito IVA dovuto ai rincari. Il Papa in Spagna: sono preoccupato per l'Ucraina, bisogna spingere per il negoziato, ha detto Leone XIV, e l'Iran non è una guerra giusta. Poi il suo monito: no ad approcci identitari, l'integrazione europea è un dono per l'umanità. Il Santo Padre, in visita fino al 12 giugno, sarà a Madrid, Barcellona e alle Isole Canarie, ad accoglierlo oggi i reali e le istituzioni. Quattro persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite oggi a San Pietroburgo per un attacco su vasta scala di droni ucraini. È lo stesso leader di Kiev, Zelensky, a rivendicare il raid. Intanto i paesi della NATO stanno discutendo un nuovo impegno di finanziamento militare per l'Ucraina pari a 70 miliardi di euro. Il conflitto in Medio Oriente: l'IDF uccide per errore militari dell'esercito libanese. Pensavamo fosse Hezbollah, la difesa di Israele. Almeno 10 le vittime, anche un generale di brigata nel sud del paese dei Cedri. Missili di Teheran lanciati invece verso Kuwait e Bahrain. Profondo cordoglio espresso dalla Premier Meloni alle famiglie coinvolte nel crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio, nella Fermano, dopo una esplosione. Il bilancio è di 2 morti, un uomo di 40 anni e un'anziana di 90, trovata poco fa sotto le macerie. Ci sono anche 3 feriti. All'origine della deflagrazione si ipotizza una fuga di gas. Marc Marquez su Ducati ufficiale: dopo aver conquistato la pole position, ha vinto la gara sprint della MotoGP in Ungheria, dietro allo spagnolo Pedro Acosta su KTM e il leader del mondiale su Aprilia, Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sono 3 minuti dopo le 4 in questo sabato pomeriggio, il primo sabato di giugno, il 6 giugno, meraviglia, questa è un sabato già spumeggiante, che sa già di estate ovviamente. Salutiamo la nostra Rebecca Staffelli, tocca a me, Aldo Paolini per le prossime ore, ringrazio anche con me in regia Michele Rossetti e soprattutto voi family di R101, perché staremo insieme nelle prossime ore facendo tante cose molto particolari che mi piacciono tanto. Comunque caigo adesso con Firestone.

Alfa con Vai, questa R101, il nostro pomeriggio con me, Aldo Paolini, Michele Rossetti in regia. Siamo pronti in questo momento a far così colorare, a far rifiorire tutta la penisola, non solo l'Italia, diciamo il mondo intero, per chi ha l'app gratuita di R101 e si connette dall'Australia, dal Sud America, dal Canada, dalla Groenlandia, da dove volete. In tanti seguono un po' ovunque, e quelli che magari, sapete, si sentono un po' più a casa ascoltando R101, beh, siamo pronti con il momento delle belle notizie, le good news. Questo noi cerchiamo, ecco qua il momento indie, il momento Indiana Jones, non alla ricerca del Santo Graal come diciamo spesso, ma alla ricerca della bella notizia che è successa in questa settimana, voi in questi ultimi giorni. C'è qualcosa di positivo che possiamo così dire qui su R101? Anche la più piccola notizia, quella che sembra per voi banale, ma tipo, non so, io stamattina ho fatto un controllo dal dentista, niente carie, sono contento, no? Cioè tutto per cenno, capito? Una cosa così, dice, oh ragazzi, ho fatto sta roba qua, tutto ok, questa dico la mia, ma così è en passant, è stupidella, però ci piacciono anche queste piccoline. Noi vogliamo così diffondere belle notizie, per come se andessimo a colorare un po' tutto il mondo, no? E a contrastare il lato scuro delle notizie negative, che sono tantissime e sono troppe. Aspettiamo le vostre con un bel messaggio vocale, perché la vostra voce è unica. Fatevi sentire, ok? Fatevi sentire al 331 80 90 101 prima di salutarvi. Sono già andato. Prima di dirvi vai con le notizie positive, vi diamo la nostra al volo, perché la Corea del Sud sta facendo uno esperimento molto interessante in alcune città, dove testa delle corsie separate per pedoni veloci e lenti, con l'obiettivo di ridurre i livelli di stress. Quindi ormai le città si preoccupano appunto dei livelli di stress dei cittadini, quindi fanno queste cose. Quindi bravi amici della Corea del Sud, questa è una good news. Aspettiamo le vostre. Vi ricordo ancora il numero 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: R101 è la radio ufficiale delle date italiane del tour 2026 proprio di Joe, e tutte le nostre info, anzi tutte le info su r101.it. Stiamo aspettando ancora però le vostre notizie positive, sempre qui su R101.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto e ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
13: Doppio malto.
14: Birra, cucina e felicità.
12: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
15: Che facciamo questo weekend?
16: Stiamo a casa.
15: A casa?
16: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
15: E dove?
16: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
15: Porto le pantofole.
16: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
17: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
18: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
19: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
21: Convenienza? Ma vai da Conad.
22: Via, via.
21: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lui e Shaggy insieme a Rayvon con Angel qui su R101 il nostro sabato pomeriggio alle 16.26 con me Aldo Paolini, Michele Rossetti in regia e soprattutto le vostre notizie positive, le vostre good news ragazzi, quanto ci piacciono, quante ne vogliamo alla ricerca delle notizie positive, le vostre, sentiamo.
1: Cosa più bella successa oggi, ho vinto 50 euro, poi ho perso 50 euro ma l'ho ritrovati per terra. Che non erano i miei 50 euro.
0: Cioè quindi hai vinto 50, hai perso 50 e hai ritrovato un altro 50 che non c'entrava con gli 50 vinti e persi. Beh insomma è una roba, è vero, è un Tetris meraviglioso. Poi
2: ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Io vi voglio raccontare che l'altro giorno ho perso a una gara di nuoto genitori figli la collanina che il mio bambino mi ha regalato per la festa della mamma. Ma questa mattina la piscina mi ha chiamato dicendomi che l'ha ritrovata e siamo tutti molto contenti.
0: E siamo tutti molto contenti, ma sono quelle collanine tipo fatte di pasta, sai quelle fatte a scuola, dai il classico, no? Dai quelle con la pastettina che sarebbe per la pastina, però colorati magari, che si sono un po' lasciati andare magari in piscina perché hanno preso l'acqua un po', non lo so, potrebbe essere. Comunque aspettiamo come sempre le vostre notizie positive, le vogliamo adesso con la vostra stupenda voce al 331 80 90 101.
3: Sono stato anche normale in una vita precedente, m'hanno chiesto che sai fare.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Fireworks, Purple Disco Machine, qui su R101 nel nostro sabato pomeriggio con me, Aldo Paolini, e con tutti i vostri messaggi inerenti proprio alle notizie positive, alle good news che noi come sempre qua vogliamo, bramiamo come non mai, se proprio siamo ghiottoni di notizie positive. Sentiamo.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: La mia bella notizia è che dopo 15 giorni di terapia intensiva finalmente oggi mio marito l'hanno trasferito nel reparto. Si chiama Mario, fateli un augurio, grazie.
0: Ma certo, Super Mario, vedi che questo è Super Mario davvero, cioè complimenti e avanti così, dai, adesso reparto e poi a casa. Poi ancora.
2: Questa settimana donazione del sangue, mi sto avvicinando alle 120 donazioni ed è andato tutto bene, grazie, ciao.
0: Ciao, peccato non sapere il tuo nome, questa cosa di essere volontari donatori del sangue è una cosa che vorrei anch'io, ma purtroppo essendo allergico e sai, quindi quelle pastigliette lì non si può fare. Peccato perché vorrei essere anch'io in quella associazione volontari italiani del sangue, quindi bravo e complimenti, 120 donazioni, chapeau, c'è sempre bisogno. Poi.
3: Ciao R101, ciao. Sono Giuseppe da Pandino. Questa sera alle 20:30 in cattedrale a Cremona. Uno dei cinque che saranno consacrati sacerdoti è mio nipote e mi sembra una bella notizia. Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, mi sembra un'ottima notizia. Facciamo l'applauso al nipote, ragazzi, che diventa sacerdote, voglio dire. Scusate, poi qua penso che c'è un bisogno di sacerdoti un po' come di infermieri, medici, di tante altre cose, ma poi sacerdoti e preti ancora di più, no? Quindi stupendo e fantastico. Vedi che belle notizie, stiamo un po' colorando l'ambiente, senti le good vibration, come le belle vibrazioni come si muovono. Qua siamo un po' come quando uno lancia il sasso nello stagno, come si propagano le onde positive grazie al R101. Vi stavo dicendo che in tanti ci ascoltano ovunque, infatti buonasera, vabbè, insomma... Buon pomeriggio ancora, grazie. R101 sentire anche in Polonia. Bene, amica polacca, bellissimo che ci ascolti attraverso l'app di R101.

0: Ami con Tu cosa fai questa sera qui su R101. Tra pochissimo tocca a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene a questo numero 331 80 90 101.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Che bel terrazzo!
6: Grazie!
5: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
6: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
5: Allora lo consiglio al vicino.
6: No!
5: Perché?
6: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Cord! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
10: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
11: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
10: Spiega meglio.
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No.
14: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
16: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
17: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Seresto, allaccia la libertà!
18: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
20: Non vedo niente bene.
21: Cadono sempre in avanti.
20: Dai, ti stanno malissimo.
22: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
20: Oh, Contacta, adoro!
22: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
23: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
24: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
25: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
26: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La canzone che ti fa stare bene.
2: Eh sì, tocca a voi scegliere la prossima canzone nello spazio La canzone che ti fa stare bene, come ha fatto lui.
3: Ciao, la canzone che mi fa stare bene oggi è Enola Gay degli OMD. Ciao da Massimo da Bologna.

con Enola Gay qui su R101 nello spazio La canzone che ti fa stare bene, grazie al nostro amico per averla scelta. Che chicca, ragazzi, che meraviglia, questi gruppi è di una volta, il synth pop di una volta, e siamo contenti. 331 80 90 101 per chiedere La canzone fa star bene, motivando anche la vostra scelta. Ora siamo pronti con una cordata di artisti: Rudimental, Jess Glynn, Macklemore con These Days. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: RTL 101. Enjoy the music. Enjoy the music.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

Mauro qui su R101 nel nostro super pomeriggio, il sabato pomeriggio di R101. Siamo pronti adesso ad informarci con la nostra redazione perché arrivano le breaking news di TGCom 24. Ora.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Si aggrava il bilancio del crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio, nella Fermano. Sono 3 le vittime, oltre ad un uomo di 47 anni, ritrovato il corpo della 90enne dispersa e morto anche il figlio 60enne di lei, altre 2 persone ferite. La deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Viaggio del Papa in Spagna, Leone XIV ammonisce, in Iran non è una guerra giusta e serve negoziare per Kiev, no ad un mondo di nemici. Il Santo Padre visiterà fino al 12 giugno Madrid, Barcellona e le

0: Isole Canarie, questa sera nella capitale spagnola una veglia di preghiera con i giovani. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Da domani resta di 5 centesimi lo sconto sulla verde, mentre si riduce da 10 a 5 quello per il diesel. L'Iran ha condannato l'attacco notturno statunitense contro le installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile, e i Pasdaran lanciano missili verso Kuwait e Bahrain. In Libano 10 militari morti in un raid israeliano nel sud del paese dei Cedri, l'IDF uccisi per errore, l'obiettivo era Hezbollah. La NATO discute un pacchetto di aiuti da 70 miliardi per l'Ucraina. Intanto droni di Kiev hanno colpito una base navale, l'arsenale e infrastrutture petrolifere vicino a San Pietroburgo. Ci sono anche 4 feriti, 2 morti invece in attacchi russi su Zaporizhia. Lo spagnolo della Ducati Marc Marquez, dopo aver conquistato la pole, domina anche la sprint del Gran Premio di Ungheria, ottava prova del mondiale MotoGP, davanti ad Acosta e al leader Bezzecchi. Formula 1 a Monte Carlo in pista per le qualifiche della pole del Gran Premio che si corre domani. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
5: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Le 17 e quasi 5 minuti, questo è il sabato pomeriggio proprio di R101. Grazie come sempre per averci scelto. Con me regia c'è Michele Rossetti, io sono Aldo Paolini, insieme per le prossime ore con tante chicche da mettere in scena, con i vostri messaggi vocali, con le info che vi daremo. Ci sarà un bel argomentino da mettere in scena su questa griglia radiofonica. Facciamo la grigliata radiofonica anche noi. Siamo pronti anche ad ascoltare la grande musica Pitbull e Neo insieme con Give Me Everything.

0: Gli italianissimi Maneskin con Baby Sad. Parliamo un po' d'Italia, oltre che di Maneskin qui su R101 con me Aldo Paolini. Parliamo un secondo anche delle qualifiche del Gran Premio di Monaco di Formula 1 e un italiano ha strappato la pole position, quale ovviamente il nostro Kimi Antonelli, che è il poleman, quindi domani partirà proprio davanti a tutti per il Gran Premio di Monaco. Al secondo posto Verstappen, Hamilton e Charles Leclerc è quarto, come quindi le due Ferrari terze e quarte. Bene, questo un po' siamo contenti per Kimi, dai, insomma un po' d'Italia in pole position ci piace sempre tanto. Siamo pronti anche a parlare di sport, non però per quanto riguarda la Formula 1, ma per quanto riguarda, diciamo, il link che ci può dare per i nostri argomenti. Ho visto che vi piace molto il discorso grigliata radiofonica. Eh sì ragazzi, siamo in estate ormai, no? Mancano pochi giorni alla vera estate, dal 21 e via di giugno, però insomma ormai ci siamo, anche se ogni tanto fa un po' freddino. Comunque parliamo di finale di Champions League che è avvenuto tra PSG e Arsenal. Champions League, la massima competizione europea. Durante questa sfida, poi vinta ai calci di rigore dal Paris Saint Germain, proprio gli amici parigini stavano guardando la partita in un maxi schermo e all'ultimo calcio di rigore, proprio sul più bello, come un regista, un bravissimo regista, ha spento il monitor. La gente è stata a urlare: no, non è possibile. E quindi noi vi diciamo, poi hanno saputo via radio, guardandosi nei bar, insomma un po' in giro, che avevano vinto la Coppa Campioni, la Champions League. Comunque, questo link per dirvi che cosa: quando mai voi amici di R101, family di R101, avete detto no, non è vero, quel momento dove, cioè, quello che mi è successo non è vero, oppure quello che sto vedendo non è vero, no dai, non è possibile, dai, quel momento lì so che ce l'avete nella vostra testa. Aspettiamo i vostri messaggi vocali al 331 80 90 101. Enjoy the music. 101. Io sono
1: magico, italico romantico. Ciao, sono Francesco Gabbani. R101.

0: La voce inconfondibile di Olivia Dean con Man I Need qui su R101. Quando vi è successo tipo e avete detto no dai non è vero quello che sto vedendo, non è possibile, aspettiamo i vostri messaggi.
1: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 16 e 256 giga a soli 599 euro. Fino al 17 giugno da Comet.
0: Vi ricordo amici che R101 è anche sul canale televisivo 67 del Digitale Terrestre, così potete guardarci o perché no, soprattutto guardare i video che vengono trasmessi in contemporanea con la radio R101.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Super conveniente Natale.
5: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

a volte piove a giugno. Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

0: Lui è Jovanotti con Per te, questa R101, il nostro pomeriggio, il sabato pomeriggio di R101 con me Aldo Paolini e con i vostri super messaggi inerenti al no dai, non è vero, no non è vero, non è possibile. Quel momento dove avete detto no dai, non è possibile. Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao R101, l'anno scorso ho acquistato un biglietto della lotteria per beneficenza e alla fine non ci credevo, infatti ho detto ma è vero, avevo vinto il primo premio, una bellissima bicicletta elettrica, bacioni.
0: Vabbè, questa è una cosa positiva, ottimo, ottimo. Noi siamo partiti da i tifosi del PSG che guardavano un monitor gigantesco per la finale e sull'ultimo calcio di rigore si è spento il maxi schermo. Voi immaginate il no, dai, non è possibile. Ancora.
2: Ciao, quella volta che ho detto no, dai, non è vero, non ci credo, sì. Anno 1985-1986, Atalanta Cremonese, 1-0. Avevamo giocato la schedina, avevamo il 12, al 90° ha segnato il portiere della Cremonese, 1 pari, abbiamo fatto 11. Il 12 magari non era chissà che cifra, certo. Ma la soddisfazione, veramente, dai, non ci credo. Ciao, Gabriele da Bergamo.
0: Gabriele da Bergamo, ti abbraccerei, no, dai, non è vero, non è possibile. Al 90° poi il portiere, cioè, ma pensa soltanto a stare in porta, non andare avanti, non provarci. Che poi era tipo un 12, poteva essere un magari un 500.000 lire, un 600.000. Senti che stanno a dire anche 1.000 lire, come vecchi tempi, va bene. Aspettiamo i vostri messaggi sul quando avete detto no, dai, non è vero, le aspettiamo qui adesso al 331 80 90 101.

0: Lui è Lil Nas X qui su R101 nel nostro pomeriggio alle 5:37 minuti con me Aldo Paolini e con tutti i vostri messaggi inerenti al quando avete detto no dai, non è vero, non è possibile. Sentiamo.
1: A me mi è capitato la mattina che stavamo partendo per le vacanze.
0: Sì.
1: Vado per portare le valigie sulla macchina che era di fianco al palazzo dove abitiamo, quindi mia moglie non mi vedeva, poi non mi vede tornare, io torno e gli dico: fatti, guarda che la macchina non parte. Io già avevo detto non ci credo e lei ha ridetto non ci credo.
0: Ragazzi, quindi non ha un lieto fine questa storia, cioè la macchina poi non è partita e quindi cosa avete detto? Torniamo a lavoro? Quei momenti? Non lo so. Va bene, noi andiamo avanti con la grande musica sempre di R101.

0: Il nuovissimo singolo di Mark and Cremon insieme a Serena Brancale, i The Colors con Partenope. Ragazzi, un altro pezzo summertime di questa estate, speriamo meravigliosa estate 2026.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
9: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
8: Cioè?
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
11: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad!
13: Via via!
12: Fino al 13 giugno c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
14: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
15: Ah no, io riparto con Boscolo.
16: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
17: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
18: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
21: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
22: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
23: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
25: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant based all'italiana.
26: La canzone che ti fa stare bene. Wow!
0: Immancabile l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene ogni ora qui su R101, voi la scegliete come ha fatto lei.
1: La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Angry Heart di Bruce Springsteen. Ciao!

amato del boss Bruce Springsteen, grazie alla nostra amica qui su R101 nello spazio La canzone che ti fa stare bene. Continuate a richiederla, continuate a motivare la vostra scelta sempre per La canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101 con un bel messaggio vocale. Lo aspettiamo. Ora subito Ava Max con Sweet But Psycho.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: anni e ancora tanta voglia di stupire. Harry Styles, eccolo qui con la sua American Girls nel pomeriggio quasi sera di R101. Pronte adesso con la nostra redazione, arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCom 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, l'IDF uccide per errore militari dell'esercito libanese. Pensavamo fosse Hezbollah la difesa di Israele, il raid nel sud del paese. L'Iran condanna l'attacco americano contro le installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Droni di Kiev hanno colpito una base navale, l'arsenale e infrastrutture petrolifere vicino a San Pietroburgo. Ci sono 4 feriti, 2 morti invece in attacchi russi su Zaporizhia. Putin nega un incontro a Zelensky, che domani vola a Londra per un vertice con Starmer, Macron e Merz. Fino al 3 luglio, nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Si tratta del 4º round di interventi del governo per rispondere al caro petrolio. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul gasolio. La tragedia di Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, 3 i morti dopo il crollo di una palazzina. Un uomo di 47 anni, un'anziana 90enne e il figlio 60enne. Altre 2 persone ferite. La deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Messaggio di cordoglio della Premier Meloni. Sono preoccupato per l'Ucraina, bisogna spingere per il negoziato, ha detto Leone XIV arrivato a Madrid, e l'Iran non è una guerra giusta. Poi il suo monito, no ad approcci identitari. Il Santo Padre sarà in visita in Spagna fino al 12 giugno, è il suo 4º viaggio apostolico. Lo spagnolo della Ducati, Marc Marquez, domina anche la sprint del Gran Premio di Ungheria classe MotoGP davanti ad Acosta e Bezzecchie. In Formula 1 la Mercedes di Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio di Monaco davanti a Verstappen e ai 2 ferraristi Hamilton e Leclerc. Tennis, la russa Andreeva vince Roland Garros, batte in 2 set per 6-3 e 6-2 la polacca Chalinska e conquista il torneo primo slam a soli 19 anni. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line,
3: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
3: Maniaci della qualità.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 9 Lainate Como Chiasso, code per traffico tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. Sulla A10 Genova Ventimiglia, rallentamenti per un veicolo fermo allo svincolo di Arenzano in direzione da Genova. Sulla tangenziale ovest di Milano, code per traffico intenso tra la Vigevanese Nuova e Settimo Milanese in direzione della A8 Milano Varese. Anche sulla tangenziale nord di Milano, rallentamenti per traffico tra Monza Sant'Alessandro e la statale 36 del Lago di Como in direzione di Lecco Monza. Sulla 4 Milano Brescia rallentamenti per un veicolo in panne tra Ospitaletto e Rovato in direzione di Milano. Infine sulla statale 9

0: via Emilia, code per un incidente all'incrocio Modena statale 255 di San Matteo Decima verso l'incrocio Rimini strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
2: Ragazzi, questa è la magia che scorre, la magia che il tempo va, no? Il tempo prosegue, quindi dal pomeriggio passiamo alla sera ufficialmente alle 6:03, eccoci pronti con il sabato sera di R101, il sabato sera top, con me Aldo Paolini, con Diego Petta in regia, con voi la family di R101, tra poco altri momenti da così snocciolare insieme, è come fosse un aperitivo appunto del sabato sera, ma anche la grande musica, arriva Tiziano Ferro con Lo Stadio.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

La voce di Gayle con sua ABCDFU qui su R101 nella serata di R101 alle 18:10 con me, Aldo Paolini, Diego Petta in regia. Andiamo ancora a toccare corde lontane dalla nostra Italia. Andiamo dall'altra parte dell'oceano, l'oceano Atlantico, perché ce ne andiamo in Brasile. Cosa facciamo in Brasile? Beh, amici, no, non parliamo di calcio né di robe de samba, robe così. Andiamo a parlare di una inaugurazione di un mega negozio di moto, ok? Di motociclette. Perché parliamo di questo negozio? Perché in apertura, come inaugurazione, questo negozio ha avuto un'idea molto, molto interessante, molto, possiamo dire, quasi geniale, possiamo dirlo. Hanno appeso sul soffitto una bella moto, molto bella, una bella moto con tutta la massima sicurezza. E a un certo punto hanno detto: ok, venite pure all'inaugurazione, e vi dico una cosa, chi rimane appeso lassù, proprio sulla moto, quindi con si tiene bene al manubrio e bene, diciamo, il corpicino, diciamo il lato B ben adeso alla sella e tutto quanto, per 10 minuti si porta via quella moto. Centinaia di persone hanno provato, non vi dico ancora se qualcuno ce l'ha fatta, questa ve la dirò prossimamente, nei prossimi minuti, se qualcuno ce l'ha fatto o meno portarsi via la moto di questo negozio. Ma il nostro discorso va sul: vi è mai capitato di pensare e dire ma questo è facilissimo, per poi capire e scoprire che fosse impossibile? Aspettiamo le vostre storie, i vostri racconti del quando avete sottovalutato qualcosa alla grandissima. Qui le vostre storie, quindi le aspettiamo al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Samuel J con Ossessione qui su R101. Vi è mai capitato di pensare e dire tanto è facilissimo per poi scoprire che fosse impossibile? Aspettiamo i vostri messaggi qui su R101.
1: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: In tanti, in tantissimi mi scrivono lettere a casa chiedendomi: ma come si fa ad ascoltare R101 in giro per il mondo? Ma amici, è molto facile. C'è l'app gratuita per tutti i tipi di smartphone, l'app di R101, con anche il sito r101.it.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
8: Doppio malto.
9: Birra, cucina e felicità.
7: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
13: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
17: La pubblicità sembra durare per sempre.
18: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
17: Poche cose sono per sempre.
18: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
20: Sì.
18: Quando ti dicono che è misura.
20: Sì.
18: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

È il punz punz punz che funziona tanto, questo di Justin Timberlake con Rock Your Body qui nella serata di R101 con me Aldo Paolini, con tutti i vostri messaggi inerenti al avete pensato e detto tanto è facilissimo, è facile e poi era praticamente impossibile, perché siamo partiti da un'inaugurazione di un negozio a Brasile, di un negozio in Brasile di moto. Questo negozio ha appeso sul soffitto una moto e chi riusciva a rimanere in sella a testa in giù per 10 minuti si portava a casa la moto. Vi ho detto anche, vi avrei insomma raccontato se qualcuno ce l'avesse fatto o meno, e non ce l'ha fatta nessuno. Con centinaia di persone 10 minuti era praticamente impossibile, infatti una che regala la moto così, ma nessuno è riuscito a stare 10 minuti a testa in giù attaccato a una moto con le forze, con la forza delle braccia e non solo. Comunque abbiamo chiesto a voi, vi è successo questa cosa di dire tanto è facile non farcela invece, quindi rendervi conto che questa cosa era impossibile. Allora questo amico, credo, dice ho detto vabbè cambio da solo il miscelatore del lavandino, è una cavolata, dopo 20 minuti avevo l'acqua che usciva a fontana, quindi in questo caso immagino che la cosa sia andata un po' scappata un po' di mano. Poi ho guardato un video come fare la carbonara perfetta in 5 minuti, prima volta che la cucinavo, ho bruciato anche la pentola. Questo Ivan da Roma. Ivan da Roma, beh, carbonara a Roma, bruciare la pentola, non lo so, spera che non ci sia nessun vicino che magari ha visto la scena, qualche dirimpettaio, non lo so, che ha visto cosa è combinato. Comunque aspettiamo il vostro momento con sembrava facile, no? Questo è facilissimo, l'avete pensato anche detto e poi invece avete scoperto che era impossibile. 331 80 90 101.

Lui è Ed Sheeran qui su R101, la serata di R101 con me, Aldo Paolini, e con tutti quei vostri messaggi dove ci avete raccontato il ma tanto è facile, facilissimo, no? Ma ci metto, ma no, ma è facile, ci metto veramente un secondo, invece poi era impossibile. Sono queste le cose che noi andiamo a pescare nelle vostre teste. Siamo contenti, grazie per i vostri messaggi. Allora, questo è un messaggio, eccolo qua, Laura. Ho detto, ci metto un attimo a parcheggiare, è enorme, ma è semplice, dopo 12 manovre ho rinunciato, quindi in questo caso qua parliamo di parcheggi. Poi dipende sempre dal lato, perché c'è un lato del parcheggio, mi sembra che sia il sinistro, il lato sinistro, che è un po' più complicato da parcheggiare in quel senso lì. Poi ci sono altri, in questo caso uomini, anche sul discorso parcheggio è una cosa che accomuna tanti, ma sì, ma lì c'entra un pullman, il classico, e poi non, magari hai una macchina piccolina, un utilitario, e non c'entri lo stesso. Poi ciao R101, mi sono lanciato in smonto il mobile, di una nota marca, che si smonta e rimonta, smonto il mobile da solo, scrive questo ragazzo, basta seguire le istruzioni. Dopo 2 ore avevo 2 pezzi in più, nel senso che si erano spezzati le 2 parti principali del mobile, quindi insomma un mobile non più da smontare e rimontare, ma un mobile da smontato e buttato. Questo è un po' il senso. Aspettiamo i vostri messaggi, le vostre storie con la vostra viva voce, l'aspettiamo qui su R101 al 331 80 90 101. Dai, quando avete detto è facile invece era impossibile. Ora Cristiano Malgioglio con Amore di contrabbando.

0: Amore di contrabbando, lui è Cristiano Malgioglio, questa è R101. Tra pochissimo tocca a voi scegliere la prossima canzone, con la canzone che ti fa stare bene, a questo numero 331 80 90 101. E adesso, amici, se la giornata sta già raggiungendo ritmi frenetici, prendetevi una pausa di gusto con Ristora. Scoprite la varietà delle capsule compatibili Ristora: tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità. Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop sul sito ristora.com e al supermercato. Ristora, capsule per ogni ora.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino. La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Salve!
16: Ah, lei, ho un problema, sa?
15: Cioè?
16: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
15: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
16: Ha 6 balconi e un terrazzo!
15: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
19: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
20: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: momento è quello giusto per scegliere la canzone, la prossima canzone, con la canzone che ti fa stare bene. Qui su R101 al 331 80 90 101, sentiamo.
1: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene è Never Gonna Give You Up di Rick Astley.

0: Grande, grandissimo Rick Astley con Never Gonna Give You Up qui su R101, richiesta da un cucciolo che evidentemente era suggerito o dal papà o dalla mamma o da qualche zio, ma noi accettiamo anche queste cose, funzionano anche queste, certo. Continuate a chiedere la canzone vi fa stare bene al 331 80 90 101 se riuscite, poi anche nel vostro messaggio vocale motivate la vostra scelta. Siamo arrivati anche in fondo al discorso del quando vi è capitato di dire tanto è facilissimo e poi scoprire che fosse impossibile. Sentiamo.
1: Io ho detto ci metto un attimo a cambiare la lampadina della macchina, risultato sì, mi è caduta dentro nel faro.
0: E poi non la prendi più lì, eh? Poi lì ci vogliono la manina di qualche elfo, di qualche nano, non so, di qualche da giardino, quelle cose lì, insomma, quei nanetti del bosco, quelli di fantasia. Va bene, no, non è questa cosa, insomma, comunque sono belli i momenti del quando avete sottovalutato qualcosa. Siamo contenti di aver così sentito i vostri messaggi. Siamo anche contenti di potervi proporre ora un certo Bruno Mars con la sua 24 Karat Magic.

0: La loro Runway, loro sono Lady Gaga e Doechii insieme, queste brave ragazze, brave artiste, e insieme hanno fatto questo gran pezzo da sentire sempre comunque. Arrivano le breaking news di TG Com 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Il New York Times rivela: Israele ha usato il fosforo bianco su aree popolate del Libano, ma l'IDF smentisce. Abbiamo agito in conformità del diritto internazionale. Oggi nuovi raid su Beirut e su Gaza con vittime e feriti. In Iran non è una guerra giusta per l'Ucraina, bisogna spingere sul negoziato. Parole di Papa Leone XIV dalla Spagna, quarto viaggio apostolico. Il Santo Padre questa sera a Madrid sarà in veglia di preghiera con i giovani. Resterà nel paese iberico fino al 12 giugno. In Mozambico ha ucciso in casa un vescovo, il pontefice. Lo aveva nominato il 25 luglio del 2025. I braccianti arsi vivi oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro. Ad Amendolara, nel Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile 3 afghani e un pakistano, convalidati i fermi di 2 cittadini del Pakistan. 3 morti e 2 feriti, si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Tra le vittime anche un'anziana di 90 anni e il figlio 60enne. A provocare la deflagrazione e una fuga di gas. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince il suo primo slam dopo aver battuto in 2 set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: No, no, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line,
3: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line!
1: Maniaci della qualità. R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade sull'A14 Pescara-Bari per cantieri, traffico rallentato tra Vasto Sud e Termoli. Sulla 1 Roma-Napoli rallentamenti per un veicolo in panne tra Caianello e Capua in direzione di Napoli. Sulla A13 Bologna-Padova altro mezzo in panne tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna.

0: Sulla A22 code per un mezzo pesante incidentato tra la barriera autostradale di Vipiteno e lo svincolo Brennero, confine di Stato in direzione della Brennero. Lungo la tangenziale est di Milano code per traffico intenso tra Lambrate e Cascinagobba in direzione di Lecco. Sulla statale 18 Tirrenna Inferiore invece è stata chiusa una corsia per un incidente all'incrocio Cirella. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
2: Ma alle 19:03 si sente il ritmo della noce che sta arrivando del sabato sera, di questo primo sabato sera di giugno. Si sente un po' il sabato sera estivo. Aprono già gli estivi o saranno, potrebbe essere, qualcuno magari ha coraggio. Va bene, siete collegati con R101, con me Aldo Paolini, c'è Diego Petta in regia, ma soprattutto anche noi abbiamo grande musica da proporre sempre. Arrivano gli Imagine Dragons con On Top of the World.

Lei è Giorgia con Niente di male nella serata di R101 alle 7:10, insomma il sabato sera che prende forma. Qualcuno è già in fase aperitivo, qualcuno ci sta seguendo anche dal canale 67 del digitale terrestre, quindi grazie anche per osservarci, guardare anche i video, insomma essere lì con noi, essere con voi magari per una futura cena tra qualche ora. Ringrazio anche in regia Diego Petta, siamo pronti a giocare insieme, ce ne andiamo in Spagna, amici di R101, family di R101, andiamo a Valencia, all'Università de Valencia, dove c'è una facoltà di psicologia molto molto importante che ha voluto analizzare il nostro comportamento, quando siamo in volo, quando prendiamo dei voli aerei, quando, attenzione, qua si parla anche nella ricerca che abbiamo letto anche attentamente, si parla anche di voli in parapendio, tute alari, quindi cosa anche di una certa pericolosità, però insomma qui parliamo di volo, così siamo un po' più chiamati a raccolta, perché ho avuto la fortuna di volare in questi ultimi anni. Beh, c'è qualcosa che succede a noi come corpo umano. Ok, quando siamo in volo succede qualcosa a noi, al nostro corpo umano, diciamo così, vi do un indizio in più, al nostro cervello, che accomuna quasi tutti, perché accomuna quasi il 97% di questo studio, quindi praticamente quasi tutti, salvo rare eccezioni. Cosa succede al nostro cervello quando siamo in volo? Secondo voi cosa succede? C'è qualcosa che accade al nostro corpo, al nostro cervello, che accomuna quasi tutti? Aspettiamo la vostra risposta alla 331 80 90 101, perché così vogliamo sapere il secondo voi e ce la giochiamo insieme fino in fondo, ragazzi, è sotto con le vostre risposte e con la vostra fantasia.

cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio qui su R101. Secondo voi qual è l'effetto che quasi tutti fisicamente proviamo quando siamo in volo su un aereo? Fateci sapere la vostra risposta.

0: Grandi match in vista? Guardali con Comet. Fino al 17 giugno scegli il tuo nuovo TV. Ogni 100 euro di spesa hai 20 euro in buoni acquisto spendibili subito. Fino a 480 euro. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: In questa nuova era la radio non è soltanto audio, è anche video. E cioè, ma com'è possibile? Certo ragazzi, perché nella family di R101 qualcuno ha avuto l'idea molto saggia di creare il canale 67 del digitale terrestre. Da lì ci potete vedere.
2: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, paella alla valenciana 900 grammi, 40% di sconto a 4,99€.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ian Osbourne con One of Us nella serata di R101 con me, Aldo Paolini, Diego Petta in regia. Stiamo giocando con gli amici di Valencia, l'Università de Valencia, che hanno analizzato il nostro comportamento in volo, cioè quando voliamo al corpo umano succede qualcosa, più precisamente ho dato già l'aiutino all'inizio, al nostro cervello, una cosa che accomuna quasi tutti perché stiamo sfiorando quasi il 100% del campione che ha analizzato questi ricercatori dell'Università de Valencia. Sentiamo.
1: Ciao, sono Mauro. Ciao. Da Valmorea, ciao, provincia di Como.
0: Sì.
1: Praticamente al nostro cervello, quando siamo in volo, succede, sì, una pressurizzazione, perciò l'unica cosa che può accadere è provare un po' di stanchezza a causa proprio della pressione dell'altitudine, insomma. Ciao a tutti, buona serata.
0: Ciao a tutti, buona serata. Credo possa succedere magari a quelli che fanno parapendio, che speriamo non si addormentino mentre volano. Poi non credo che raggiungano vette incredibili. Ma gli aerei mica sono pressurizzati, cioè sono un, magari poi vado in territori che non mi competono. Comunque non è il fatto che viene più sonnolenza, questo magari è se uno è un po' più rilassato o meno. A volte uno quando viaggia si addormenta, ma non è questa la risposta esatta. Aspettiamo ancora la vostra via messaggio vocale, se potete, al 331 80 90 101, mentre ci pensate Benji e Fede insieme ad Annalisa. Tutto per una ragione.

0: Jason Derulo qui su R101, nella nostra serata, il nostro sabato sera di R101 con me Aldo Paolini. Stiamo giocando con gli amici de Valencia, con i ricercatori dell'Università de Valencia di psicologia. Hanno studiato il comportamento umano di 1500 persone circa, mentre volano hanno anche analizzato chi fa parapendio, chi fa anche altre cose, ma comunque la maggior parte di queste persone studiate dai ricercatori hanno volato, e quindi hanno chiesto loro di compilare un questionario durante il loro volo. Il 94% delle persone ha indicato una cosa precisa che a loro succede al corpo umano. Sentiamo le vostre risposte.
1: Ciao, sono Lionel da Torino. Io volo da più di 20 anni con l'aereo,
0: sì,
1: e non mi succede mai niente. Salgo in aereo, mi metto a dormire, ciao, arrivederci, buonanotte. Ciao. Quando arrivo mi svegliano e scendo. Ciao. Sì.
0: Ciao, quindi tu entri, ti addormenti, ok, va benissimo, ma nelle sensazioni vi do la risposta in questo momento. Intanto grazie anche per i vostri messaggi, altri messaggi sono arrivati, 431 80 90 101. Attenzione, perché c'è l'effetto più comune in assoluto, c'è il 94% delle persone e accade proprio al cervello, per quello vi davo anche il suggerimento. Allora, il cervello perde completamente la percezione del tempo, quindi non ha più praticamente dei riferimenti quando si è in volo. Quindi è come se perdesse proprio il fatto che sia giorno o notte, è come fosse in una bolla. E il 94% di queste persone studiate appunto ha indicato questa perdita di percezione precisa del tempo. Insomma, si entra in modalità ambiente sospeso, il tempo diventa meno preciso e più elastico, ecco perché poi c'è il tutto. Ragazzi, va così. Siamo pronti ad ascoltare un grande amico di R101, si chiama Niall Horan, la sua Dinner Party qui nel sabato sera proprio di R101.

0: Il nuovo singolo di Niall Horan con Dinner Party qui su R101. Vi ricordo che R101 è la radio ufficiale delle date italiane del tour 2026 proprio di Niall Horan. Tutte le info sul nostro sito r101.it.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: E se vi dicessi che ogni ora c'è il vostro turno, se vi dicessi che ogni ora tocca a voi scegliere la canzone qui su R101, è realtà perché c'è la canzone che ti fa stare bene. Aspettiamo la vostra richiesta al 331 80 90 101.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a €6,49 al chilo.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
6: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
12: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
14: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant based all'italiana.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Se resto, allaccia la libertà! Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
8: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
7: L'ha applicato da sola?
8: Ma certo, pennello, polso e voilà!
7: L'allievo che supera il maestro!
9: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

Grazie al nostro amico per aver chiesto Black Box con Everybody Everybody. Siamo andati proprio nel 1990 con gli italianissimi Black Box, questo gruppo italiano che appunto ha fatto l'Italo Disco e Italo House. Eccolo qua che ce l'abbiamo, l'abbiamo ascoltato. Delle chicche che voi tirate fuori, grazie per questi momenti. Vi ricordo sempre un grande suggerimento, quello di motivare la vostra scelta quando chiedete la canzone fa stare bene, perché vi mette in una corsia più preferenziale, diciamo così, per essere messi un po' più avanti. Continuate sempre a richiederla, 331 80 90 101. Tutte le richieste andranno in scena in tutte le ore, quindi non preoccupatevi, anche la vostra andrà in scena e ne siamo contenti di questo, perché voi la scegliete. Se non avete alcun tipo di idea, tranquilli, c'è r101.it, il nostro sito, con 101 suggerimenti. Dall'Italia ce ne andiamo negli States, perché a Colorado Springs sono nati questi ragazzi, loro sono i One Republic, con la loro I Live R101.

0: Enjoy the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari.

0: 102.501 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Dopo il no di Putin ai colloqui sollecitati da Kiev, Trump si sfila dai negoziati alla vigilia dell'incontro a Londra tra Starmer, Merz, Macron e il presidente ucraino. Se la vedano tra loro, dice il capo della Casa Bianca, dall'Ucraina pioggia di droni su San Pietroburgo e Mosca. In Medio Oriente gli USA colpiscono stazioni radar iraniane, una violazione del cessate il fuoco, sostiene Teheran, che risponde attaccando Kuwait e Bahrain. 9 morti in un raid dell'IDF nel sud del Libano, colpiti militari del paese dei Cedri, uccisi, dice Israele, per errore, bombe anche su Gaza, 6 i morti. Leone 14esimo in Spagna fino al 12 giugno, torna a parlare di pace. In Iran non è una guerra giusta. Da Madrid caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Il Santo Padre esorta ad evitare la cultura dello scontro e gli approcci identitari. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, il provvedimento scatta da domani, resta di 5 centesimi lo sconto sulla verde, mentre si riduce a 5 centesimi il ribasso per il diesel, ora a 10 centesimi. Per il Codacons è una stangata da più di 17 milioni a settimana. 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, nelle Marche, sventrata da una violenta esplosione. Si ipotizza una fuga di gas. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino. Le vittime, un'anziana di 90 anni, il figlio 60enne e un uomo di 47 anni. Mirra Andreeva, regina del Roland Garros, la tennista russa a 19 anni, vince il primo slam battendo la polacca Chalinska in 2 set con il punteggio di 6-3-6-2. Domani la finale tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Formula 1 a Monte Carlo, Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Verstappen seconda e alla Ferrari di Hamilton terza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla diramazione Roma Nord un veicolo in fiamme causa rallentamenti tra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Sulla A7 Milano-Genova traffico rallentato tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest milanese in direzione del capoluogo lombardo. Lungo la tangenziale nord di Milano rallentamenti tra la statale 36 del lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est di Milano. Lungo l'autosole Milano-Bologna segnalata una perdita di carico tra Reggio Emilia e l'allacciamento con la 22 Modena-Brennero in direzione di Bologna. Infine sulla statale 96 Barese un incidente provoca rallentamenti all'incrocio Palo del Colle in direzione dell'incrocio Bari. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: Pronti a cominciare? Inizia il sabato sera di R101 in questo 6 di giugno, il primo sabato di questo nuovo mese che ci porta veramente a ridosso dell'estate, anche delle vacanze estive. 24 minuti fino a mezzanotte insieme nell'Enjoy the Weekend, come tutti i giorni dal venerdì alla domenica, insieme a me Leonardo Regazzoni, che vi saluta, vi dà il benvenuto ovunque voi siate, in macchina, a casa, al lavoro o in relax. C'è anche Diego Petta

Sorry I'm Here for Someone Else su R101. Apriamo così il nostro sabato insieme nell'Enjoy the Weekend in pieno fine settimana con me, Leonardo Regazzoni, e tutti voi là fuori. Ancora buona serata e buon weekend. Allora, proprio oggi, il 6 giugno del 2012, c'era una ricorrenza interessante, diciamo, per gli appassionati un po' di tecnologia, ovvero il primo volo intercontinentale che andava a energia solare da Madrid a Rabat in Marocco, quindi essenzialmente ha sorvolato lo stretto di Gibilterra totalmente a energia solare, quindi non aveva nemmeno una goccia di carburante, 11.000 celle solari, appunto, da quale veniva ricavata l'energia. Pensate che ci ha messo 19 ore per fare un percorso che in realtà un aereo normale fa in un'ora, due, vado un po' a braccia, ma più o meno così, 63 metri, 1600 kg, che comunque non è bassa, e comunque era stato fatto per testare anche, appunto, dei metodi meno inquinanti e più sostenibili di appunto per far volare in quel caso un aereo. Ed è una cosa che mi fa pensare a quante tecnologie noi non immaginiamo ma potranno nascere nei prossimi anni, no? Banalmente, anche il cellulare al tempo era una cosa che nessuno di noi si immaginava. Andando un po' nel futuro, usando la fantasia, vi viene in mente un'idea di tecnologia che potrebbe nascere nel futuro, ma che per adesso sembra una cosa totalmente impossibile? Siamo in un periodo in cui vale un po' tutto e c'è già quasi tutto, però sbizzarrendoci magari viene in mente qualcosa che sarebbe utile avere o che secondo voi verrà inventato nel futuro, che non c'è ancora, di, insomma, molto tecnologico e molto lontano dalla nostra realtà. Buttatela lì, se volete, basta un vocale al 331 80 90 101.

0: Jennifer Lopez, David Guetta su R101 parlando di cose che verranno inventate in futuro, quindi tecnologie ipotetiche che non esistono ancora. Secondo voi quali saranno? Se volete raccontarcelo con un bel messaggio vocale.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio Trailer.
8: Lavorare da casa sembrava un sogno.
9: In smart working mi trovo veramente bene.
8: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
10: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
8: Maccio Capatonda, smart working. Un film di Svevo Moltrasio.
11: A buon'ora.
12: Dai, che devo pure
11: dai, dai.
8: Dal 4 giugno al cinema. In presenza.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Una produzione Top Ten Group.
14: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
15: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
16: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
15: Spiega meglio.
16: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
17: Che confusione sarà perché...
18: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
19: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
18: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da 1 chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Che facciamo questo weekend?
22: Stiamo a casa.
21: A casa?
22: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
21: E dove?
22: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
21: Porto le pantofole.
22: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
23: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
24: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
25: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
26: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
27: Io Kamik.
26: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
27: Ma è Kamik?
26: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
27: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
28: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: R101 Meteo.
7: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questa domenica. Tempo generalmente stabile e soleggiato su quasi tutte le regioni italiane. Da segnalare il passaggio di innocue velature e lo sviluppo di nubi cumuliforme nelle ore più calde sui rilievi. Nel corso del pomeriggio o a inizio sera, brevi rovesci o temporali isolati attesi sulle Alpi orientali. Temperature massime in rialzo al centro-nord e in Sardegna, in leggera flessione al sud e in Sicilia. Venti moderati settentrionali nelle regioni meridionali e sui mari prospicenti, che diverranno mossi o molto mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
6: R101 Meteo con
11: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Negramaro su R101, meno di due settimane, in realtà no, due settimane più o meno allo scoccare ufficiale dell'estate, 21 di giugno, iniziano prima i mondiali di calcio che l'estate vera e propria quest'anno, perché ci siamo, l'11 di giugno si parte con i mondiali di calcio in America, Canada e Messico, senza l'Italia, ma vabbè, insomma, ne abbiamo sicuramente già parlato. Stiamo invece condividendo le vostre storie, i vostri racconti su un'investizione tecnologica che non esiste ancora, ma che secondo voi, secondo la vostra fantasia, potrebbe essere inventata nei prossimi anni, qualcosa che per ora non ci possiamo aspettare.
1: Salve, buonasera a tutti voi, Antonio da Caserta. Io vorrei vedere le auto volanti.
0: Un po' alla Harry Potter, no? Che in alcune scene c'è questa auto volante che addirittura ha la possibilità di non farsi vedere dai babbani, che sono quindi coloro che non sono maghi. Sarebbe molto molto bello. Macchine volanti per ora no, è vero, non esistono, però io ci metto la mano sul fuoco, verranno assolutamente inventate prima o poi.
2: Direi il teletrasporto. Sono Anna, ciao.
0: Il teletrasporto se ne parla da sempre, un po' una cosa che fin da bambini si dice, no? Vorrei avere il teletrasporto. Io spero e credo che non esisterà mai, qui mi sbilancio, però poi anche lì non si sa mai, vale un po' tutto ormai, e magari tra poco tempo nascerà qualcosa che mi smentirà. 331 80 90 101 per dire la vostra riguardo un'invenzione ipotetica che oggi non ci aspetteremo, ma che magari in futuro capiterà. Dai.

Rosville in Click Boom, questo è R101 nel sabato sera. Enjoy the weekend con me, Leo, dalla radio, anche dalla TV sul canale 67 e dalla nostra applicazione per portarci ovunque voi siate. Ovviamente c'è anche il nostro sito r101.it. Chissà se in futuro ci sarà un'altra tecnologia per seguirci, per rimanere connessi, sintonizzati con noi. Stiamo parlando proprio di tecnologie che non esistono ancora, ma che in futuro, secondo la vostra immaginazione, secondo insomma un po' la vostra inventiva, potrebbero diventare realtà. Poco fa abbiamo parlato del teletrasporto, delle macchine volanti, che secondo me potrebbero essere una cosa assolutamente plausibile. Un amico scrive dei camerieri robot al ristorante. Questa secondo me è già realtà, nel senso che avevo letto addirittura di un bar dove il barman, quindi quello che fa i cocktail, è un robot che proprio ti fa dei drink. E un altro amico invece dice sempre un robot ma che ti faccia la spesa. Qui non esistono ancora, però magari in futuro si arriverà a quella cosa lì, perché avevo letto di droni o comunque di sorte di piccole macchinette che ti portassero la spesa a casa. Secondo me prima o poi arriveranno anche i robot, anche se è un po' una mia paura, cioè avere e vedere una città popolata da robot mi inquieta abbastanza, non so la vostra, ma per me è così.

0: Tame Impala, che è il progetto solista del cantante australiano Kevin Parker, e Jennie, che è una rapper sudcoreana, fa parte delle Blackpink, ritrovate su R101 con la loro ultima canzone, Dracula.
1: La refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: contabilizzare le fatture? Fatto.
7: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
14: Crema di caponata o salsa di fichi?
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma è Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Eccola qui la canzone che ti fa stare bene, la prima del nostro appuntamento dell'Enjoy the Weekend in questo sabato sera. Sempre molto facile richiederla, basta un vocale al 331 80 90 101. Spaziate nel tempo e emozionateci, metteteci di buon umore con una canzone scelta da voi.
1: Ciao, allora la canzone che mi farebbe stare bene oggi come ieri è

Secondo la rivista Rolling Stones è al 289esimo posto nella lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi. Erano i Blondie con Call Me dal 1980, non a caso scelta proprio da voi come canzone che ti fa stare bene. Alle 20.51 su R101 in questo sabato sera dell'Enjoy the Weekend, colonna sonora anche del film American Gigolo, quindi magari ve la ricordate anche proprio perché collegata a quel film. Tra un'ora altra occasione di canzone che ti fa stare bene, e intanto chiudiamo l'ora con due canzoni. Taylor Swift, Opalite, si sposa tra poco, ma ne parleremo più avanti.

Irama, ovunque sarai, questo è R101, buona serata, 21 e 7 minuti, l'11 di giugno Irama è a San Siro, a Milano per la sua data, il suo primo stadio di quelle dimensioni, e indovinate qual è la radio ufficiale? Sì, proprio noi, R101. Da Milano a un'altra città in giro per il mondo, con la domanda all'interno del gioco di questa sera. Siamo in periodo di vacanze quasi, quindi tanti spostamenti, tanti viaggi, tanto turismo, e si parla di overtourism, cioè quando una città è presa veramente d'assalto da tanti turisti, quasi troppi, più di quelli che potrebbe ospitare. Bene, qual è la città più sovraffollata del mondo a livello di turisti? Ebbene sì, provate, perché insomma c'è proprio uno studio, una classifica che elenca le città, in particolare la città che è più affetta da overtourism, quindi che è più sovraffollata del mondo a livello di turisti. Vi do un piccolo indizio: una caratteristica importante per questa classifica è il rapporto tra turisti e la superficie anche della città, quindi vi aggiungo anche questo piccolo particolare. Provateci, magari per vostra esperienza, magari a intuito, insomma, ragionandoci su, riuscite a dirci la città giusta. Al 331 80 90 101, messaggi vocali, e così vi sentiamo per bene. Lei intanto è Olivia Rodrigo.

0: Drive Safe, Miles Smith e Niall Horan insieme su R101, 15 minuti dopo le 9 della sera, la città in giro per il mondo più sovraffollata, con più turisti in base alla superficie. Qual è?
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Lavorare da casa sembrava un sogno.
3: In smart working mi trovo veramente bene.
2: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
4: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
2: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
5: A buon'ora!
6: Dai!
2: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
1: Radio Trailer.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da Doppio Malto la felicità è ancora più grande.
17: Doppio Malto.
18: Birra, cucina e felicità.
16: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
19: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
20: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
21: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
22: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
23: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
0: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
0: Allora la risposta è... MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
23: Ti aspettiamo negli MG Store.
24: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
25: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Le vibrazioni, canzone del 2003, vieni da me su R101 nel momento del gioco. Stiamo cercando di trovare la città più sovraffollata di turisti in giro per il mondo, quindi non solo in Europa, proprio in tutto il mondo, in base a un criterio aggiuntivo, cioè quello del rapporto del numero di turisti per la superficie urbana. Secondo voi di che città si tratta?
1: Ciao R101, ciao. Secondo noi la città di cui state parlando è Roma, Arianna da Pavia.
0: Roma però enorme, immensa come città, o comunque bella grande, tanti turisti sicuramente, ma non è lei quella che ha il numero maggiore di turisti, quindi che soffre di più di overtourism.
2: Buonasera, sono Alessandro da Napoli, secondo me è Firenze.
0: Firenze, no, non è nemmeno Firenze.
3: Ciao a tutti, sono Cristina da Crema e secondo me la città con più overtourism è Venezia.
0: Venezia, super gettonata, sono arrivati un sacco di tentativi con Venezia, ma un po' a sorpresa, mi viene da dire, perché anche a me sarebbe venuta in mente Venezia e anche a Diego in regia, non è lei la prima classificata.
4: Ciao R101, la città del mondo più popolata da turisti è la capitale della France, Parigi.
0: Ah, ok, la capitale della France, non capivo. Meno male che hai detto Parigi, se no andavo in crisi. Non perché non sapessi la capitale, ma perché non avevo proprio capito la nazione a riguardo. Allora, Parigi è in top 3, questo sicuramente, ma non è al gradino più alto del podio. Quindi per ora nessuno di voi è riuscito a dare la risposta giusta. Riprovateci, anche se avete già mandato un tentativo, o se non ne avete mandato uno, potete farlo adesso. Al 331 80 90 101 vi aspettiamo con la voce.

0: Next Summer, Damiano David. Quindi quest'estate, perché la canzone usciva l'anno scorso, siamo quasi allo scoccare dell'estate del 2026. Sarà questa l'estate, e magari proprio quest'estate la città più sovraffollata l'anno scorso, comunque negli ultimi anni, a livello di overtourism, si riconfermerà tale. Qual è secondo voi in giro per il mondo la città proprio che ha più visitatori in proporzione al rapporto proprio della superficie anche urbana della città?
1: Ah, io la butto lì. Se è un tema di superficie e numero di abitanti, secondo me è Città del Vaticano. Ciao!
0: Allora, un bel tentativo, sicuramente, ma non è lei. Adesso, in effetti ha senso la tua risposta, mi mette quasi in crisi, ma no, non sembra essere lei.
2: La città con più overtourism è Barcellona.
0: Amica mia, non ti sei firmata, ma la tua risposta è corretta. È proprio Barcellona. Ci sono, pensate, oltre 200.000 visitatori per chilometri quadrati, 20,4 milioni di visitatori l'anno, che appunto divisi per la superficie fanno il numero che vi ho detto poco fa. In termini assoluti, città come Parigi o Londra hanno più visitatori ogni anno, ma appunto proporzionato alla superficie Barcellona è la più, insomma, la numero uno a livello mondiale. Bravi, dai, tra poco anche vincitore morale, quindi risposta sbagliata ma simpatica, che ci strappa una risata. La musica con Clara e San Giovanni, Le ragazze.

0: belle le ragazze. Cantano Clara e San Giovanni con la loro ultima canzone che si intitola proprio Le ragazze, su R101, le 21:38. Tra pochi minuti c'è la canzone che ti fa stare bene. Si torna insieme un po' indietro nel tempo.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
12: Che bel terrazzo!
13: Grazie!
12: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
13: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
12: Allora lo consiglio al vicino!
13: No!
12: Perché?
13: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
12: Schermo terrazze! Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo! Schermo terrazze! L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore!
14: Schermo terrazze Winkler! Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
17: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Su R101 tutte le ore sappiate che c'è l'opportunità di richiedere di annunciare proprio voi con la vostra voce una canzone qui in diretta che vi mette di buon umore. Basta un messaggio vocale al 331 80 90 101, il titolo della canzone, se volete magari anche motivarla e raccontarci che cosa vi ricorda e perché vi mette di buon umore.
1: Sono Mario, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Even di Bryan Adams.

0: Bryan Adams, Heaven, R101, la canzone che ti fa stare bene, richiesta da voi, indietro al 1984. Abbiamo parlato della città più sovraffollata a livello di overtourism, quindi di turisti a livello del mondo, che è Barcellona, in proporzione a quanti turisti, anche al rapporto con la superficie. Pensate che in alcune fasi dell'anno ogni 10 abitanti, 9 possono essere turisti di passaggio a Barcellona, giusto per rendere l'idea. Qualcuno è riuscito a indovinare, qualcuno non ha dato la risposta giusta, ma lo premiamo come vincitore morale.
1: Ciao Radio 101, per me la città dove è più piena di gente è Stoccolma. Stoccolma di gente.
0: Silenzio totale. Carina, no? Ci è piaciuta, l'abbiamo voluta mettere qui proprio perché era divertente. All'inizio, quando ho sentito questa risposta, ho detto: ma questo ha idea di Stoccolma, nel senso, ok, sì, è una città, ci sono turisti, ma mai da metterla al primo posto. E poi è arrivata la battuta che avete sentito tutti quanti. Va bene, bravi a tutti che avete giocato, continuiamo con le Shister Sisters, Only the Horses, sempre qui R101.

0: the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the music.

Rock di Francesco Gabbani. Arriviamo alle 22 di questo sabato 6 di giugno, in pieno weekend, in piena serata. La trascorriamo insieme in diretta su R101 con me, Leonardo Regazzoni, e con tutti voi che siete una compagnia presente. Vi fate sentire anche con i vostri messaggi al 331 80 90 101, interagendo con la diretta, richiedendo la canzone che ti fa stare bene, e tra poco, se vorrete, anche raccontandoci come state passando la vostra serata.

0: Ma che canzoni stiamo mettendo anche questa sera, in questo sabato che trascorriamo insieme, una più bella dell'altra, in questo caso Wiz Khalifa, Charlie Puth, See You Again, dal 2015, colonna sonora anche di Fast and Furious 7, ve la ricorderete sicuramente, ha avuto un successo incredibile da quell'anno, fino a ritrovarla appunto in questo sabato sera insieme nell'Enjoy the Weekend con me, Leo, e tutti voi, parte del programma ovviamente con i vostri racconti di serata, che se volete potete raccontarci in maniera molto facile prendendo spunto per esempio da lei.
1: Ciao R101, noi stiamo passando la serata a pizza, olive ascolane con il canino Yuki, il che canino ci guarda perché non vuole mangiare le sue crocchette, il suo riso, ma vuole la nostra pizza. E poverino, è tutto triste. Un bacio da Siena.
0: Un bacio a voi, è sempre molto bello sentire l'accento toscano e beh, mi metto nei panni del povero canino, ci sta che se deve scegliere tra le crocchette e la pizza, anch'io insomma sarei un po' mogio, triste, con un muso un po' sofferente, quindi magari un morsino di pizza ci può stare per il povero Yuki, se mi ricordo bene il nome. Vabbè, come ha fatto lei? Se volete raccontarci il vostro sabato, come lo state passando, sia che siate a casa, sia che stiate facendo qualcosa di più interessante e avvincente, sia che la vostra sia una serata di lavoro, perché non dimentico tutte le persone che sono al lavoro anche la sera e anche nel weekend. 331 80 90 101, messaggio vocale, la formula è: il mio sabato prevede, e continuate voi. Intanto Dargen, Dove si balla.

0: Una band israeliana di rock alternativo, quella dei Temper City, con Self Aware, canzone di questo febbraio, esplosa sui social, in particolare su TikTok, e ritrovata nel sabato sera di R101 insieme a tanti vostri racconti. Ci state proprio dicendo la vostra serata, come la state passando.
1: Ciao R101, io sto trascorrendo il mio sabato sera qua in Sardegna giocando a pallavolo con il muro. Ascoltando la vostra musica, ovviamente. Vi adoro, buona serata. Un bacio da Mari.
0: Mari, un bacio a te. Buon divertimento, buona giocata di pallavolo col muro. Proprio da come facevo anch'io da bambino, quando insomma non avevo gente con cui giocare, magari era orari tipo questo, e mi mettevo lì io a calcio, però sul muro, tu pallavolo sul muro. Ci si allena in ogni situazione. Speriamo di esserti di buona compagnia, di buona colonna sonora.
2: Beh, il mio sabato oggi ho partecipato a un concorso di Miss Mamma. È stata un'esperienza bellissima. Ho vinto la fascia come Miss Mamma Radiosa. Ora rientro a casa dopo una giornata impegnativa e sono felicissima. Ciao da Daniela.
0: Daniela, è meravigliosa questa cosa, Miss Mamma Radiosa, mi fa molto ridere il nome, e non ero nemmeno a conoscenza di questo torneo o di questa competizione, però molto bello, molto contento per te. Magari spiegaci, se hai voglia ovviamente, un po' di più, un po' più nel dettaglio, come funziona, di che cosa si tratta esattamente e tutto quanto. Però ti faccio i miei complimenti qui, insomma, davanti a tutti. Molto bello scoprire anche queste cose nuove che magari uno non sa nemmeno dell'esistenza, no? Quindi brava, complimenti. Chiudo salutando Elisa da Firenze, che ci sta ascoltando in totale relax. Ogni tanto ci vuole anche il dolce far niente. Tra l'altro Firenze, città che ospiterà tanti eventi prossimamente. Il 12 giugno c'è Lenny Kravitz e il 13 c'è Robbie Williams a Firenze, quindi anche tanta musica all'interno della città. Intanto Alex Warren. Enjoy the music.

Dream è il nome della canzone appena ascoltata di Alex Warren su R101. Se volete raccontarci la vostra serata, il vostro sabato, questo è il vostro momento al 331 80 90 101, qualunque siano i vostri programmi.

0: Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
3: Ah no, io riparto con Boscolo.
4: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.
7: RC1. Enjoy the music. RC1. Un viaggio a senso solo.

0: Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso, qui su R101, dal Festival di Sanremo alle nuove proposte del 1995. Si sono passati già tanti anni, adesso non vi fare il conto, faccio fatica, però 35-36 anni, 31, no? Cos'è che mi dice Diego? Dal 31, ok, 31 anni da quella data lì, e insomma ne è passato di tempo. La vostra serata sta andando avanti in che modo invece?
1: Ciao Leo, la mia serata Ciao. È che sono seduta a fare le treccine colorate e vi ascoltiamo da stamattina, ciao!
0: Wow, treccine colorate, è una cosa molto estiva, molto da spiaggia, molto da premare, quindi magari non so se tu vada già da domani in spiaggia, in ogni caso una cosa simpatica e divertente per l'estate, magari anche periodo appunto fine della scuola per festeggiare un po'.
2: Ciao Radio 101, il mio sabato sera prevede portare la figlia 19enne dopo una mega festa che hanno fatto a scuola per il fine anno, la sto portando a ballare con le sue amiche. E poi deve ancora decidere, mi sveglierò alle 2, alle 3, alle 4, non lo so, per andare a riprenderla. Speriamo che prenda presto la patente. Ciao.
0: Beh, l'età ce l'ha, 19 anni, poi vabbè, anch'io l'ho preso un po' dopo, sui 20, così, 21, però capisco che bisogna metterla sveglia, obiettivamente, ti tocca, sicuramente apprezzerà il gesto che fai per andare a riprenderla, insomma. Quindi buona serata, buona notte, buon breve sonno, speriamo poi che riesca ad andare a dormire non troppo tardi. Va bene, dai, se volete unirvi, 331 80 90 101, intanto Maroon 5, Girls Like You. It's been

0: Simply the Best è il titolo della canzone appena ascoltata qui su R101, Black Eyed Peas, Anitta e l'Alfa insieme, e c'è il momento che continua nei vostri racconti di serata in questo sabato 6 di giugno. Che state facendo e cosa, proprio dove siete, magari anche cosa vi vede fare questo sabato?
1: Ciao Leo. Ciao. Noi stiamo tornando a casa ad Oristano dopo aver passato un bellissimo pomeriggio con il gruppo di arrampicata di Oristano, Zestos Climbing, aver mangiato una pizza tutti insieme, e adesso siamo in macchina di rientro verso casa. Buon sabato sera a tutti e un abbraccio da Claudia, Noah, e nella macchina dietro di noi ci sono Ettore e Massimiliano e la nostra cagnolina Pepe, che sicuramente vi stanno ascoltando anche loro, sintonizzati su R101. Ciao ragazzi.
0: Felici di sapervi lì al completo in macchina ad ascoltarci. Mi sembra anche un bel programma quello che avete avuto oggi. Arrampicare in quelle zone, magari vista mare oppure proprio sul mare, deve essere molto affascinante. Buon rientro a voi e buon rientro a tutti quanti, le persone, tutte quante le persone che stanno guidando in questo momento. 1, 2

0: Easy to Fall in Love with Me, aggiunge anche Olivia Dean nella sua canzone appena ascoltata qui su R101. Sono le 22:41, ancora buona serata, buon weekend. Tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fustea.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è... MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Eccola qui che è arrivata la canzone che ti fa stare bene, 22:44 nella nostra serata, e la richiedete sempre voi. Basta un messaggio scritto vocale al 331 80 90 101, ritiriamo fuori insieme dei bei ricordi con questa canzone.
1: La canzone che mi farebbe star bene oggi è Sunday Bloody Sunday.

R101 è nella canzone che ti fa stare bene, che tutte le ore viene a trovarci verso la fine dell'ora. Ce n'è ancora una da vivere insieme per concludere questo sabato, e poi ovviamente da domani mattina per tutta la giornata c'è un appuntamento proprio con le vostre richieste. Vi ricordo anche il nostro sito r101.it, dove trovate una lista di 101 canzoni che ti fanno stare bene, oltre che tutte le nostre news, oltre che le interviste, gli ospiti che vengono a trovarci e le repliche dei programmi. Se vi siete persi una puntata e volete riascoltarla, o se siete intervenuti e volete riascoltare il vostro intervento, c'è il nostro sito r101.it. Ora invece c'è Cesare Cremonini, Poetica. Anche

0: Bue, tu sei lei su R101 in questo nostro sabato sera che stiamo trascorrendo insieme. 17 di giugno sarà a Torino, all'Allianz Stadium, poi farà anche San Siro il 20 e il 22 di settembre invece sarà a Verona, all'Arena. Insomma, tante belle date in stadi e in teatri importanti che lo aspettano da qui all'autunno. La vostra serata procede in che modo? Ci state raccontando il vostro sabato.
1: Ciao, noi stiamo tornando da una gita su un piccolo aereo sopra il lago di Garda, dove per la prima volta mio figlio Andrea ha pilotato questo aereo insieme al comandante ed è stato bellissimo e vi stiamo ascoltando e salutiamo tutti. Ciao!
2: Ciao!
0: Ciao, ciao a voi, che bel racconto. Sarà un aereo appunto piccolino, quelli da 3-4 persone. Eri molto tranquilla da mamma a raccontarlo adesso, all'idea che tuo figlio avesse copilotato questo aereo, però ovviamente c'era il pilota e sarà stata un'esperienza divertente sicuramente per tuo figlio e anche per te, immagino. Poi bella vista da sopra, oggi credo fosse una bella giornata anche lì, quindi bel programma, tante cose interessanti che stanno uscendo in questo spazio anche questa sera. Dai, tra poco ne sentiamo, ne leggiamo altri, ovviamente se volete unirvi siete il benvenuto e intanto ci sono i Glass Animals.

0: Lady Gaga, Doechii, Runway su R101, direttamente dal Diavolo Veste Prada 2, colonna sonora proprio di quel film. La vostra serata questo sabato 6 di giugno, lo state passando in vari modi diversi. C'è un po' una costante, che sono tanti papà che stanno portando i loro figli a ballare, magari faranno le ore piccole indirettamente anche loro.
1: Ciao Leo.
0: Ciao.
1: Io ho portato mio figlio e i suoi compagni di classe per la prima volta in discoteca. Li tornerò a prendere alle 2 di notte. Mi fa un po' impressione perché adesso sto ritornando a casa, mi fermerò, non so, a mangiare una pizza e poi con mia moglie cercheremo di arrivare alle 2 per andare a riprenderli. Ciao R101, ciao Leo, siete grandi.
0: Grande tu, e sicuramente tuo figlio sarà contento. È sempre un bel momento per i figli quello delle prime volte in discoteca. Io lo ricordo veramente con grande divertimento, e prima o poi questo momento doveva arrivare anche per te papà. Poi diciamo che dopo una certa età diventano indipendenti, quindi non durerà troppo. In ogni caso, buon appetito, ti meriti una pizza, anche perché come hai detto tu devi arrivare alle 2. Intanto Samurai J, scoperta di questo Sanremo 2026 con una nuova canzone che si intitola Flamenco Paranoia. Don't.

0: Sabato sera ancora per poco più di mezz'ora siete su R101, lui era Samurai J con Flamenco Paranoia, stiamo condividendo un po' di vostri racconti, tra poco continuiamo a farlo, fino a mezzanotte insieme a me Leo in diretta.
1: Pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
3: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro su R101, contentissimi, immagino anche i 60 e passa mila che questa sera e domani lo ascolteranno, cioè l'hanno ascoltato questa sera, lo ascolteranno domani allo stadio San Siro di Milano per il suo grande concerto, poi ne farà tanti altri in giro per l'Italia. Questa in scaletta c'era sicuramente. Su R101 nell'Enjoy the Weekend saluto Sandra che dice: ciao a tutti noi in macchina, io ora parto per andare a prendere mia figlia Giulia ad una festa di compleanno, tra un'ora andata e ritorno, tra un'ora di macchina, grazie a tutti per la bella musica e compagnia. Sandra, quindi anche lei in una serata a tema un po' figli, no? C'è chi li porta in discoteca, c'è chi li porta ad una festa, d'altronde siamo veramente agli sgoccioli anche fine dell'anno scolastico, quindi tante feste, tanti momenti di aggregazione sociali.
1: Ciao, io mi trovo in una fase della vita in cui mi godo le recite di fine anno scolastico dei miei nipoti.
0: Vero.
1: Ciao, buona serata.
0: Cioè, dico vero non perché so che hai dei nipoti, ma perché è veramente la parte dell'anno, appunto, come dicevo prima, di fine scuola, quindi tante recite, tanti spettacoli, ed è una bella cosa, no? Se si ha figli, nipoti, andare a vedere un po' cosa hanno preparato di bello durante l'anno. Va bene, buona serata con la musica di R101, Pedro Capò, Alicia Keys e Farruko, questa la loro Calma Remix. Let them march again.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
2: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.

Together nel finale di sabato sera qui su R101 nell'Enjoy the Weekend. Ancora ciao e appunto buona serata. Abbiamo raccolto e condiviso vari racconti di viaggi, una serata per tanti papà e per tante mamme all'insegna veramente dei figli, tante feste, prima volta in discoteca, e un'amica poco fa ci raccontava anche del periodo di tante recite scolastiche. È un weekend in realtà anche molto ricco di sport, è finita la Serie A, iniziano i mondiali l'11 di giugno di calcio, ma c'è la finale di Roland Garros domani, tra l'altro tra Flavio Cobolli, quindi italiano, e Zverev, domani alle 15. Domani c'è anche il GP di Monaco, vedremo come andrà, e poi in realtà a Roland Garros c'è anche il singolare femminile, però ha vinto Andreeva oggi, e c'è anche il doppio maschile che si è concluso però anche quello oggi con la vittoria di Zeballos e Granollers. Quindi niente, c'è la finale maschile domani e il GP. Un po' di sport. Intanto noi andiamo in Norvegia con la musica, questo trio che sta avendo molto successo, i The Bausa, con la loro Magnetic.

0: Fibra e John Tile su R101, una bellissima canzone ritrovata quasi in chiusura, non prima però di aver ascoltato una canzone scelta da voi, cioè quella che ti fa stare bene.
1: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No!
4: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
8: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
9: Parti e se ti cancellano il volo?
10: Tanto io parto con Boscolo.
11: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: È scelta da voi, quindi è bello sentire anche la vostra voce che richiede questa canzone, è quella che ti fa stare bene tutte le ore, in questo caso è quella che ci dà anche la buonanotte che conclude questo sabato sera. Al 331 80 90 101, qual è?
13: Ciao a tutti, sono Rocco da Rizzo nella provincia di Lecce e la canzone che mi fa stare bene in questi giorni è I'll Be Missing You di Puff Daddy e Faith Evans.

Che meraviglia di canzone che ti fa stare bene. I'll Be Missing You con Puff Daddy, Faith Evans e 112, in ricordo della scomparsa di Notorious B.I.G., canzone meravigliosa, con il campionamento, comunque con la base di Every Breath You Take dei Police, che avrete sicuramente riconosciuto. Molto bello finire il sabato in questa maniera, con questa bella canzone, con questa bella vostra richiesta. Ovviamente l'appuntamento poi va domani, e tra poco ci diremo bene a che ora e ci daremo la buona notte per bene. Chiudiamo l'ora con un po' di musica, e la prima è di Avicii, Waiting for Love.

0: concludiamo coi pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Ci portano alla mezzanotte quasi, ci portano allo scoccare della domenica, tutta da vivere anche domani, dalla mattina fino alla sera, con tutta la programmazione di R101. Con me, Leonardo Regazzoni, ci si sente e ci si vede domani dalle 20 per l'Enjoy the Weekend, un'altra puntata, un'altra serata da vivere insieme. Grazie a Diego Petta in regia, grazie a tutti voi. Buonanotte, godetevi la domenica e a domani. Ciao!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, meteo.
2: Bentrovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM24. Le previsioni meteo per questa domenica. Tempo generalmente stabile e soleggiato su quasi tutte le regioni italiane. Da segnalare il passaggio di innocue velature e lo sviluppo di nubi cumuliforme nelle ore più calde sui rilievi. Nel corso del pomeriggio o a inizio sera, brevi rovesci o temporali isolati attesi sulle Alpi orientali. Temperature massime in rialzo al centro-nord e in Sardegna, in leggera flessione al sud e in Sicilia. Venti moderati settentrionali nelle regioni meridionali e sui mari prospicenti, che diverranno mossi o molto mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Là. Buon weekend a tutti! Inizia qui il Dance Party di R101. J'adore! Sono Regina, la vostra regina del weekend, e vi farò ascoltare le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Vai con il Dance Party! Cominciamo! Ad oggi, vai con il Dance Party! Cominciamo!

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco. Shadow.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Hello! Buon weekend a tutti dalla vostra regina. Ho scelto per voi le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party.

gonna do it.

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
0: Oh yeah! Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi, insieme alla vostra regina RC.

continua il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party.

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
3: Apri R101.
2: R101.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: La vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance

0: 1 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Hello! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina ho scelto per voi le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party!